Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss Kiss.
4: Oh my soul, I'ma love you like I've never been loved before. Oh my soul.
3: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.

0: accolti nella città di Napoli questa mattina,
1: Sì, a grande sorpresa,
0: a
1: devo
0: grande
1: dire.
0: A grande sorpresa, perché nella mia città, Salerno, era sereno.
1: Sì, pensavo fosse più calda la settimana, però probabilmente sarà così. Poi dopo lo chiediamo ai nostri amici del meteo.it. Inizia una nuova settimana insieme. Facciamoci il segno della croce.
0: Facciamoci il segno della
1: o fate
0: croce.
1: Fate quello che volete.
0: Beh, ognuno fa il segno che vuole, ci mancherebbe.

0: La canzone che è la nostra sigla è diventato un vero e proprio, diciamo, must. Lo conoscono tutti, la conoscono tutti.
1: La conoscono tutti? Dobbiamo farla cantare qualche volta.
0: Sì,
1: abbiamo
0: una raffica
1: proprio per far cantare la canzone.
0: Conserveremo una raffica per far cantare la canzone. Adesso stamattina vi chiediamo qual è la prima persona che avete visto stamattina. Io e la signora del parcheggio.
1: La prima persona che hai visto?
0: Non avevo visto nessuno fino a quel momento. Perché da casa all'auto non c'era nessuno. Ho preso l'auto, sono arrivato qua, ho visto la signora.
1: Quindi la prima persona che avete visto questa mattina, esclusa la family, esclusi i figli, i mariti, eccetera, eccetera.
0: Ma anche la family magari.
1: Vabbè, la prima persona che avete visto o la prima persona che vedrete, se non avete visto ancora nessuno.
0: Tu oltre la famiglia chi hai visto
1: stamattina? Beh, io incontro la mia vicina di casa perché usciamo alla stessa ora.
0: Uscite
1: la mattina.
0: Alla stessa ora.
1: E quindi bello, però mi piace.
0: Fate pure una chiacchiera?
1: Di pochissimi secondi.
0: Sul tempo, tipo in ascensore.
1: Sì, però cioè, ci vediamo dopo. Magari mi mette da parte la sua mamma, è una bravissima cuoca. E a volte mette da parte i legumi, pasta e fagioli, oggi la parmigiana.
0: Insomma,
1: quindi...
0: queste cose tipiche delle donne di paese.
1: Tipiche delle donne di paese e ti devo dire la verità. Che

0: Fortuna, che benedizione.
1: Anche Pica, è a una Santa cosa Maria, meravigliosa. Per carità, incontra sempre la donna di paese.
0: Allora, ma meno male.
1: 081-546-1212, lo ripeto, 081-546-1212, chiamate adesso, dite qual è la prima persona che avete visto stamattina. Annalisa, buongiorno.
0: Ciao Annalisa.
2: Ciao, ciao, io la prima persona è stata la mia cagnolina Nina, in realtà.
0: La tua cagnolina Nina.
1: Mira. Non è una persona, qual è la prima persona, essere umano che hai visto?
2: Nessuno purtroppo.
1: Ancora
2: so.
1: Nessuno? Non sei uscita di casa, niente.
0: Scusa, la cagnolina per lei è una persona.
1: Ma noi abbiamo chiesto
0: Annalisa,
1: qual è la prima persona, non il primo animale che avete visto.
0: Vabbè dai, ci sono tante persone che sono un po' animali.
1: Ragazzi, non confondiamo, abbiamo chiesto qual è la prima persona che avete visto. Grazie.
0: Ciao, Annalisa,
1: ciao,
0: chi schissa te.
1: 081-546-1212. Buongiorno.
0: Antonino, buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno da Cava di Reni. Stamattina la prima persona purtroppo è stato il benzinaio.
0: Il benzinaio.
1: Purtroppo.
3: Ti ha rovinato la giornata.
1: Ti ha rovinato già la giornata? Beh, certo, capisco.
0: Ischissa a te, Antonino.
1: Grazie, Antonino. Ciao, grazie.
0: Abbiamo allo 081-546-1212 Antonella. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Gabriella.
1: Gabriella.
0: Ah, Gabriella, ci hanno scritto Antonella.
1: Gabriella,
0: ma
1: cosa hai visto? Chi è la prima persona che hai visto stamattina?
4: La prima persona che ho visto stamattina è stato il mio papà.
1: Il tuo papà?
4: Da buon sportivo, sì, che da un buon sportivo tutte le mattine va a camminare.
1: Ah,
4: e quindi quando io sono uscita alle 7:15,
1: l'ho
4: lui rincasava.
0: Sì, oh, che carino, che carino.
1: Che campa fresca, sì, direi, anche tuo padre.
4: Esatto, molto. Anche considerata l'età,
1: Quanti anni ha?
4: Quasi 80.
1: 80 anni e va a camminare tutte le mattine.
0: Ma
1: grande,
0: secondo me lo fa proprio per
1: brava,
0: tenersi
1: Gabriella,
0: tenersi bene, per manutenersi. Ciao,
1: baci,
0: Gabriella,
1: ciao Gabriella. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: A tutti, ciao.
0: Ciao, ciao. Abbiamo Domenico. Ciao Domenico.
5: A tutti. La mia prima persona che ho visto stamattina è il mio panettiere Giampiero.
1: Il tuo panettiere.
5: La pizzetta rossa al pomodoro. Maronna. È una cosa eccezionale.
1: Mamma mia, buona pizzetta rossa al pomodoro dal panettiere. Non posso, non oso immaginare quanto è buona. Che fantastico.
0: Ma l'hai già mangiata oppure la porterai a lavoro?
5: È già mangiata.
0: Già mangiata, sì, sì.
1: Lui al lavoro
0: presa
1: va già mangiato, Adriana.
0: Bravo,
1: bravo.
0: Abbiamo
5: un po' di carboidrati per l'energia per affrontare la giornata.
0: Ma c'hai
1: grazie
0: ragione,
1: mille, Domenico. Ricordiamo che Adriana, quando mi invita a casa sua, dice sempre: vieni già mangiato.
0: Per forza.
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Esatto. Ciao, chi Domenico, grazie.
0: Te.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Abbiamo Dario. Ciao, ciao Dario, buongiorno. Dario, ci sei?
6: Sì,
0: ok.
6: Ci sono, mi senti?
0: Sì, sì.
6: Sentite? Ciao,
0: sì, sì. Ciao, buongiorno.
6: La persona che ho incontrato questa mattina e che ho visto è la mia compagna Chiara.
1: Chiara? La tua compagna?
0: Ed era già sveglia anche lei?
6: Sì, perché doveva andare anche lei a lavoro.
1: È sempre lei la prima persona che vedi nella vita tutti i giorni?
6: Sì.
1: Sono lei, sì. Poi non vedi più nessun altro, non hai occhi che per lei.
6: Io lavoro a scuola, quindi sto andando a scuola.
1: Ah, quindi ha voglia di vedere. Esatto.
6: Le seconde persone che vedo sono i miei studenti.
1: I tuoi studenti
0: anche qualche collega probabilmente. Ciao Dario, chissà te.
6: Ciao, grazie, un bacione.
0: Ciao,
1: andiamo
0: ciao,
1: sotto
0: ciao
1: la doccia con Pica che sbadiglia. Prego.

0: Relight my fire, 'cause I need your love.
1: Chissà che non scendano anche qui con il windsurf, no? Hai visto il concerto?
2: Sì, sì.
1: Il tour che stanno facendo in tutto il mondo.
2: Straordinario,
1: eh.
2: Bella questa reunion, Relight My Fire è un loro grande successo del 1993, beh, come dimenticarlo, grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha canticchiata e quindi noi abbiamo la possibilità di suonarvela su Radio Kiss Kiss. Arrivano i Take That, buongiorno.
1: Ok.

0: che quelli dei Windsurf non erano i Take That ma i famosi Backstreet Boys, altrettanto famosi Backstreet Boys, io ho scambiato la lana per la seta, o la seta per la lana, perché sono entrambi seta per me e sono due band che abbiamo amato e amiamo tutti.
1: Un po' di confusione, però sì, sono due band che probabilmente possono
0: sono
1: essere volte
0: che nello Sphere di Las Vegas sono apparsi, e poi sono apparsi così insomma in Germania, un po' ovunque dove stanno andando per il loro tour i Backstreet Boys.
1: Ci piacerebbe
0: presto reunion, presto reunion,
1: presto reunion. Ci piacerebbe rivedere pure i Take That insieme, no?
0: Certo.
1: Vabbè. Allora, intanto sono le 7:11 del mattino, buongiorno, parliamo di pausa pranzo, perché in Spagna si può rinunciare, poi dipende dal contratto, dipende dalla situazione, dalla tipologia di lavoro, si può rinunciare alla pausa pranzo, ma uscendo prima.
0: Cioè,
1: allora, tu rinunci alla pausa pranzo, lavori anche in quello spazio e poi esci prima da lavoro.
0: Ecco, voi intanto vi chiediamo subito, la fate la pausa pranzo, voi amici italiani che siete all'ascolto, o quell'ora già la recuperate di default perché poi ve ne volete andare un'ora prima dal lavoro.
1: Perché e soprattutto lo fanno già.
0: L'azienda ve lo permette, qui si parla evidentemente di contratti nazionali, dove si chiede alle aziende, anche quelle statali, di dare la possibilità ai propri, diciamo, lavoratori di fare un'ora, diciamo, un orario continuato o continuativo senza la sosta per la pausa.
1: Però
0: e poi andare,
1: esempio,
0: via prima dall'ufficio.
1: Mediamente facciamo come orario di start al lavoro le 9. Tu non fai la pausa pranzo, anziché uscire alle 18, magari esce alle 17.
0: Esce alle 17, sì.
1: Potrebbe essere interessante.
0: Ricordiamo che Adriana, quando fa la pausa pranzo a Napoli, è sempre nei ristoranti stellati, per cui lei non fa testo. Cioè, una che
1: pure
0: va sulla terrazza.
1: Pure la
0: che
1: pizza
0: ne so,
1: a Napoli, cioè il suo perché,
0: stellata.
1: Stellatissima.
0: Non è una pausa pranzo quella, ma è uno schmanfru. A Napoli
1: comunque
0: si
1: una
0: dice
1: pausa così. Pra- sì, fru.
0: È un vezzo, sì, ma fa un schmanfru.
1: Allora,
0: è come ci piace.
1: Ieri ho mangiato una buonissima pizza a Napoli, ero a Napoli. Anche ieri ero qui, diciamo, nonostante il lavoro mi tenesse lontana, ma ero qui per altri motivi.
0: Per altri
1: e ho mangiato una pizza a Napoli meravigliosa, con un sole meraviglioso, era quasi estate in questa città ieri.
0: Bene.
1: Allora, in Italia pure qualche azienda sta sperimentando delle formule simili, ma non esiste un modello unico, questo lo diciamo per chiarezza, e dipende molto dal tipo di lavoro e dall'azienda. Voi fate la pausa pranzo al lavoro? Riuscite invece a tornare a casa? Qualche volta avete utilizzato l'idea di non utilizzare appunto lo spazio del pranzo per fare il pranzo ma per lavorare uscendo un po' prima? Quindi
0: uscendo un po'
1: uscite?
0: Prima per fare altri cacchi vostri. Poi ci sono anche quelli che la trovano piacevole perché trovano un bel momento per stare un po' con i colleghi che magari durante il lavoro non riesce a vedere bene, a fare una chiacchiera con loro. Sentiamo gli italiani. 347 490 0042, mandateci un vocale, fate la pausa pranzo, non la fate, come la fate, con chi la fate, vi piacerebbe toglierla per uscire prima dal lavoro, lo ripeto, WhatsApp audio, mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Grazie.
2: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La canzone di Peggy Goo e Aira?
1: Aira Star, sì,
0: Aira.
1: Sì.
0: Aira o Aira?
1: Aira.
0: Aira.
1: Credo, poi magari è Aira, lo sai, sui nomi non ci sono delle vere regole per l'accento.
0: Esattamente,
1: no?
0: Ognuno mette l'accento che vuole al proprio nome.
1: Però loro hanno spezzato Woman. Woman è spezzato, è Woman.
0: Woman.
1: Capito?
0: Okay.
1: Hanno giocato molto su questo spezzettamento del titolo.
0: E hanno giocato anche tanto sul
1: Den. È di fatto uno dei ritornelli più accattivanti di questa estate. Brava Peggy Goo. Allora, abbiamo chiesto: ma voi la pausa pranzo la fate? Ci rinuncereste per uscire un'ora prima?
0: Soprattutto oggi che è lunedì, che avete una settimana di pausa pranzo da fare tutti i giorni.
1: Io pensavo soprattutto adesso che inizia a far buio prima,
0: sì.
1: Cioè la giornata si accorcia prima, quindi sarebbe carino insomma andare via un po' prima dal lavoro. Allora sentiamo chi c'è al telefono. Gennaro, buongiorno. No, non è
0: Francesca.
1: Gennaro,
0: Francesca, cioè Francesca. Ciao,
1: okay.
0: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, come stai Francesca, bene?
2: Molto bene, grazie.
0: Molto bene, anche noi siamo felici di conoscerti Francesca.
2: Grazie, anche per me è un piacere.
0: E la fai la pausa pranzo?
2: Ci provo, diciamo.
0: Che lavoro fai, Francesca?
2: Sono un medico.
0: Un medico, uh-huh. Lavori dalle alle?
2: Allora, io ho un orario fisso di lavoro dalle 8:30 alle 17:00, perché è l'orario di un ufficio, di un grande ufficio,
1: okay.
2: Dove all'interno, diciamo, di questo ufficio, di una banca, diciamo così, una banca internazionale, c'è il servizio medico che fa.
0: C'è il servizio medico
2: del lavoro.
0: Per tutti i clienti che vengono alla banca e si sentono male perché appunto sanno che devono pagare degli interessi importanti sul mutuo.
2: Non è un ufficio al pubblico, diciamo.
0: Ah, peccato,
2: banca.
0: Va bene.
2: Ok.
1: Ok, quindi quelli che si sentono male, diciamo, dell'azienda.
0: Dei dipendenti. Che si sentono male.
1: Okay.
0: Vabbè.
2: No, non facciamo il primo soccorso, facciamo un'assistenza programmata, diciamo così.
1: Okay,
2: il primo soccorso ha un servizio
0: dedicato. Vabbè, come le visite mediche che facciamo anche qua in radio,
1: cosa.
0: No?
2: Esatto, più o meno, diciamo così, sì.
1: Ah, ok. E quindi tu hai praticamente orario d'ufficio, possiamo chiamarlo,
2: sì,
1: così,
2: esatto.
1: Possiamo definirlo così? E fai la pausa,
2: sì, esatto,
1: pranzo all'interno della banca oppure riesci ad andare via?
2: Allora, no, è impossibile uscire perché, diciamo, a parte che di coscienza io la penso così, se il mio capo non fa la pausa pranzo io non faccio la pausa pranzo, cioè prendo o posto da mangiare e mangio in ufficio con i colleghi o da sola, dipende se ho da fare.
0: Quanto tempo, per quanto tempo ti fermi per mangiare?
2: Ma in genere è una mezz'ora, 20
0: quella
2: minuti.
0: Mezz'ora ti piacerebbe recuperarla dopo e quindi non mangiare ma recuperare dopo? Cioè nel senso di uscire prima dall'ufficio alle 4:30 tipo?
2: Sì, sarebbe molto bello.
0: Sarebbe molto bello, vedi? Ma vedi, le piacerebbe. Invece...
1: Però non si può fare? Cioè, si potrebbe fare da te?
2: No. No, non si può fare perché, anzi, noi alle 5 andiamo via, però c'è tanta gente, soprattutto l'alta dirigenza, che rimane anche fino a tardi. È successo di dover fare dei soccorsi che veniamo chiamati magari, ecco, in emergenza, poi attiviamo altre vie, diciamo, però ecco, anche dopo le 5 può succedere un'emergenza, come può succedere prima delle 8, per esempio il servizio di polizia chiaramente arriva prima.
0: Certo.
1: Vabbè, quindi
0: senti,
1: è una cosa che
0: cibo
1: non puoi
0: te lo
1: fare.
0: Porti da casa?
2: Preferisco perché posso controllare ciò che mangio, cioè se voglio fare una dieta sana mi programmo cosa mangiare, quindi non ho sempre a disposizione
1: la famosa schiscetta,
2: che
1: ok, che te la prepari, sì, la mattina o la sera prima.
2: Sì, no, me la assemblo anche al lavoro perché magari mi cucino un pezzo di pollo, mi passo dell'insalata che poi ecco lì in 2 minuti assemblo semi, abbasso. Diciamo che ho anche un master di nutrizione, quindi non sono puramente un medico del lavoro.
0: Bene, okay, benissimo. Allora, un abbraccio grandissimo a te e grazie per essere stata con noi, Francesca.
2: Grazie a voi.
0: Baci,
2: ciao.
1: Chissà a te.
0: Ciao.
1: Sentiamo invece Luca che ha il telefono. Buongiorno, Luca.
3: Ciao, Lady Kiss, buongiorno.
0: Luca,
3: buongiorno.
0: Che lavoro fai?
3: E allora, io mi occupo di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: Tutti vi occupate di salute stamattina, che bello. Manco ne avessimo bisogno. Luca, tu fai un lavoro con... quante ore fai?
3: Faccio le canoniche 8 ore.
0: 8 ore con pausa annessa?
3: Con pausa annessa. Però la mia azienda dà molta flessibilità in questo senso, sia in ingresso alla mattina e sia in pausa pranzo.
1: Cioè, che significa ingresso alla mattina? A che ora devi entrare? A che ora potresti pure entrare?
3: Abbiamo una fascia oraria che è dalle 8 fino alle 9:30.
1: Ah, okay.
3: Dopodiché uno può decidere di fare una pausa pranzo da un minimo di mezz'ora, per forza, quindi mezz'ora va fatta, fino a 1:30 di pausa pranzo. Secondo l'orario di ingresso e il tempo di pausa pranzo, alla sera
0: vai via alla sera in base all'orario che hai consumato, sì, per la pausa pranzo e per il ritardo.
1: Ti organizzi in base agli impegni che hai?
3: Sì, assolutamente.
1: Ah, ok. Oggi
3: in
1: che farai?
3: In questo modo uno. Allora, io di solito entro alle 8 per evitare un po' il traffico,
1: okay,
3: e faccio mezz'ora di pausa pranzo e alle 4:30 esco.
0: Cioè tu fai proprio, okay, tutto quello che ti permette di uscire già prima, giusto?
3: Bravissimo,
0: e
3: bravissimo.
0: Potendo evitare quella mezz'ora di pausa pranzo, la eviteresti?
3: Non so se riuscirei a arrivare a sera senza mangiare, però...
1: quella secondo me è proprio vitale.
0: Sì. Ma te lo farebbero fare? Visto che sono così flessibili?
3: Non si può, un
0: non
3: minimo
0: si può.
3: Il contratto.
1: Quindi
3: lo
1: mezz'ora,
3: prevede.
1: Pausa pranzo, sì. alle 4 hai detto, 4:30?
3: 4:30,
1: ok, ci sta. Va bene, grazie Luca.
3: Ciao ragazzi.
1: Ascoltaci sempre.
0: Un abbraccio a te.
3: Sempre.
0: Kiss. A te. Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Grazie mille. Ciao.
4: Buongiorno, Domenico da Nola. Io lavoro in un'azienda aeronautica a Nola. Noi da un'ora di pausa pranzo siamo passati a mezz'ora.
0: Da un'ora
4: invece
0: a mezz'ora.
4: Invece di uscire alle 17 usciamo alle 16:30.
1: Vedi?
4: Buona giornata, a tutti.
1: In molte aziende questo è già un dato di fatto. Sentiamo.
5: Ciao Radio Kiss, buongiorno, sono Elena da Venezia. No, io non faccio pausa pranzo perché ho la fortuna di fare un part time verticale a 30 ore.
0: Ah,
5: sarebbe comunque per i miei colleghi o i tempi che lavoravo a tempo pieno veramente una grande cosa.
0: Una grande cosa.
5: Figata, cioè riuscire ad uscire un'ora prima dal lavoro, ma d'altronde i lavori del futuro sono questi, danno agevolazioni ai dipendenti.
0: Ah, vedi? Sì.
1: In Belgio, per esempio, hanno già sperimentato ed è diventata realtà la settimana di 4 giorni lavorativi. Però le ore restano le stesse, soltanto distribuite in 4 giorni e non in 5.
0: Ricordiamo che Adriana comincia sempre la giornata, come dicono in Spagna, giornata intensiva. Perché la comincia con me, quindi è estremamente intensiva.
1: Molto, pure impegnativa.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.

0: Che adrenalina!
1: Rispondi e vinci!
2: Allora, siamo pronti anche oggi, iniziamo bene la settimana, vogliamo regalare la t-shirt che indosso io.
0: Adriana, puoi fare per favore un piccolo défilé?
2: Eccomi qua.
0: Qui, grazie. Vedete, Adriana indossa la t-shirt che potrete vincere voi. E se non
2: questa
0: avete,
2: è di colore burgundi.
0: Se non avete un seno di quelle dimensioni, uh-huh, probabilmente questa t-shirt vi farà sembrare, vi farà vedere allo specchio come se lo aveste. Esattamente, no?
2: Infatti, quindi, guardate Pica, se riusciamo a inquadrarlo alla mia
0: anche
2: stessa t-shirt.
0: Pica ce l'ha. Diciamo,
2: esatto, ai seni.
0: E non ha un seno, diciamo, che lo stiamo inquadrando in questo momento. Attenzione, eccolo qua.
2: Eccolo.
0: Sì, però,
2: gemellini,
0: però
2: gemellini,
0: si vede il seno di Anna Chiara anche in prospettiva. Era
2: va
0: una
2: bene,
0: scena, diciamo, importante,
2: va
0: no?
2: Bene, sì. Va bene. Allora, stiamo per regalare la nostra t-shirt. Perché? Perché quest'anno ricorre un compleanno importante, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Non vi diciamo come dovete rispondere, dovreste saperlo già. E peschiamo a caso e a sorpresa tra quelli che fino a questo momento hanno già interagito con noi. Sentiamo se squilla.
0: Stamattina volevo metterla anch'io la t-shirt, mannaggia, così di 50 anni e poi all'ultimo momento
2: è sfuggito.
0: Sì. Attenzione.
3: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami? Era finto. Dica, ma questa era
3: ciao,
2: un'altra voce.
3: Ciao,
0: ciao, buongiorno.
3: Dica, ma questa era un'altra voce.
2: Abbassa
0: spegni
2: la radio.
0: Spegni la radio. Pronto, mi senti?
3: Pronto.
0: Sì, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, Cecilia.
0: Cecilia, di dove sei?
3: Di Cassino.
0: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Oh, ce l'abbiamo
0: sì,
2: fatta.
0: Brava!
3: Che bello!
0: Ma brava, porti a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, 50 anni compiuti proprio in questi giorni.
3: Che bello, sono contentissima, ci provavo da un mese.
2: Hai
0: la
2: visto,
0: tua gioia e la nostra felicità. Ti piace, Adriana?
3: Grazie.
0: Tutta prata.
2: Bellissima.
0: Bellissima,
2: dobbiamo scriverla da qualche parte.
0: Grazie, Cecilia.
2: Cecilia. Kiss Kiss
3: ciao,
2: a te.
3: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci.
4: Pronto?
1: Rispondi e vinci.
2: Vai. Mi sembrava anche così autorevole questa voce.
4: Pronto?
2: Pronto?
0: E lei
2: va bene,
0: sempre
2: va bene.
0: Sì? Pronto?
2: Anche oggi mission compiuta e noi intanto vi suoniamo il Coldplay. Bella questa, Handful of Dreams.

0: Dreams, dopo è Sky Full of Stars, cioè è Head Full of Dreams.
1: Sono sempre Coldplay,
0: sempre loro,
1: Coldplay. Su Radio Kiss Kiss. Allora, che vi piaccia o no, è arrivato il momento di consultare
0: l'oroscopetro.
1: Le stelle.
0: Che ci piaccia o no, no.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, Adriana, oggi è lunedì. Capisci quello che vuoi, anche lei stessa che produce l'oroscopetro a volte non lo capisce, quindi anche
1: no,
0: lei.
1: Infatti, a volte non lo capisco perché non mi ci ritrovo. Allora, i 12 segni dello zodiaco, come affronteranno questa settimana, Pippo, visto che oggi è lunedì?
0: Prego.
1: Allora, andiamo dal punteggio più basso in assoluto.
0: Ah, dai, proprio dei voti?
1: Che poi è anche l'ultimo segno dello zodiaco, i pesci, 4,5 per i pesci.
0: Mamma,
1: sempre
0: che brutta
1: testa.
0: Settimana, pesci, che vi si prospetta. Spegnete la radio in questo momento perché Adriana vi sta facendo una sentenza proprio.
1: Testa tra le nuvole e sveglia indigesta. Stanno dormendo pochino i pesciolini perché hanno dei pensieri. Sono
0: questa settimana
1: sono
0: pesci amari.
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: E andiamo ai pesci amari pure per la Vergine.
0: È
1: al penultimo posto. Diamo alla Vergine un bel brutto 5. Sotto stress da riordino mentale.
0: Posso farmi una grattatina?
1: A occhio e croce direi di sì. Cioè, dobbiamo shakerare
0: Peppino,
1: un
0: non
1: po'.
0: Mi inquadrare. No, inquadra Adriana un attimo, per favore.
1: Lo dobbiamo shakerare.
0: Inquadra solo Adriana, grazie. Fatta.
1: Vabbè, fatto.
0: Ok.
1: Lo dobbiamo shakerare un po', questo Pippo Pelo che è nato sotto il segno della Vergine. Andiamo all'Ariete, 5,5. Troppa foga e poca pazienza.
0: Sì.
1: Cancro, 6. Un po' di alti e bassi emotivi. A giudicare dall'aspetto
0: ma
1: di Pica.
0: Ma 6 è un bel sufficiente, non è
1: sì.
0: male.
1: Non è male, però non è ai primi posti. Bilancia, 6,5, in cerca di equilibrio tra mille dubbi. Toro, io, 7. Pazienza d'acciaio e stomaco pieno.
0: L'oroscopo, se lo fa lei, ti pare che metteva 3 al toro?
1: Allora, pazienza d'acciaio, stomaco pieno, aggiungerei organi interni bruciati.
0: Sì,
1: va bene? Questa la faccio io, questa aggiunta.
0: Andiamo avanti.
1: Gemelli, 7,5. Mente vulcanica, 0 concentrazione. Acquario, 8. Visionario e fuori da ogni schema, settimana propositiva. Scorpione, 8. Lucido, affilato e magnetico.
0: Affilato addirittura, eh?
1: Sì, sì. Andiamo al Capricorno. Diamo al Capricorno un bel 9. Implacabile e iperproduttivo. Questa è proprio una bella settimana per il Capricorno.
0: Aspetta un attimo, volevo chiedere agli italiani di darci dei feedback in tempo reale, così
1: certo.
0: Li sentiamo alla fine del tuo oroscopo. 347 490 0042. Quale che sia il vostro segno, vi ritrovate nell'oroscopetro. Ripeto, 347 490 0042. Prego Adriana, continuiamo.
1: Sui pesci mi stanno dando ragione, che dormono pochino, che sono un po' in sbattimento.
0: Sì, sì.
1: Questa settimana
3: c'è Adriana, 3 figlie, una è pesci.
1: Vedi?
3: Una è vergine, cioè mi aspetta una settimana di merda.
0: Una settimana di merda.
3: Grazie.
0: Hai detto bene.
1: Prego.
0: Grazie Adriana per
1: non
0: altro...
1: è colpa mia. Allora, Leone, 9,5, padrone assoluto come sempre della scena. Una piccola svolta di vita potrebbe esserci da questa settimana in poi ed è il primo e più alto voto di questa settimana. Quindi
0: il Leone vince?
1: Il Leone 9
0: vince. 9,5, padrone assoluto della scena.
1: Ma il Leone è sempre un po' così.
0: Abbiamo altri messaggi da ascoltare perché ne stanno arrivando tanti al 347 490 0042.
4: Ciao Adriana, anche io mi trovo con te col tuo oroscopo. Petro, io sono Toro. Viva i Tori per sempre, viva forever.
1: I Torelli, siamo sì, colleghi sì, di
0: sì.
1: segno.
0: Sì, sono dati un bel 7, lo ricordiamo.
3: Grande Adriana, mi trovo perfettamente con il Toro. Pazienza, vagonate.
1: Ma
0: sta zitta, ma quale pazienza vagonate?
1: È il nostro pregio e il nostro difetto.
0: Ma per piacere, sì.
1: Poi...
0: Quanti stanno mandando i feedback, Adriana,
5: Allora, Pippo e Adriana, non è una bella notizia sapere che la mia settimana, ovvero quella del cancro, non andrà benissimo. In più c'è una figlia pesci che è alla fine della classifica. Meno male che marito e figlia, capricorno e scorpione, sono al top, perché sennò la settimana diventa davvero dura.
0: Vero dura. Chi schissa
5: sì, voi?
1: Chi schissa
0: rimanete
1: tutti.
0: Chiuse in casa,
1: allora,
0: tu e tua figlia, secondo Adriana, tappatevi in casa per tutta la settimana e non uscite.
1: Allora, giustamente, i nostri ascoltatori sono talmente attenti che hanno notato che io ho saltato la fila e ho saltato il Sagittario, perché sullo Scorpione abbiamo parlato un attimo, il Sagittario invece è sempre sul podio al terzo posto, 8 e mezzo.
0: Ma sei scemo? Ma come? Ma tu salti dal Sagittario? C'è una signora che è molto arrabbiata.
6: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Non ti
0: preoccupare. Ma come si permette sta signora?
1: Rimediamo subito. Carico a molla e proiettato per il futuro, caro Sagittario. 8 e mezzo non è male, sul podio.
0: Ecco, vai, no, abbiamo altri messaggi.
1: C'era scritto il segno, ma l'ho saltato perché mi sono distratta in diretta.
0: Mamma, quanti messaggi che stanno arrivando, Adriana, molti sono arrabbiati, pure quelli del Sagittario, vai.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, un'ora è volata.
4: Pippo, così. Ma è del mestiere questa?
0: No, non è del mestiere.
1: Ci provo.
0: No, è dichiaratamente non del mestiere, lo sapete. Provo. Però fa l'oroscopetto.
1: La concorrenza è tanta, Pippo, anche tu lo sai, no?
0: Questa... Allora, è andata nell'ufficio del direttore artistico, si è passata una mano tra i capelli e ha detto: io vorrei fare l'oroscopo alla radio. Prego Adriana, vai, fallo pure. Funziona
1: allora,
0: così mediamente, vai.
1: Mediamente, sì. Andiamo indietro nel tempo, i Simply Red, bellissimo, il nostro History Kiss che va al 1991, Something Got Me Started.

0: Allora, visto che tu fai l'oroscopo, tuo uso e consumo, io faccio gli auguri a mio uso e consumo. Saluto Antonella che oggi compie gli anni, le faccio tanti cari auguri da me e dal suo marito Giancarlo.
1: Va bene,
0: anche
1: tanti
0: dai suoi
1: auguri.
0: Figli, tanti auguri da tutti noi.
1: Va bene, augurissimi. Tanti auguri ad Antonella. Intanto era il nostro History Kiss dal 1991. Ancora una volta buongiorno a tutti quelli che ci hanno scelto, a tutti quelli che si sono aggiunti poi per questa seconda ora. Noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e vi accompagniamo anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del Digitale Terrestre.
0: In questa seconda ora del Pippo Pelo Show avremo tante altre cose da fare, faremo uno scherzo, giocheremo con voi per regalarvi il pacco gadget della radio. Insomma, anche oggi ce n'è da ascoltare, c'è tanta bella musica, la musica più bella, sempre che suona su Radio Kiss Kiss, eh?
1: C'è da dire che oggi è lunedì, inizia una nuova settimana. Quante volte hai detto da lunedì
0: comincio,
1: faccio questa cosa,
0: sì,
1: comincio
0: soprattutto
1: quest'altra
0: la dieta
1: cosa.
0: Si dice sempre da lunedì vado in palestra.
1: Da lunedì vado in palestra,
0: da
1: dal
0: lunedì
1: mese
0: non
1: prossimo
0: mangio più brioche la mattina,
1: per esempio. E siamo proiettati sempre a spostare l'inizio delle cose in un preciso momento.
0: Poi però se martedì la mangi la brioche, o se anche lunedì la mangi, cioè vabbè,
1: oramai
0: di prossimo
1: faccio pure mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
0: Non si potesse cominciare, ma chi l'ha detto?
1: Poi guai a cominciare qualcosa di venerdì.
0: Ma
1: che faccio?
0: Sì.
1: Comincio di venerdì? No,
0: sì,
1: facciamo passare il weekend. E invece gli esperti ci dicono che quando sentiamo il bisogno di iniziare qualcosa, bisogna iniziare subito. Perché 20 minuti di allenamento è meglio che zero.
0: Ad era tu la scuola di flauto, per
1: due
0: esempio,
1: pagine.
0: L'hai iniziata di lunedì o durante la settimana?
1: Allora, Pippo, io ho ricominciato il flauto giovedì.
0: Ah, sarebbe
1: insieme
0: stato,
1: a mio figlio.
0: Sarebbe stato meglio di venerdì, così non iniziavi.
1: Però ho iniziato.
0: Non potevi aspettare un altro giorno, così potevi evitare.
1: No.
0: Possiamo agevolare il flauto ad Adriana, per favore?
1: Ah, me lo volete dare così, al volo?
0: Al volo, vediamo
1: vai,
0: se.
1: Vai.
0: Perché lei ha cominciato.
1: Ce l'ho fatta.
0: Ma che brava! Ha cominciato di giovedì.
1: Allora, mi stavo esercitando giovedì,
0: sì,
1: e stavo provando, diciamo, dei nuovi pezzi. Ok? Non lo so, ve li vorrei proporre.
0: Ma tu li vuoi proporre, sei sicura? Sei già pronta, secondo te? Sei talmente...
1: No, adesso sarò bravissima, perché mi aspettano tre anni.
0: Ma non credi di essere un po' presuntuosa?
1: Tre anni di flauto.
0: Tre anni di flauto, ragazzi. Ma attraverso sempre questo qua?
1: No, magari andrà di traverso qualcun altro.
0: Agli ascoltatori, sicuramente.
1: Dai, tra poco vi faccio sentire qualcosa. Però la domanda che facciamo agli ascoltatori è: cos'è che avete già iniziato? Perché i buoni propositi dell'estate erano proiettati per settembre. Quindi, avete iniziato qualcosa di nuovo a settembre? Comincerete qualcosa di nuovo in questa settimana o lunedì prossimo?
0: Oggi lunedì vi siete messi il buon proposito, non lo so, di andare a camminare, di leggere un libro, di cominciarlo oggi.
1: Due pagine di un libro è meglio che leggere un libro intero o leggerne 10 o 20 in una giornata.
0: Questa è la settimana in cui avete deciso di vedere di nuovo un'amica, un amico che non vedete da tanto tempo. È oggi la giornata giusta di fare quella telefonata che lunedì la faccio. Tipo nel weekend ci avete pensato e lunedì devo chiamare. Io sì. Io oggi devo fare un paio di telefonate, ma sono cose di lavoro. Che ho sempre procrastinato, ma oggi le devo fare.
1: Oggi le devi fare.

0: Esattamente.
1: Però le fai di lunedì.
0: Le devo fare di lunedì perché ho detto la faccio lunedì.
1: Appunto.
0: Che inizia la settimana.
1: Quindi, che cosa cominciate oggi? Che cosa avete già cominciato in un giorno normale? Perché a volte o cominciamo di lunedì o a inizio mese, cioè proiettiamo, diciamo, l'inizio di queste cose, o anche il giorno del compleanno.
0: Sì.
1: Dal compleanno in poi è come se tracciassimo una linea di separazione col vecchio.
0: Se invece non avete nessun tipo di schema mentale in questo senso, ce lo potete far sapere comunque sempre via WhatsApp, audio al 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. Oggi mi sono ripromessa, dice Laura, di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Lunedì ci proverò, ragazzi, e voi provateci sempre, poi magari non capita oggi, capita un altro. Non è che
1: questo
0: non ci riesci
1: fortuna,
0: oggi
1: e
0: non ci devi riuscire per tutta la settimana.
1: Diciamo che le cose che vogliamo iniziare dovrebbero dipendere solo da noi e non dalla fortuna
0: e non dal mazzo.
1: Appunto.
0: Che Adriana è una donna col mazzo, nel senso che è fortunata. Anche Anna Chiara ha un bel mazzo, è molto fortunata, e di questa cosa parleremo nello scherzo che faremo tra poco.
1: Tra pochissimo, state lì, intanto andiamo sotto la doccia.
0: Grazie.
2: Le canzoni
3: sotto la doccia.
2: Sotto la doccia.
4: Prego non andare via per un paio di occhi chiari, forse ancora le magari, prima poi ti butta via.
0: Pronte? Qualcuno mi può spiegare perché quando una persona è fortunata si dice ha un grande mazzo?
1: Ah, perché in genere il lato B è associato
0: alla
1: fortuna.
0: Ha un gran culo anche.
1: È associato alla fortuna. Sai che non lo so, adesso ci documentiamo?
0: Cioè, perché si dice la mamma che culo che ha?
1: Ah, è vero.
0: Per dire che fortuna che ha.
1: Adesso cerchiamo di capire da dove nasce questa cosa. No, non lo sappiamo.
0: Lo diciamo sempre, ma non sappiamo
1: perché. Però non sappiamo perché.
0: Gli ascoltatori ce lo diranno.
1: Intanto c'è Mina con Volami nel cuore.

0: cantata sotto la doccia, bellissima. Allora noi amici vi stiamo parlando stamattina delle cose che si iniziano di lunedì, mm-hmm. anche se di Venere, di Marte non si... Com'è? Non si parte, non ci si sposa e non si parte.
1: Non ci si sposa e non si parte. Mm. Anche se non è più così. Non è più così. In passato avevano.
0: Sì, si diceva che tipo le sale, dove, lì dove fanno i matrimoni importanti.
1: Te li davano scontate. Costavano di meno. Anche i voli siti li acquistavi a prezzo scontato. Non è niente più, vero. Non si fa più.
0: Barbara da Siena, buongiorno.
1: Ciao Barbara.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Barbara. Tu hai il proposito del lunedì?
2: Sì, io a proposito del lunedì di stare a dieta per 15 giorni, perlomeno.
0: Oggi cominci?
2: Sì, dovrei, spero. Perché no, allora,
0: guarda, dipende già dalla colazione, come l'hai cominciata? Già dietetica?
2: Sì. Allora, caffè e una fetta biscottata.
0: Non lo so se va bene, io non sono un esperto.
1: Non siamo esperti, non siamo dietisti.
0: Non possiamo dirlo, però tu hai cominciato così, va bene. E poi cosa prevede la tua, diciamo, giornata nell'alimentazione di oggi?
2: Allora, il pranzo è semplice perché il pranzo, diciamo, lo faccio sempre leggero, quindi insalatona con proteine e pochi carboidrati.
1: Okay.
2: Poi no, a metà mattina comunque un'altra colazione perché io verso le 9 ho sempre fame.
1: Beh, certo, si è svegliata presto, no?
2: Sì, ecco. Alle 6:30 come sempre, allora. Quindi alle 9 una fetta di torta che ho fatto io, senza burro,
1: senza zucchero.
2: No, lo zucchero in realtà c'è, però insomma, vabbè.
0: No, vabbè,
1: no,
0: comunque.
1: Non lo so.
0: Vabbè,
1: che
0: ma
1: c'era,
0: tu non giudicare, sono cacchi suoi. Lei,
1: allora, che c'era? Lo zucchero, le uova?
0: Sì.
2: Sì, uova, zucchero, farina e olio di semi.
0: Ah, faccelo babà. Comunque, sì, vabbè, comunque c'è tanta roba. Ma poi che altro mangerai stasera? Pure proteine, immagino, giusto?
2: Sì, stasera, allora, mi sarei ripromessa carne e insalata. Speriamo di
0: carne
2: riuscirti.
0: Carne e insalata. Poi non devi fare trasgressioni durante il giorno, eh? Se già ne fai una piccola con questo dolce, con questa torta che hai fatto tu, quello lo posso dire con certezza, perché se fai una trasgressione ne farai tante durante la settimana.
2: Sì, no, è vero.
0: È come il tradimento, si tradisce una volta poi tradisci sempre. Vero,
2: vero,
0: Adriana?
2: Vero.
1: Che ne so io.
0: Così si dice.
1: Boh.
0: È come gli assalti.
1: Quando mai?
2: Dicono, è vero.
0: Così dicono.
1: Ci piace molto il tuo accento. Vabbè, allora noi te lo auguriamo, però già il fatto che tu hai usato il condizionale, dovrei far la dieta, potrei... Secondo me no. Tutto parte dalla mente. Oggi sono a dieta, oggi comincio un'alimentazione un po' più equilibrata. Potrebbe essere meglio, no?
2: Sì, no, hai ragione. Ma io dico potrei, perché la inizio praticamente tutti i lunedì.
1: Ah, ok.
2: E la finisco io il lunedì, diciamo, a merenda
1: a
2: o
1: merenda.
2: All'aperitivo.
0: Ha scritto qualcuno, anzi una squadra che si chiama Rigo, ha scritto, certo, caffè e fetta biscottata, guarda che alle 9 ti vengono i miraggi.
1: Sì.
2: È vero.
0: Tra poco allora, arrivano i miraggi, stai attenta.
1: Noi ti leggiamo, insomma, i messaggi degli ascoltatori in tempo reale. Roberto scrive, già è sbagliata, già parte in maniera sbagliata la giornata, perché questa dieta le alza l'indice glicemico. Secondo me la torta lo spezza fame della torta.
0: Ognuno deve dire la sua. Vediamo, magari lei dimagrisce così, che ne sappiamo noi? Non possiamo saperlo.
2: Allora, l'unica mia speranza è che siccome io la faccio solo per 15 giorni, perché ho un obiettivo di arrivare alla festa dei 50 anni più in forma.
1: Okay.
2: Quindi l'unica speranza è quella.
0: Riccardo Consoli ti scrive: usa la stevia. Questo mi sembra un bel consiglio. Invece dello zucchero per la torta.
2: Ah, ok.
0: Usa
2: bene
0: la stevia, vedi?
1: Sì.
0: Bene, la prossima volta la fai con un dolcificante, diciamo, naturale.
1: Ma quando li fai i 50 anni?
2: No, allora io li ho già fatti a luglio.
1: Però devi fare la festa.
2: No, allora la festa è la festa di tutto il paese, di tutti i 50 anni.
1: Vero?
2: Di tutti i 50 anni, i cinquantenni, scusate.
0: Oh, che bello!
2: Del paese.
0: Ma
2: no,
0: cosa
2: io già
0: fate?
2: Una cena con un ballo.
0: Ma in piazza,
2: nel
0: tipo?
2: No, in un locale, abbiamo affittato un locale, tutto per noi.
0: Tutto per voi.
1: Okay.
0: Come si chiama il paese?
2: Colle di Valdelsa.
0: A Colle Valdelsa farete questa festa tutti i cinquantenni, bellissimo.
2: Sì, il 23 ottobre.
0: Possiamo venire anche noi?
2: Certo, volentieri.
0: Cioè, ci sono anche degli invitati o sono solo cinquantenni?
2: No, sono solo cinquantenni, ma per voi facciamo ovviamente
0: io sono fuori.
2: Ovvio.
1: Adesso però ci devi andare, Pippo.
0: Sì, va bene.
1: Adesso te lo mandiamo.
0: Ma sarà divertente sicuramente. Barbara, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Schissa a te in bocca al lupo, eh?
2: Ciao,
1: va bene.
3: Ciao. Io lunedì scorso ho iniziato per la prima volta la palestra, okay, dicendo all'istruttrice: guardi che io sono già arrivata ai 60, quindi è dalle medie che non vado in palestra. Lei mi ha guardata scoppiata a ridere. Però io ci provo, eh.
0: Prova. Lei ci prova, fai benissimo.
1: Schissa a te un bacio grande, le cose che avete cominciato.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io da settembre mi sono promesso di fare due cose. Uno è stato il cambio di lavoro che ho fatto,
1: ok,
4: perché non se ne poteva più. E due, la dieta che sto facendo da un mese e sta andando ultra bene, quindi sono contentissimo. C'è sempre da inventarsi qualcosa nella vita.
0: Ah, vedi?
1: I nuovi inizi che vanno bene, procedono a gonfie vele. Sentiamo.
5: Si dice così perché io avevo un sedere grande in passato. Significa che stava bene, aveva tanto cibo a disposizione, quindi ero fortunato.
0: Ah, quindi è fortunato. Si dice che culo o che mazzo alle persone fortunate, perché hanno il sedere importante, quindi a casa di Anna Chiara c'è prosperità economica, perché si mangia, diciamo, importante, quindi quando lei passa la gente dice che mazzo, perché appunto ha prosperità, è fortunata.
1: Esatto, perché si associa il sedere importante ad una prosperità, ad un'abbondanza,
0: un'abbondanza economica.
1: Questo
0: non lo sapevo io.
1: Questa è l'origine
0: della fortuna.
6: Ciao Pippo, ciao Adriano, sono Roberto da Milano. Io ho iniziato proprio ieri a restaurare da zero, proprio l'ho smontato tutto, un ciao vecchissimo, lo voglio rifare tutto, riverniciare tutto, riportarlo a nuovo.
0: Ha cominciato di domenica.
1: Che mi hai fatto ricordare.
0: Lui ha cominciato di domenica e non di lunedì. Però va bene, insomma, sempre un inizio, Adesso dovrai metterlo a posto.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, io ho ricominciato a suonare il pianoforte e a rifare i colori pazzi ai capelli, perché la vita è una e Baffancina fa i capelli colorati come le fatine.
0: Ah, che bella, c'hai i capelli rosa, azzurri, che
1: bello,
0: ne so.
1: Ci piace.
0: Vai, Valentina.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Lucca. Allora, di lunedì non si incomincia niente. È già difficile il lunedì,
0: già di suo,
8: proprio geneticamente il lunedì è una giornata difficile.
0: Sì.
8: Non è proprio il caso di iniziare nulla. Quello che invece inizio, ho iniziato all'inizio di ottobre, riniziato il mio corso sacrosanto di teatro,
1: bello,
8: non mi staccherò mai. È una cosa importante. Il resto è giusto. Quando ti viene voglia di iniziare a fare una cosa, prendere lo spunto e iniziare subito.
0: Bravo!
1: Guarda,
0: c'ho
1: un sacco di amici che hanno iniziato il teatro e me l'hanno definita proprio come una terapia.
0: Tua sorella è attrice.
1: Mia sorella ha ricominciato il teatro.
0: Io ho visto un suo spettacolo bellissimo.
1: Sì, ha ricominciato.
0: Tu invece te la senti di fare una scena teatrale per vedere se è il caso?
1: A me piacerebbe tantissimo, Pippo, ma alle 20:30 di sera per me non è fattibile.
0: Ma non ti viene niente adesso di teatrale da improvvisare un attimo?
1: No, non mi viene niente.
0: Non so, un hotel o una.
1: No, no, niente.
0: No.
1: No, no, no, no, non potrei mai.
0: Un hotel,
1: scomodare.
0: B&B. Un hotel, un B&B.
1: Un motel? Lo vuoi un motel?
0: Una pensione.
1: Sono le 8:16 del mattino, grazie a tutti quelli che sono con noi, che stanno interagendo al 347-490-0042. Vi mettiamo un pezzo nuovo dei The Bowser, si chiama Love Myself.

Chi schissa te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: musica.
1: Grazie signora Toffoli, in arte Elisa, grazie per questa bellissima canzone. Allora, qui a Radio Kiss Kiss, nel Pippo Pelo Show, adesso abbiamo la chiappa gadget. Adriana, l'ho chiamato così questo gioco.
2: Ah sì?
1: Mi è venuto in sogno questa notte.
2: Ah, vedi?
1: Stanotte ho sognato di che questo gioco doveva chiamarsi la chiappa gadget.
2: Allora, la chiappa gadget, sì. Noi facciamo
1: sentire. C'è la chiappa VIP, sono quelli che vanno alle feste per fare le foto con i VIP, e ci sono gli acchiappa VIP e gli acchiappa gadget, quelli che vanno, ascoltano le radio per vincere i gadget.
2: Per vincere, speriamo che ascoltiate questa radio, Radio
1: Kiss
2: Kiss.
1: Non solo per questo,
2: Per avere il nostro pacco gadget. Allora, vi facciamo ascoltare questa volta la voce di un personaggio misterioso, ovviamente famoso, e voi al 347 490 0042 ci inviate un messaggio vocale con la possibile risposta, la probabile risposta. Sentiamo.
3: He gave me about 7 years here.
2: Ok, ok, non è italiano, lo diciamo, ed è un uomo, si capiva. Ok.
1: Che dice, lei mi ha dato lacrime.
2: Sentiamo.
3: She gave me about 7 years here.
1: Mi ha dato per 7 anni lacrime, dice. Tears.
2: Ah, here.
1: Sento bene?
2: Here. Qui.
1: Ah, here, qui, non pensavo tears.
3: She gave me about 7 years here.
2: Ok, allora chi è il personaggio misterioso? È sicuramente una persona molto molto famosa in tutto il mondo. 347 490 0042.
1: Per tratti Sentiamo. Della sua vita è stato anche simile a me, lo ricordiamo, ha avuto anche delle somiglianze con me.
2: Sì.
1: Allora lo ripetiamo, 347 490 0042, se volete vincere dei gadget. Adriana, puoi ridere, non ti preoccupare.
2: No, non ho paura. No, non faccio più commenti. Ho molta paura.
1: Di body shaming,
2: ho paura.
1: Allora, chi è il personaggio?
2: Ah, sì. Ma poi che è successo? Qualcosa a te o a lui?
1: A me.
2: Ah, a te, a l'hai me. Detto tu, non l'ho detto io.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Dario, per me è Chris Martin.
1: Chris Martin.
2: No, non è lui.
1: Ma gli hai fatto un complimento al personaggio? Gli hai fatto un complimento? Pensaci.
2: Questo personaggio qui da sempre è un'icona mondiale.
1: Ma è un complimento per un altro
2: motivo.
1: Poi ti spiego perché.
5: Ciao, Silvana da Bologna, per me è Robbie Williams.
2: No, non è Robbie Williams. No.
1: Allora vediamo questo pacco gadget, chi se la giudica, lo ripeto, 347 490 0042. Dovete indovinare di chi è la voce del personaggio che abbiamo appena sentito. Prego.
6: Caterina, chi è? Robert De Niro?
1: Caterina dice Robert De Niro, non è Robert De Niro. Mi dispiace.
7: Ma è Obama?
1: Barack Obama?
2: No.
1: Mi somiglia un po', ma non è Barack Obama.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
1: Allora, si danno degli indizi, ma si danno anche delle cose fuorvianti.
2: Non è Trump.
1: Fuorvianti, sì.
2: Non è Trump, no, sicuro non è lui.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
2: No.
1: Non è Donald Trump.
2: Trump,
1: grazie.
9: Ciao Deborah da Orzi Nuovi.
1: Ciao Deborah.
2: Chi?
10: Bill Clinton.
1: Allora, sono tutti orientati sui presidenti degli Stati Uniti. No,
2: ah, non è Clinton.
1: Non è un ex presidente degli Stati Uniti, ragazzi. Dai, diciamo questo, vai.
11: Buongiorno ragazzi, Diego da Napoli. Secondo me la voce in questione è quella di Johnny Depp.
1: Johnny Depp non è, no.
2: E dai, restiamo qui nel mondo del cinema.
1: Restiamo
2: va
1: in
2: bene?
1: Questo mondo, va
2: così
1: bene?
2: Così abbiamo dato un altro indizio, mondo del cinema, quindi niente.
12: Ciao,
2: presidenti.
12: Ciao, e Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
2: Tom Cruise.
1: No.
2: Giusto per correggerti che avevamo voluto ripetere il nome e il cognome.
3: She gave me about 7 years here.
2: Okay. Questa è la voce.
3: She gave me about 7 years here.
2: Ok, sentiamo.
13: Elon Musk.
1: Non è Elon Musk. Grazie, ciao.
12: Ciao, Kiss Kiss. E Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
1: Grazie.
2: Ah, Tom Cruise? No,
1: Adriana,
2: lui.
1: Adriana, diciamo che non è neanche il pane in prima fila. Ovvero, chi è il pane in prima fila?
2: Il pane in prima fila?
1: Sì. Mi è venuto adesso, così. Chi è il pane in prima? Traducilo in inglese.
2: Bread?
1: No, il pane è bread.
2: Bread? Bread Pitt.
1: Pitt, in prima fila è il Pitt dei concerti.
2: Ma va.
14: Comunque, Pippo Pelo, sei in gamba.
2: Io ho scambiato il pane per la mano, vabbè, un'intronata.
15: Ciao, sono Fabio da Torino, secondo me è George Clooney.
1: George Clooney, no, non è George Clooney, grazie. No.
16: Il famoso è Brad Pitt.
1: No, non è, te l'ho già detto, non è il pane in prima fila.
0: Viviana da Legnano, secondo me è Michael Douglas.
1: Non è Michael Douglas. No. Attenzione, 347-490-0042. Ragazzi, datevi da fare, abbiamo un bel pacco gadget da regalarvi. Yacchiappa gadget, prego.
10: Buongiorno. Sono Laura da Napoli, per me è Russell Crowe.
1: Laura, state zitta, no.
2: No, non è Russell Crowe.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
16: Per me è Bruce Willis.
1: Non è Bruce Willis. No.
2: Non è lui, no.
11: Buongiorno, sto dicendo Willis.
2: E che è?
1: Ci ha salutato.
11: Matt Damon.
1: Ci ha voluto pensare un attimo. No, ma non è Matt Damon.
2: Il
1: no,
2: bellissimo
17: buongiorno,
2: Matt Damon.
17: Sono Antonio da Napoli.
1: Ciao,
17: per me è Will Smith.
1: Non è Will Smith, ragazzi, grazie mille a
2: come
1: tutti.
2: Come facciamo per avvicinarci
18: a tutti? Patrizia da Sassari, Russell Crowe.
1: Non è Russell Crowe, grazie.
19: Stefania dalla Scassigna, secondo me è Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio
20: salve,
1: non è.
20: No, potrebbe essere Denzel Washington.
2: No, non no. è lui.
1: Non è lo scienziato che viene sempre incolpato. Chi è lo scienziato che viene sempre incolpato?
2: Ah, ma dove l'hai cacciato stamattina?
1: Leonardo DiCaprio. Caprio espiatorio.
2: Ma boia. Ce ne andiamo?
21: Per piacere, sì.
2: Andiamo? Vai, sentiamo, dai.
22: Buongiorno Radio Krischi, sono Raffaele, per me è Eddie Murphy.
2: Chi è? Chi ha detto?
1: Ragazzi, non capite la mia ironia, come devo fare?
2: Niente.
23: Buongiorno, Kiss, Federico da Cagliari, per me è Kenny Reeves.
2: No, non è lui.
24: Kiss, per me è Orlando Bloom.
1: Non è Orlando Bloom.
2: Non è lui? Aspetta, piga, facciamola risentire, dai. Non so, magari
25: She
2: potrebbe essere d'aiuto.
25: She gave me about 7 years here.
1: Yeah.
26: E poi Adriana, Paolo da Bergamo.
1: Ciao Paolo.
26: E per caso Richard Gere?
1: Sì!
2: Sì, è lui!
1: Richard Gere! Sì, bravo!
2: Complimenti!
1: Complimenti a Paolo da Bergamo.
2: Che bravo. Per un periodo è stato fidanzato con la nostra Elisabetta Canalis, è vero?
1: È vero.
2: Ve lo ricordate?
1: Non era George Clooney?
2: Era George Clooney, sì.
27: Parasora fest.
2: Vabbè, Richard Gere, George Clooney, Stavo per andare a contro. Pensa che lo stavo dando come indizio. Avrei depistato tutti.
1: Vabbè. Arriva Mark Ronson con Bruno Mars. Bellissimo.

pezzo. La canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: negozio di fiori. La vittima del nostro scherzo è il suo compagno, suo marito, le vuole fare uno scherzo.
1: E allora...
0: quindi parlasi di mazzo. Chi può stare accanto a me nello scherzo se non Anna Chiara?
1: Appunto, la parte per il tutto,
0: mazzo,
1: no?
0: Mazzo di fiori, mazzo, okay. Porta fortuna, l'abbiamo già detto poco fa, perché si dice che culo, perché uno quando ha, diciamo, un sedere importante,
1: sì,
0: aveva l'abbondanza ed era una persona fortunata.
1: E allora, se volete fare uno scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, iscriveteci adesso, mandateci un WhatsApp al 347 490 0042, poi sarete richiamati, sì, e darete tutte le informazioni.
0: Importante scrivere a chi volete fare lo scherzo: la mamma, la nonna, la zia, il papà, il fratello, il nonno, quello che sia. Grazie mille.
1: Sentiamo.
0: Prego.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Falcan, la disturbo?
2: A chi parla, scusi?
3: Sono un suo cliente, sono passato lì a Castiglione dei Picchi a prendere dei fiori per la mia fidanzata,
2: salve,
3: qualche
2: salve
3: giorno fa.
2: Mi ha dato ok.
3: Ho chiesto il numero a Interflora, chiedo perdono, però...
2: No, ci mancherebbe, mi dica pure.
3: No, ho avuto un problema, non so se si ricorda di me, lei è la signora Veronica, giusto? Abbiamo anche parlato, sono passato qualche giorno fa, ho preso dei fiori per la mia compagna.
2: Mi deve dire qualche dettaglio in più, perché
3: mi ha fatto un piccolo bouquet, ma lei è disperata perché si è già totalmente appassito.
2: Rose, gira su. Tanti di bouquet per una...
3: Le posso passare la mia compagna perché è disperata? Sì.
2: Prego.
1: La signora si è appassito il bouquet, il mazzo si è appassito.
3: È disperata.
2: Signora, è normale che appassisca dopo un po' il bouquet.
3: È normale che appassisca dopo un po'.
1: Ma lui non mi ha mai regalato fiori.
0: Che recitazione!
2: Deve ovviamente prendere dei fiori finti se non vuole che le si appassiscono, capisce?
3: Ma due giorni, signora, dopo due giorni.
2: Dipende da che bouquet era, ma due giorni la vedo grigia. I nostri fiori durano almeno una settimana normalmente.
3: Se lei... Allora, la mia compagna, la Manzino, aveva un mazzo tanto, era bello importante, lei aveva fatto veramente un bel bouquet.
1: Era enorme il mazzo!
2: Ma guardi, sicuramente è successo qua. Mi mandate una foto?
3: E come faccio a mandarle la foto, signora? Io sono anch'io in una condizione di imbarazzo adesso, perché questa piange da due ore, l'ha buttata via.
2: Mi scusi, ma sicuramente c'è qualcosa che non va. Nel senso, se volete portatemi qui il mazzo che vediamo che cosa...
1: Ma chi mi ridarà il mio mazzo, signora?
2: Signora, il mazzo glielo deve chiedere a suo marito, non lo so.
3: Non ho capito, signora, scusi, che l'azione sta facendo? Io sono
2: qua. No, nel senso che lo deve richiedere a lei per comprarlo di nuovo, eventualmente.
3: Ho capito, ma lei dovrebbe in qualche modo dire alla signora come fare per mantenere meglio questi fiori la prossima volta.
2: Deve tagliarli sicuramente ogni due giorni, metterli nell'acqua fresca e mettere delle vitamine all'interno.
1: Ma io li ho tagliati, lei mi sta prendendo in giro!
2: No, è lei che mi sta prendendo in giro, Adesso che cazzo?
1: Ma io ho messo anche il prodotto che si chiama Che Mazzo e non ha funzionato.
0: Che Mazzo?
3: La signora ha creato questo prodotto che si chiama Che Mazzo, che serve proprio per tenere rinvigoriti i fiori.
2: Perfetto.
3: Mi faccia vedere un attimo il mazzo. Mi scusi solo un attimo che lo guardo con lei, adesso visto che sono al telefono.
2: Sì.
3: Effettivamente è un po' afflosciato.
2: Ma che cazzo me ne frega a me del mazzo della sua signora?
3: Veronica, ascolta, io dovevo dirti una cosa importante, però, che Gabri, tuo marito, ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Sei veramente arrabbiata,
2: Ciao a tutti, Gabri, vaffanculo.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: ce ne andiamo, ma devo prima consegnare di Oscar Goes to Anna Chiara Manzino per la recitazione di poco fa nello scherzo. Bravissima, il pianto era assolutamente credibile.
1: Il pianto proprio da attrice, devo dire. Allora, noi torniamo domani con tutto il pacchetto, con tutta la formazione al completo.
0: Sì, sì, io lo porto il pacchetto.
1: Lo porti?
0: Certo.
1: Dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss, su Kiss Kiss TV, e vi lasciamo come sempre con un pezzo della storia della musica e vi consegniamo delle mani di Maxi Dale, Maxi Giannini.
0: Ecco, questa canzone è di Blondie, anzi dei Blondie, e si intitola Maria. Kiss Kiss.
1: Ciao.

0: Sono le 5 in punto di questo martedì 13 di ottobre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Sei in forma stamattina?
1: In formissima, ma non si sente?
0: Salutiamo il nostro regista,
1: sì,
0: vai.
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Buongiorno amici, da subito vi chiediamo il vostro saluto, il vostro appunto buongiorno che può arrivarci da tutta Italia. Come siete messi? Come va? Come inizia questa mattinata? Stato d'animo? Fate, insomma, esternate con un vocale qui.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Tutto a posto, sì, la Leti?
2: Sì, sì, tutto bene, benissimo.
1: Ti salutano, eh?
2: Ciao.
1: Se l'applauso dei mattinieri, ai mattinieri. Buongiorno a tutti. La prima canzone insieme di Somber.

0: My Body's Ready, la canzone Somber, prima canzone sentita insieme. Buongiorno mattinieri.
1: Buongiorno.
0: Come inizia sto martedì, Laleti? Hai fatto tante cose belle ieri?
1: Sì, ho fatto tante cose belle, anche se poi un po' stancata, perché comunque viaggiare...
0: Viaggiare è un po' morire, com'è?
1: Allora se tu viaggi, hai una destinazione, stai poi qualche giorno, è meraviglioso e quindi la stanchezza ti passa.
0: 200 km andare, pensa ai pendolari che sono
1: però andare e tornare, vabbè, comunque sono sempre 6 ore di viaggio, tra l'andata e ritorno.
0: Laleti ha viaggiato ieri, voi avete viaggiato sereni, invece tutto a posto, potete rispondere se volete, vi aspettiamo per un saluto, il vostro buongiorno, come inizia questa mattinata, lo stato d'animo, cosa avete in mente, pensieri e che vi passano per la capoccia oggi, esternate se volete al nostro numero, che
1: 347 490 0042. Sto togliendo i calzini di alpaca
0: perché soffre i primi freddi la
1: sì, per adesso sento caldo e mi sto togliendo i calzini di alpaca.
0: Va bene, allora iniziamo con i giornali, cosa scrivono, un'occhiata all'attualità e poi sentiamo il vostro punto di vista. Saluto Giovanni, Max, Roberto, i primi amici che ci stanno scrivendo. Ricordo il numero, conoscono?
1: Certo, 347 490 0042.
0: È proprio te che ci segui da un po', ma ancora non hai fatto sentire la tua voce. Questa potrebbe essere la mattina giusta. Oppure, ecco, siete nuovi ascoltatori, dateci il vostro buongiorno, il nome, la città da dove ci seguite, comune, provincia, pur quartiere, va bene, tutto.
1: Sì.
0: Ci raccontate un po' di voi se vi va. Vi aspettiamo nei mattinieri di Kiss. Intanto, qui parliamo d'attualità. Iniziamo da quella dei giornali, poi sentiamo la vostra. Sul Corriere della Sera si apre con Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera commerce sulla competitività, la NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles intanto contro Mosca, in taglio basso hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro. Sulla prima della Repubblica, le guerre ibride, no?
1: Sì.
0: Sono anche questo, danneggiare chi appunto è ritenuto l'avversario. La guerra moderna non è solo lanciare bombe, non è solo ammazzare persone, ma causare danni come quello appunto appena fatto in Francia. Staccare i frigoriferi per danneggiare gli approvvigionamenti, no? Quindi la Repubblica primaria, Rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte, Putin respinge la proposta intanto di Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati, pronti a combattere, anche qui Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF per il ceto medio. La Stampa di Torino, permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, l'inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale. Sulla prima del Messaggero di Roma si apre con il Papa, Leone tra i malati, ricovero blindato per droni hacker all'ospedale Gemelli a Roma. Meloni poi dice non siamo in Europa per dire solo sì, gas e flessibilità, segnale alle imprese, manovre flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. Sulla prima del Resto del Carlino, energia, anche qui Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. E poi c'è la storia di cronaca, speleologo bloccato in grotta, salvataggio dopo 27 ore. Su Il Giornale, Eurogiorgia, la sfida finale, ultimatum a Bruxelles, la premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti, l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania, e infatti lettera con Berlino insieme per la flessibilità in Europa. L'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole, scrive La Verità. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 l'agricoltura per darli all'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. Su Il Sole, 24 ore, a rischio il taglio IRPEF del ceto medio, perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Su Libero, questi sono matti, Alleanza Verde e Sinistra fa votare online le proposte per il programma di governo, tasse, migranti e droga, un delirio. su tutto scrive Libero, e che mette anche i 10 provvedimenti proposti dai suoi d'Alleanza Verde e Sinistra. Il Mattino di Napoli, Energia, Meloni in preve sull'Unione Europea, che qua dalla Premier segnali alle imprese. Lo sport, per concludere, ora si fa sul serio. Stasera torna la Champions League, anche se ieri sera si sono giocati i posticipi del lunedì. In campo Atalanta contro il Venezia, la Dea vince 3-1 e poi Torino-Udinese 2-1, questi match giocati ieri. Intanto c'è la Champions League oggi, scendono in campo Inter e anche stasera Inter e Napoli, e poi domani Roma e Como. Sulla prima del Corriere dello Sport, Chievo no limits, non sempre vince chi spende di più. Champions, c'è il Bruges alle 21 per Chris che sogna in grande. Lucio Amaro, Juve, la franchezza di Spalletti, qui mi gioco il fine carriera. Alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accette tanti punti buttati via. C'è l'intervista a Cesc Fabregas, c'è la fila per avere l'allenatore del Como, il presidente, anzi l'intervista al presidente del Como, che dice: noi non lo cediamo, l'allenatore ce lo tiriamo stretto. Infine tutto sport, la Juve promette un vero 9 a Lucio, Colo ha bisogno di un centravanti, Spalla già a gennaio, vedremo. Queste le notizie principali, poi stasera Inter e Napoli, c'è lo zero da cancellare in classifica. Pronti? Partiamo con una canzone, poi tocca a voi. E allora, sì, primo pensiero del giorno, subito siete in onda, tra poco vi aspettiamo anche per un saluto a questo numero
1: 347 490 0042.
0: La flessibilità che viene chiesta in Europa. Dopo sentiamo le proposte della Leti.
1: Va bene, ci sto.
0: Ci teniamo tanto, grazie.
2: Devi stare molto calmo.

0: Mi invito a questo, ragazzi, devi stare molto calmo. Stamattina pensa, rifletti, concentrati, caro ascoltatore, ascoltatrice, sì. Così non ci stressiamo troppo. E allora raccontiamo un po' come inizia questa mattinata, se volete, con un messaggio vocale per dirci come inizia questa giornata. Il numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: Ci sono anche un sacco di messaggi di testo, ma iniziamo dai vocali.
2: Buongiorno, dai. Kiss, buongiorno Max, buongiorno Laleti, Mimmo da Pavia, distribuzione spremuta di Bammella. Una buona giornata a tutti. Kiss, ciao.
1: Kiss a te.
0: Buongiorno.
3: Sono Mauro da Voghera. Cosa mi passa per la mente stamattina?
0: Dillo.
3: Di ritornare nel letto, bello sotto le coperte.
0: Bello.
3: Ma come dici tu? Non si può, perché ci sono le rate scoperte.
0: Hai capito?
3: Si va avanti. Sarebbe così bello stare sotto le coperte, dico io, ma perché c'è da lavorare per forza? Non capisco. Max, me lo spieghi tu perché c'è da lavorare per forza?
0: Per il vil danaro, per il vil
4: danaro. Animo, non vedo l'ora che mi arrivi la felpa di Radio Kiss.
0: Oh, dai.
4: Però mi sa che ci siamo dimenticati di dire la taglia. Comunque è una L. Ciao ragazzi.
0: Guarda, al 90% ti mandano la L, dai, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, un abbraccione a tutti da Max, il tuo mozzarellaro di fiducia.
0: Grande
5: da
0: Max.
5: Roma. Io oggi mi sono svegliato in un'altra città, ieri faceva 19 gradi, oggi fa 9 gradi. Non si fa così, ragazzi, non si fa così. Bisogna anche avvisare.
1: Vero.
5: Che uno mette un golfino, un maglioncino.
0: La miseria, ragazzi.
5: Sì, ti prende la sprovvista, non va bene.
0: No. Però ragazzi, da domani sono previste temperature in risalita, quindi tranquilli.
6: Buongiorno mattinieri, ciao Max, sono Aletti, sono più della Cuneo. Sono troppo contento, domenica pomeriggio. Ho vinto la maglietta con Piccirillo. Animo.
0: Dai, siamo contenti. Qua distribuiamo le maglie dei 50 anni di Kiss. Ieri ne ho approfittato, l'ho presa anch'io, l'ho vinta. No, siamo andati in radio, no? Sì. Ho detto, posso vincere una maglietta? L'ho vinta, me l'hanno rada su insistenza, capito? Su insistenza, anzi, preghiera, veramente. Mi sono inginocchiato, non mi è stata data. Dai, sono contento.
1: Ma stai zitto, ma fa la fine.
0: No, lo spiego, ci hanno dato le divisette, capito?
1: Certo.
0: Le divisette che domani.
1: Le divisette,
0: detto così, insomma, sembra un po' militare. No, ci hanno griffati perché. Tra giovedì e domenica sarò impegnato all'esterno con la radio, avrete modo di sentire poi, no? E quindi lì che fai? Non ti metti la magliettina? No. Ci vuole. Allora, volevo sentire una signora, vediamo se c'è una signora. Buongiorno.
7: Buongiorno Lorella da Lucca Sicola. Ogni mattina mi sveglia presto, in direzione scuola. Mi fate sempre compagnia durante il viaggio, le due ore di viaggio.
0: Dai Lorella, dai.
7: Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Kiss a te, salutiamo i trasfertisti. C'è Rosetta che ci saluta. Ragazzi, sono Rosi da Gavignano, provincia di Roma. Uscita appena adesso per la mia camminata mattutina. Animo, c'è chi fa queste mattinate così passeggiando, no?
1: Il primo mattino. Sì. No, io non potrei mai farcela. Poi con questo freddo no.
0: Come sei proprio? È bello, fa bene, tonifica la pelle.
1: Ma vai tu allora,
0: Dopo finito qui ci vado, promesso.
8: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss Kiss.

0: Fibra, pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Kiss Kiss. Sei pronta, Laleti? Non ti vedo, dove sei?
1: Sono qui.
0: Ecco, sigla.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ogni tanto si occulta sta ragazza. Buongiorno.
1: No, sono qua.
0: Allora, notizie di secondo piano, quelle che le notizie che ti sei perso, il sottotitolo, ma che i mattinieri scovano per te. Ecco, cosa hai trovato stamattina?
1: Ho scovato tre notizie e stamattina, dai, darò anche una piccola anticipazione.
0: Oh,
1: parliamo di sprechi e anche di riciclo.
0: Oh, partiamo da quest'ultimo. Vai. Dai, le cose inutilizzate diventano praticamente una seconda entrata per gli italiani. Cioè, ho scoperto l'acqua calda da tempo che rivendiamo le cose che non utilizziamo neanche tanto, perché spesso buttiamo, no? Invece per fortuna adesso c'è questa attenzione al riciclo e al sistemare anche le cose. Se si guasta non compriamo subito un pezzo nuovo, qualcosa di nuovo, proviamo a rimetterlo a posto. Comunque c'è un'indagine commissionata dal famoso sito di aste eBay che racconta che gli italiani hanno venduto di recente almeno un oggetto usato nell'ultimo anno. Le ragioni dichiarate sono fare spazio in casa, ridurre gli sprechi e anche guadagnare qualcosa, appunto. È una notizia che può far aprire una domanda semplice agli ascoltatori: c'è quell'oggetto che continuate a tenere perché prima o poi servirà, ma in realtà, ecco, non avete mai utilizzato? Quante volte ti è capitato? Io lo so, ti è capitato, Laleti, ti è capitato di avere qualcosa in armadio, per esempio d'abbigliamento, che ancora il cartellino non l'hai mai indossato, mai la indosserai,
1: vero,
0: quel capo,
1: vero.
0: Però l'hai comprato.
1: Vero. Ma ad esempio, guarda, te lo dico, ho fatto questo cambio stagione che ho già fatto 2 giorni fa e ho dato via delle canottiere che mettevo a 18 anni.
0: Ma che non hai mai usato.
1: No, che non riuscivo a darle via.
0: La notte,
1: capisci?
0: Dei tempi,
1: sai,
0: allora,
1: quelle cose che proprio non riesci.
0: Perché le volevi tenere per motivi di, che non
1: perché
0: voglio.
1: Perché uno dice magari un giorno le rimetto, magari questo un giorno le, come dici,
0: però,
1: te le cose
0: con i cartellini ce le avevi?
1: Sì, non le hai mai messe.
0: Quelle veramente intatti, per esempio l'abbigliamento, ma c'è chi per esempio ha comprato un paio d'occhiali da sole e non li mette mai, capito?
1: Quello sei tu, per esempio.
0: No, lo facciamo un po' tutti, quindi se avete quell'oggetto che quasi quasi prova a fare il mercatino con Kiss Kiss, non è che lo facciamo, però insomma ci giochiamo un po', se volete. C'è qualcosa che tenete buttato lì che è nuovo, magari mai utilizzato, raccontatelo magari con un messaggio. E poi pesare gli avanzi per ridurre lo spreco. 40 ristoranti umbri hanno lanciato questa iniziativa, una ricerca coordinata tra l'altro dall'Università della Tuscia con Roma 3. Le prime circa 5.000 misurazioni indicano più cibo lasciato nei piatti a cena e tra giovedì e domenica. Ecco, in questi giorni sprechiamo di più, con una media di circa 95 grammi per rilevazione. I ricercatori proveranno adesso soluzioni come mezze porzioni e contenitori per portare a casa ciò che resta. Qui possono parlare sia i clienti che i ristoratori. Ai ristoratori chiediamo: vi lasciano spesso i piatti? Vabbè, il ristoratore ha il timore che non sia piaciuto il piatto, l'hanno lasciato non perché erano sazi.
1: Io non sopporto quelle persone che lasciano, che ne so, fanno, ti mangi, che ne so, i rigatoni, che ne so, una carbonara, quello che è. Mi devi lasciare 4 rigatoni finali nel piatto.
0: Pure se sei rigatone, poi rigatone, scusa.
1: No, nel senso, capisci? Beh, quei 4 sarebbero un paio di bocconi, ma buttali giù, perché mi lasci?
0: Se non
1: 4?
0: Ce la fai più, non ce la fai più.
1: Ti prego, 4 rigatoni, non mi dici che non ce la fai più. È proprio brutta questa cosa che lasci le cose nel piatto.
0: Ragazzi, la rete si offende, non lasciate nulla nel piatto, sei lunita. Va bene, comunque, vi abbiamo dato già un paio di spunti.
1: Sì.
0: Per esempio, mi capita di lasciare, anche quando siete fuori a cena al ristorante, degli avanzi?
1: No.
0: Dico chiaramente, al netto del fatto che magari se non vi è piaciuto il piatto, dice questo sta cucinando malissimo, è un'altra
1: quello,
0: cosa. Ma
1: certo,
0: se avete gradito quello che vi è stato proposto, vi capita di lasciare? Cioè, fanno porzioni molto generose al ristorante, o siete voi che avete imparato a gestire meglio?
1: No, io gestisco, perché è veramente brutto, è uno spreco. Se no,
0: vabbè, io mangio tutto di solito. Vabbè, perfetto, dai. E l'altra cosa, se avete cose che insomma avete comprato ma non avete mai utilizzato, che potrebbero essere rivendute, raccontatelo se volete. Mattinieri di Kiss Kiss.

0: American Town, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi. Allora, vedi che la questione dello spreco, del rivendere, del mercatino sta prendendo piedi, però abbiamo fatto riflettere un po' di ascoltatori sul fatto che a volte compriamo delle cose perché vogliamo averle, meglio averle a disposizione che no, ma poi non le utilizziamo, stanno lì bloccate,
1: impolverate,
0: buttate in un cassetto,
1: certo,
0: oppure in un armadio se si tratta d'abbigliamento, ma o comunque che ne so, o il garage dove ripongo tutto, capito? Ho comprato quegli attrezzi ma non li ho mai utilizzati, vuoi perché magari non ce n'è stato bisogno, ma vuoi perché te li sei dimenticati proprio, no? Però per esempio sentite il nostro ascoltatore.
2: Allora, io ho l'abitudine di comprare pantaloni, scarpe, orologi e non indossarli, li conservo, nella migliore delle ipotesi l'anno dopo ricompro le stesse cose, gli stessi modelli e indosso quello che ho comprato l'anno precedente e mi conservo quello che ho comprato l'anno dopo.
0: Ma perché
1: fai così?
2: Le scopette che ho preso di mia madre, anche lei faceva così, guarda.
0: Ecco, capito, ho preso dalla mamma, vabbè,
1: cioè quindi lui compra,
0: sì. Poi c'è
1: non
0: chi invece
1: mette... Però in quell'anno che tu non però dopo, aspetta, però in quell'anno che tu non metti, che fa? Che ti metti altre cose? Quindi
0: sì,
1: lascia là.
0: Sì.
1: L'anno dopo ricompra le stesse identiche cose e usa quelle dell'anno precedente.
0: Ma perché ripeti quello che ha detto?
1: No, perché sto cercando di capire la logica.
0: Vabbè, lui per esempio conserva tutto.
3: Io conservo tutto, ma tutto, sempre quella cosa, ma poi potrà servire, potrà servire. Il bello, sai qual è però, Max? Che quando poi arriva il momento che veramente ti serve quella cosa, cerca
1: e non la trovi.
3: E comunque la vai a comprare. Quindi tante volte mi chiedo, ma cosa conservo che poi quando mi serve non la trovo? E poi per le cose da aggiustare, io prima di comprare un articolo, ma qualsiasi essi sia una cosa, mi è successo ultimamente con una lavatrice, con l'asciugatrice, l'ho smontata a pezzi finché non sono riuscita ad aggiustarla.
0: Vai, ristorante vestiti.
4: Per quanto riguarda il ristorante, con quello che costa oggi andarsi a mangiare un piatto di pasta,
0: mangi tu.
4: Se lascio qualcosa, perché non mi faccio complimenti, quindi normalmente prendo sempre quello che mi piace mangiare. Per quanto riguarda i vestiti, sì, è capitato di vendere qualcosa che fa sempre comodo, però non mi capita spesso,
1: Ok,
0: capito.
1: Però
0: sta storia che compriamo e poi a volte dimentichiamo le cose nel cassetto è diffusa, vedo che ce lo scrivono anche con messaggi di testo. Parliamo anche d'altro tra poco, si avvicina l'appuntamento con l'oroscopo, poi non solo, scopriamo tra poco anche questa giornata, il 13 d'ottobre, cosa ci ricorda e cosa va celebrato con il calendario dei mattinieri. Poi torniamo sull'attualità a bomba,
1: A bomba, mi piace questo
0: pronta.
1: Tema. Sì,
0: allora,
1: sì, prontissima.
0: Vabbè, questa canzone la vuoi annunciare tu, il nostro New Kiss, chi c'è la Liti?
1: Giorgio.

0: Ritorna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: pitanzetta.
1: Ho sentito che vi hanno dato le nuove divise per sabato e domenica per un nuovo programma, e che allora c'è da guardarvi a maggior ragione.
2: Certo, raga, no, avete capito male, mi sono espresso io male.
3: Ti sei spiegato male, secondo me, vai, rispiega.
2: Allora, abbiamo le esterne da fare giovedì, venerdì, sabato e domenica, c'è la mezza maratona a Roma e seguirò con dei collegamenti nei programmi dei colleghi. Questo è, allora... Mi hanno dato, vabbè, va, sei vestito male, mo ti diamo una t-shirt.
3: Certo.
2: Mi hanno dato la maglia, capito? Questo volevo dire. Cioè, mi hanno grifato dall'azienda, capito? È importante, questo
3: è importantissimo.
2: Non c'è nessun nuovo programma, anche perché non abbiamo noi più spazi.
3: No,
2: ogni venerdì mattinieri, la domenica cartolina d'Italia, un giorno vorremmo riposare. Quindi.
3: Sì, almeno uno.
2: Sì, ragazzi, no, tranquilli. Allora, buongiorno a tutti, come state? Potete rispondere a questa domanda? Intanto,
3: sì.
2: Leggevamo degli sprechi alimentari, gli italiani ci stanno più attenti. A tavola la Leti diceva che non sopporta chi lascia anche lo spaghetto, non sarà sola.
4: Leti, io, mia sorella e pure mio nonno, che ogni volta che pranziamo, ceniamo, sulla pasta ne devono lasciare solo uno, o un rigatone o un filo di spaghetto.
3: Mamma mia, io non lo sopporto. Ma perché?
2: Perché? Ma non è. Però c'è chi ha un rimedio. Senti.
5: I miei fratelli lasciano delle piccole porzioni, tutto quanto, arrivo io, aspirapolvere, faccio fuori tutto, non si spreca niente qui. Buona giornata a chi ci sta, tutti.
2: Ognuno di noi ha l'aspirapolvere in casa, no? Nel senso che c'è quello che spazza via tutti i residui dai piatti altrui. Beh, di solito c'è anche il cagnolino che ti fa sto lavoro, no?
3: Sì, io ho Lucino che spazza questo.
2: Vabbè, comunque,
6: sono pienamente d'accordo con te, Leti. Quelli che lasciano due cose nel piatto mi fanno veramente imbestialire.
3: Sì,
6: ma per favore, due cose, due. E sempre poi per doverli buttare, perché alla fine due li devi buttare.
3: Certo.
6: Non ha proprio senso. Pienamente d'accordo con te. Ciao,
3: no,
6: a tutti.
3: Non ha senso, perché...
6: e buona giornata a tutti. Ciao.
2: Ciao, Luci.
3: Cioè, posso capire, mezza porzione la lasci dopo un po'. Ma uno, due rigatoni che tu mi rilasci, ma andare giù.
2: Attenzione,
3: boccone.
2: Adesso c'è l'aneddoto della Leti. Da Leti,
3: dimmi tutto.
2: Raccontaci che ieri sei andato dalla mamma.
3: Ieri sono andata sì dalla mamma, perché tu, allora, tu sai, vedi, parliamo di sprechi, di riciclo. Io ho fatto il cambio stagione e come al solito mamma dice: ma ti togli qualche cosa? E ieri mi sono presentata a casa di mia madre con 7 buste di roba, che giustamente sono cose che si possono ancora mettere, perché poi distribuiamo a chi ne ha bisogno, anche nel senso,
2: ecco,
3: che certo,
2: la Leti distribuisce, ragazzi,
3: certo,
2: ecco.
3: Ci sono cose ancora buone, comunque, per quale motivo,
2: certo,
3: le devi
2: buttare?
3: Ma buttare?
2: Alcune anche, appunto, con il cartellino ancora lì, nuovo.
3: E quindi lei mi aiuta a distribuirle, capito?
2: La Leti contro lo spreco e distribuisce bene, fai bene. Mi chiedo,
3: certo,
2: come fai a dire ancora oggi, quando apri l'armadio, non ho niente.
3: Perché questa è una frase che dirò sempre.
7: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Onda Bash, Alessandra Moroso con Karaoke nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Buongiorno Aleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Momento di scoprire i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, martedì 13 ottobre. Terza posizione occupata da...
2: dal segno della bilancia. Il sole nel vostro segno si unirà a un'energia positiva che sbloccherà finalmente una trattativa o un progetto professionale rimasto in sospeso. Sarà il momento ideale per esprimere le vostre esigenze.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno del Cancro. I pianeti in questa giornata favoriranno i contatti e i nuovi incontri, portando una ventata di freschezza e allegria nella vostra sfera sociale ed emotiva.
0: Il segno più fortunato di oggi è...
2: il segno dello Scorpione. La luna e un ottimo aspetto di Marte risveglieranno un intuito eccezionale, perfetto per risolvere un problema personale che vi trascinavate da tempo. In amore l'atmosfera si farà intensa e magnetica.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
2: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dello Scorpione.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oh, ci ricorda tutto la Leti. Allora,
2: sì.
0: 13 di ottobre, cosa celebriamo e cosa ricordiamo oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Benedetto, San Comgano e Sant'Edoardo.
0: Comgano.
2: È particolarissimo questo nome, Comgano. Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1792 inizia la costruzione della Casa Bianca. Il 13 ottobre del 1884 viene istituito il meridiano di Greenwich. Individuare il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo.
0: Anche perché tra poco, ragazzi, torna l'ora legale, anzi l'ora solare.
2: L'ora solare. Sì.
0: Quindi è l'ultimo weekend di ottobre, un'ora indietro l'orologio e quindi farà buio prima.
2: Però è anche vero che dormiremo un'ora in più.
0: E fa luce prima la mattina anche.
2: Diciamo. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1925 Margaret Thatcher, prima donna a diventare primo ministro nel Regno Unito.
0: Detta anche la Lady di Ferro, Iron Lady, no?
2: Sì.
0: Perché era considerata una donna veramente forte, risolutiva. Lei sai che studiò dizione, non tanto la dizione ma la postura della voce.
2: La postura della voce.
0: Perché aveva
2: che
0: una
2: aveva
0: voce
2: una vocina molto
0: sottile.
2: Sì.
0: E poi piano piano fu famoso il suo scese di diaframma e quindi colpì tutti. Grande Margaret Thatcher. Poi vai.
2: Compie 69 anni Arturo Brachetti, trasformista e artista teatrale italiano. Buon compleanno a Dario Ballantini, il comico imitatore italiano, compie oggi 62 anni.
0: Continuo a pensare che di Ballantini il personaggio più famoso e fortunato e migliore che abbia mai interpretato è sempre Valentino Garabani, no? C'è lo stilista Valentino. Quando lo faceva Striscia era uno spasso. Poi vai.
2: Auguri a Sacha Baron Cohen.
0: Sacha Baron Cohen, come no?
2: L'attore comico britannico compie 55 anni.
0: Lo ricordi chi è? Di Borat, la Leti.
2: Ah, è quello
0: di Borat. Ha interpretato sempre questi personaggi surreali, no? Lui, insomma, anche il dittatore cattivo. È un attore divertentissimo. Poi vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. Ascoltiamo una canzone presentata al Festival di Sanremo del 1994 da un giovanissimo Gianluca Grignani. Da lì la sua carriera decolla grazie alla bellissima La mia storia fra le dita.
3: C'è una

0: musica, ricordi?
1: Che meraviglia.
0: 1994, sto ragazzo si fece notare al Festival di Sanremo, le ragazze impazzirono per lui, era stato definito il nuovo Vasco.
1: E ah, vabbè, che bello.
0: Non ha avuto la carriera di Vasco, ma ha avuto una carriera, ha una carriera comunque importantissima con canzoni bellissime, e questa canzone poi l'ha inclusa nell'album Destinazione Paradiso, che però uscì l'anno successivo. Destinazione Paradiso poi appunto arrivò al Festival, lo portò al Festival di Sanremo come Big, altra canzone meravigliosa. Va bene, grazie Laliti.
1: Ma grazie a te,
0: fare un bel viaggio nella musica.
1: Sì.
0: Lo facciamo ancora con Bryan Ferry dal 1985, Slave to Love.

0: 13 di ottobre, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Insieme tra le 5 e le 7 la nostra missione, l'attualità e quella che ci aspettiamo anche dai vostri racconti. Allora, ci piacerebbe sentirvi, tra poco commento non solo dei fatti d'attualità, ma anche appunto un po' con le vostre storie, il vostro stato d'animo, cosa vi passa per la testa il primo mattino in questo martedì 13 ottobre. Per esternare e commentare l'attualità avete un solo modo, l'invito è quello di memorizzare il nostro numero sul vostro smartphone, questo
1: 347 490 0042.
0: Tra poco le agenzie e gli aggiornamenti, ma intanto ripartiamo dalla musica più bella, c'è Miley Cyrus.
2: Go.

0: Radio Kiss, e ribadiamo ancora una volta
1: animo.
0: Buongiorno, siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss, e ricordate anche un'altra cosa, ragazzi, che se vi chiamano all'improvviso, sì, così tra una cosa e l'altra, ecco, potremmo essere noi,
1: certo,
0: per chiedervi: ma tu che radio ascolti? E voi dovrete rispondere:
1: ascolto Radio Kiss da 50 anni.
0: Questa è la password per aggiudicarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss,
1: che sono bellissime.
0: Sì, basta, ecco, rispondere, diciamo: ma chi è che ci chiama? Vi chiamo noi a sorpresa, certo. Vi chiamiamo noi a sorpresa, e praticamente viene estratto, viene tirato fuori uno dei tanti numeri arrivati al nostro numero WhatsApp, che abbiate scritto un messaggio di testo, mandato un vocale, potreste essere richiamati, e vi premiamo solo per la vostra fedeltà. Grazie per esserci. Intanto, buongiorno dai mattinieri, la nostra missione è l'attualità.
1: Sì, vero, sono prontissima.
0: Allora, ripartiamo da quelle e poi vi chiediamo anche un'opinione sui fatti d'attualità. Oggi martedì 13 ottobre, sapete che il Papa sarà ricoverato questa mattina al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il pontefice però ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri e auguri da tutto il mondo al Santo Padre. Per la politica e per l'economia, più che altro, Giorgia Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo la flessibilità sui conti pubblici. Intanto manovre politiche nelle grandi coalizioni, non solo. Salvini si dimette da segretario della Lega, passo formale ma necessario per candidarsi al congresso di fine ottobre. Intanto ci sono dei punti sollevati nei ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale dalla rete per un voto libero e uguale, quindi le opposizioni hanno già stanno per presentare come verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge elettorale, ma appunto faranno ricorso alla Consulta. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa, che dice: se qualcuno fosse intenzionato, sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, così Grinkevich, capo della NATO. Bene, molto bene. Soprattutto, però sì, ci stanno gli avvertimenti, sì. La guerra si fa, cioè la guerra, insomma, speriamo di no, anche se siamo in piena guerra ibrida, però la propaganda da una parte e dall'altra serve forse a fermare che non si arrivi all'uso delle armi, non lo so, punto di domanda. Speriamo non si non si vada oltre,
1: non si arrivi a questo,
0: anche se,
1: certo,
0: ripeto, molti asseriscono che già siamo in guerra, la guerra cosiddetta ibrida. Non a caso ieri avete visto hacker russi hanno attaccato i frigoriferi,
1: sì,
0: in Francia, per far andare a male, per far rovinare merci in tutto il paese. Anche questa è guerra. Il calcio nei posticipi della Serie A: il Torino vince 2-1 in casa contro l'Udinese, l'Atalanta batte 3-1 a Bergamo il Venezia. Stasera in campo la Champions League, due squadre italiane impegnate: Villarreal Napoli alle 21, allo stesso ora anche Inter Club Brugge o Bruges, sai che non ricordo. Beh, comunque Inter e Napoli in campo stasera. E poi c'è questa notizia che va commentata, in realtà già abbiamo iniziato a parlare nella prima ora di spreco alimentare, perché leggevamo la Leti asseriva, è partito da te questo argomento, perché parlavi del supporto alle persone che lasciano al ristorante o a casa quella cosina nel piatto,
1: nel senso, sì, quei due rigatoni, quei due proprio spaghetti, ma contati veramente, ragazzi, è orribile. Vabbè, questa cosa
0: comunque
1: non la,
0: leggiamo a proposito di spreco, che in pratica è cambiato il carrello degli italiani. Il Kodak non si è fatto i conti sui dati Istat degli ultimi 10 anni. C'è una voce che fa impressione più di tutti: piatti pronti e preparazioni alimentari aumentati del 254% di spesa. Cioè compriamo tutto già pronto. Perché? Perché questa cosa? Perché fa risparmiare? Non necessariamente, perché i piatti pronti costano anche
1: di più, certo.
0: Però allora che cos'è? Perché compriamo piatti pronti? Andiamo di fretta. Ecco, vi sollecitiamo anche su questo, anche l'insalata già lavata, non ce la faccio a lavarla, mi stanco.

0: canzone di Jason Derulo su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e
1: animo.
0: Ciao mattinieri. Allora, lo spreco alimentare continua ad essere un argomento che riguarda un po' tutti noi. Dobbiamo imparare, ci vuole l'educazione alimentare a non sprecare. Anche dei ristoranti si sono associati, stanno facendo con le università uno studio per capire qual è la media dei residui, delle cose che lasciamo nei piatti, quindi anche i ristoranti si organizzano. Dice, noi mettiamo porzioni generose, ma adesso per evitare lo spreco alimentare, ecco, proviamo a fare porzioni più ridotte. Stanno studiando queste cose così. E poi dall'altra parte c'è questa notizia che ci arriva dal Codacons: in pratica stiamo comprando sempre di più piatti pronti. E allora, al supermercato, lo sapete, troviamo di tutto: insalata già lavata, verdure già tagliate, pollo già cotto, pasta pronta, riso da mettere 2 minuti nel microonde, pure che adesso quelle creme istantanee, via, si fa in un attimo al microonde. Poi che ne so, macedonia già fatta, perfino le uova sode già sgusciate. Lo sai, non le ho viste, ci sono già le uova sode sgusciate.
1: Ma veramente ci sono anche gli albumi, nel senso uova già messi in scatola, già fatte. A me questa cosa io non ci riesco.
0: Ma perché?
1: Lo sai.
0: Perché? Cioè, per risparmiare,
1: per comodità, forse.
0: Per comodità, allora c'è chi dice:
1: per essere, ragazzi, per velocizzare magari la preparazione di alcune cose, io non lo so.
0: Allora,
1: però
0: siamo diventati pigri o semplicemente non abbiamo più tempo? Perché attenzione a giudicare la Leti. Uno esce come i mattinieri all'ascolto alle 5 alle 6 del mattino e allora mi faccio un'ora di traffico, 8-9 ore di lavoro, che ne so, poi ancora un'altra ora per tornare a casa, magari devo pure andare a prendere i figli, arrivo a casa alle 8 di sera e noi diciamo: no, non ti cucinare da solo, capito? E no, pure cucina, ti fai tutto tu, no, compro qualcosa di già fatto e poi mangio al volo, se no faccio troppo tardi. Puoi dire proprio, la vita è complicata, gli orari sono lunghi.
1: No, è complicata, però basta organizzarsi, secondo me. Cioè, queste cose pronte non posso. No, guarda, io l'unica cosa, sai, che compro io già fatta è il pesto, perché effettivamente non sono capace, quindi...
0: Ma il pesto alla genovese, quale?
1: Sì, il pesto alla genovese, perché è l'unica cosa che compro, tutto il resto no, perché non faccio tutto
0: Le nostre nonne, scrive qualcuno, lavoravano, avevano figli e cucinavano comunque, eppure noi abbiamo, scrive Angela, lavastoviglie, forno ventilato, friggitrice d'aria, robot da cucina, però poi non abbiamo voglia di fare nulla. Lo dico sempre a mia figlia che al marito non cucina nulla, sempre da sport, vedi? C'ha ragione, c'è un po' anche la questione generazionale, ragazzi.
1: Anche quello c'è, anche quello.
0: Al di là degli impegni, dai, ammettetelo, ragazzi. Poi c'è chi non sopporta, chi lascia... c'è contro lo spreco alimentare, residui nel piatto.
2: I miei figli uguale, 3 su 3, tutti e tre lo stesso vizio. Quando glielo chiedi ti rispondono: papà, ma ci abbiamo i cagnolini.
0: Ah, ecco, i residui si lasciano i cagnolini. Vabbè, poi
1: bella scusa.
3: Max, ma come cavolo fai a mangiare l'insalata già insaccata,
0: già lavata,
3: porca miseria, piena di virus e piena di bacilli e piena di tutto,
0: capito?
3: Piena di schifezze, ma come fai a mangiarla? Ma anzi,
0: allora,
3: come fate a mangiarla?
0: Sono d'accordo,
3: io
0: sono contro la roba verde, quindi figurati, assolutamente. La Leti, no, volevo sapere tu che mangi insalata già lavata.
1: Sì, io sì.
0: Perché?
1: Allora, io purtroppo odio, questa è una cosa mia.
0: Attenzione,
1: purtroppo, sì.
0: La Leti odia. Raccontaci.
1: Io odio l'insalata bagnata.
0: E che vuol
1: dire? Vuol dire che per me deve essere asciutta l'insalata. Lavata e asciutta, cioè tu me la puoi lavare, però che mi rimane umidiccia e bagnata mi dà fastidio. Per questo io uso quella già confezionata.
0: Ma come avranno lavato l'insalata già confezionata? Molti consigliano: dagli un'altra lavata tu.
1: E poi mi rimane bagnata.
0: Ecco, la Leti
1: è quello, non sopporto l'insalata bagnata, ragazzi.
0: Vabbè. A voi commenti, ragazzi. Dunque, abbiamo parlato di sprechi alimentari, lo studio del Codacons che sui dati Istat ci fa sapere in pratica che compriamo sempre più cibi pronti, già fatti, non solo surgelati, ma di ogni tipo, già tagliati, già sistemati, frutta già bella confezionata. Perché? Non avete tempo o semplicemente non vi va di fare niente quando tornate a casa? Raccontatelo ai mattinieri.
4: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Che schissa te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto. Ti schissa a te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: salsa de calabaza.
1: Buongiorno mattinieri!
2: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva, è meravigliosa la mattina.
3: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
4: È assurdo sto programma.
5: Vero?
4: È pericolosissimo.
6: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, c'è poco da fare, lo confermano i dati, i numeri, non ci va più di fare nulla. Non ci va di combinare nulla. Quando abbiamo smesso di cucinare, ci chiedono, ecco, i numeri. Abbiamo smesso di preparare, non abbiamo voglia di fare nulla. Secondo il Codacons, l'associazione dei consumatori, non viene fuori questa, questa è la mia traduzione. Quello che state dicendo anche un po' voi, però c'è questa notizia che ci fa sapere che i piatti pronti e le preparazioni alimentari sono aumentate del 254% negli ultimi anni. Cioè compriamo già tutto pronto, e non intendo il surgelato, sai, il piatto che metti nel microonde, il scaldo è pronto, intendo proprio i preparati di ogni tipo, la frutta tagliata, l'insalata già lavata, l'uovo già cotto. Ma perché?
5: No. Allora io credo perché comunque si ha poco tempo e si ha anche poca voglia. Io ad esempio faccio questa cosa qua. Io dal lunedì al venerdì, quando comunque non lavoro, faccio cose un po' più svelte, invece, che ne so, bistecca, insalata.
1: Senti.
7: Però c'è da dire una cosa importante, qui non vorrei che mi si scatenasse un po' l'inferno. Ai tempi le donne purtroppo non avevano il tempo per prendersi cura di sé.
1: Capito? Vabbè, vai.
8: Sicuramente lo fanno per comodità. Io mi alzo alle 5, arrivo a casa alle 4, prendo il figliolo, stempo che non ho il parto con lui, poi ci comincio a cucinare.
9: Abbiamo sempre lavorato tutti, non si lavora solo adesso, è più comodo. Io e mio marito abbiamo lavorato per 43 anni,
1: questi con due figli,
9: ma io ho sempre cucinato. È proprio diventata una moda e una pigrizia, non sanno più cucinare, non tutti, di tutta un'erba un fascio.
10: La gente compra i piatti pronti solo ed esclusivamente perché non c'ha più voglia di fare niente, gli pesa tutto, non c'hanno quelle 8 ore di lavoro, anche se stanno su un muletto sembra che stanno costruendo un castello, e non avendo voglia di fare niente comprano le robe pronte.
11: Mattinieri, buongiorno, sono d'accordo con voi sul risparmio delle quantità di cibo, ma io che fino a ieri giravo nelle grandi catene di supermercati, vi assicuro che ci sono cassoni pieni e pieni di cibo che si butta.
5: Mamma mia, perché
11: oggi vogliono i banchi pieni, ma poi si butta la merce.
1: Capito? Vabbè, allora.
5: Che spreco, c'è tante persone che ne avrebbero bisogno.
1: Però anche per motivi, sai, anche i supermercati intervistati, ho visto dei servizi, raccontavano che non possono donare quello che hanno perché è contro la legge, perché non sai come è stato conservato, come possono fare.
5: Ma quello della giornata, tante app che tu compri a bassissimo prezzo, anche a 3-4 euro, e ti compri tutto quello che rimane della giornata. E sono quelle le cose, non devono essere buttate.
1: Senti, vai, pronto?
12: Roba già preoccupante, che non si vogliono scomodare a cucinare.
1: Non si vogliono scomodare molti.
13: No, io non amo piatti pronti tipo lasagne, pasta con funghi oppure verdure con mozzarella. No, sono io che me li preparo, sono io che me li faccio, perché comunque è sempre più roba genuina secondo me, e ci sono troppo i conservanti. Poi può capitare che possa prendere delle verdure congelate perché magari non è di stagione, quindi ne ho voglia tipo cime di rape, allora sì, però se ci
1: niente
13: sono
1: piatti pronti, vabbè, tutto chiaro ragazzi. Allora però guarda, io stavo ancora leggendo i dati del Codacons, l'associazione dei consumatori, e ragazzi, veramente un aumento clamoroso. Pollo già cotto va go, pasta pronta sempre più richiesta, riso da mettere 2 minuti in microonde va tanto, quindi robot da cucina che restano fermi. Li ho comprati, me l'hanno regalati, la planetaria, la rete ce l'hai, perché non la usi la planetaria?
5: No, io l'ho data via ormai. Ce l'avevo ma non la usavo e l'ho data via,
1: era troppa fatica. La chiusa è la tua, dai, che volevi dire?
5: No, volevo dire che comunque, aspetta, se parliamo di pollo arrosto si è sempre comprato però già pronto, perché vuoi mettere quello che gira il pollo arrosto?
1: A voi i commenti, dai!
6: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Dave, no, con Tips Rain Dance su Radio Kiss Kiss. Senti, oggi mi cucini qualcosa.
1: Che preferisci?
0: No, sono stanca, sei stanca.
1: Non sono stanca, va bene.
0: Vabbè, che una bella trova degli alibi, trova degli
1: alibi. Devo trovare degli alibi? No, sì, non mi va. Mi stai sulle scatole, no, non ho voglia, sono stanca, sono l'influenza voglio dormire,
0: vuoi
1: non voglio fare nulla.
0: Un primo, vai al ristorante.
1: Vai al ristorante, vai alla tavola calda e vatti a prendere un primo.
0: La verità è che oggi a queste nuove generazioni non va di fare nulla, attacca un ascoltatore. Niente, non solo lavorare, non si cucinano neanche.
1: Però, aspetta, però io conosco anche, ok, è vero che non cucinano, però non sanno neanche cucinare molti giovani,
0: Vabbè, allora lo dici pure tu. No, scusa, perché
1: non sanno cucinare, però è vero. No,
0: spieghiamo. Leggiamo dal Codacons che ci fa sapere che i piatti pronti e le preparazioni alimentari aumentano del 254%, è una, insomma, una quota clamorosa negli ultimi 5 anni.
1: Sì.
0: Però questo ci fa capire molto. Dice, vabbè, ma è per risparmiare? No, no, costa tutto di più. La frutta tagliata costa di più.
1: Sì, sì.
0: Le uova già cotte costano di più.
1: Sì, ma io vorrei che aveste uova già cotte.
0: Allora, e qualcuno ci dice, ragazzi, controllate anche le cose già pronte, che al chilo costano ma 3-4 volte di più, veramente.
1: Sì,
0: mamma mia.
2: Comunque lei ti vedi che esiste la centrifuga dell'insalata, praticamente una scolapasta con
0: la
2: scodella, si chiama la centrifuga per l'insalata, che viene asciutta.
0: Vedi, la liti che qua compra l'insalata già lavata, non
1: ho
0: va bene.
1: Qual era? Mamma mia, mi hai sbloccato un ricordo di quando ero
0: quella
1: piccola.
0: Quella che tu giri
1: con la mano.
0: Con la manorella,
1: Io mi divertivo a giocarci.
3: La risciacquata perché insalata, a parte nei contenitori, a volte fa anche un po' di condensa.
0: Sì, sì.
3: Poi anche nel programma Le Iene fece vedere che l'insalata non, quando non viene sciacquata
0: è pericolosa.
4: Compriamo tutto fatto perché non ci va più di fare niente.
0: Vedi?
4: Non ci va di perdere tempo.
0: La
4: non sappiamo
0: verità.
4: Fare niente. Preparare il cibo pronto perché un po' la gente non ha tempo, come dite, è un po' la gente non sa cucinare.
5: Addirittura già qualche anno fa, ma penso 4-5 anni, 4-5 anni fa sono apparsi pure già le arance o le clementine, i mandarini già tolti dalla pelle, insomma.
0: Già sbucciati.
1: No, vabbè.
6: Mattinieri, buongiorno, sono d'accordo con voi sul risparmio delle quantità di cibo.
7: Io faccio il cuoco e sinceramente quando mia moglie dice amore, siamo stanchi, prendiamo un sugo già pronto, a me viene un infarto, sinceramente.
1: Beh, giustamente.
7: Preferisco fare uno spaghettino aglio olio, una pasta in bianco, ma non mangiare un sugo già pronto.
0: Sì, ma al di là del...
7: Animo!
0: Non si tratta neanche dei sughi già pronti, sai, lo posso capire, sai, quella roba che salti...
1: No, neanche, io
0: che
1: non
0: metti
1: ce la
0: al volo nel microonde, non è quello tanto, ma è anche, cioè, le cose già tagliate, già pronte, perché le compriamo pagando di più?
4: Ma il fatto che si comprano più piatti pronti, ma il problema non è il fatto che magari non si vuol cucinare... Ma il fatto è che non si vuol sporcare,
0: Ecco.
4: Le persone non vogliono fare le pulizie.
0: È vera questa, questa l'ho sentita però, con motivazione, Si sporca tutto! Vai, vai a comprare qualcosa già fatto che non voglio, ho appena lavato tutto e. Ridi, ne sai qualcosa?
1: No, non ne so nulla io, no.
0: Vi sentiamo ancora tra poco, mattinieri, intanto canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Marco Mengoni.

0: compriamo già tutto pronto perché andiamo di fretta. E poi sfatiamo questo mito sulle confezioni dell'insalata lavata. Se guardate bene c'è scritto si consiglia di lavarla, va sempre lavata, fidatevi.
1: Ma io infatti non sto mettendo in dubbio questa cosa. Allora, io non sto mettendo in dubbio questa cosa, avete pienamente ragione. Ma adesso comprerò quell'apparecchio là che le fa la centrifuga.
2: No, certo. Non smetti di avvelenarmi, va.
1: No, tu tanto non la mangi l'insalata, che ti avvelena.
2: Chi ti conosce?
3: Va.
2: Piatti pronti e preparazione alimentare più 200. Preparazioni alimentari più 254%, stima il Codacons. Ma qual è il piatto pronto che comprate e che non ammettereste magari davanti a vostra madre? Che se lo sa la mamma, dici che cucinate le tue figlie, sai, la nonna. Ma cucinai un piatto? Quante sere alla settimana cucinate davvero? E se tornate, per esempio, alle 20, la sera alle 8 a casa, vi mettete fornelli o aprite qualcosa di pronto? Dai, confessatevi, tra poco vi leggiamo ad ascoltiamo il nostro numero
1: 347 490 0042.
4: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati i mattinieri.
5: Animo, animo.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Yes. Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group. Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: cosa, ma è stato fatto?
1: Ragazzi, sprechi alimentari e non solo. Compriamo sempre di più cibi pronti, non tanto al sugo, ma ripeto, frutta già tagliata, insalata già lavata. Perché? Eppure, dice, prima lavoravamo lo stesso, eravamo impegnati lo stesso, ma comunque arrivavamo a casa e preparavamo un piatto noi direttamente. Sì. Che oggi le nuove generazioni non hanno nulla da fare? Risponde Valentina.
2: Dai. Io vi voglio fare la domanda. Chi dice che abbiamo sempre lavorato? Avete sempre lavorato tante ore come stiamo facendo noi, generazione di adesso?
1: Capito? Valentina, allora aspettiamo una risposta.
3: Veramente, Valentina, abbiamo sempre, io almeno da quello che ricordo, fisse erano 8 ore di lavoro più un'ora di pausa pranzo, quindi sempre quelle 9 ore al giorno. Valentina, 10 l'abbiamo sempre lavorate.
1: Della generazione Z, evidentemente, dice Valentina, lavoriamo più noi che voi, ecco perché avevate più tempo. Ecco, vedi, sentite lui.
4: No, offriamo tutto pronto, e però gli stipendi sono sempre gli stessi. In America si sta meglio, in Germania si fa così, in Inghilterra mi bimba la fame, ne devo andare da st'Italia di merda. Lavorate, cucinate, vagabondi!
5: Il problema è uno, che non c'ha la voglia, siamo troppo comodi. Però io sono della vecchia guardia. A casa mia faccio la spesa io e cucino io.
6: Oh,
5: mia moglie è servita e riverita.
1: Hai capito?
7: Max, perché non sanno più cucinare.
8: Il problema è che oggi non è più tempo per nulla. Siamo genitori di 3 bambini e tra scuola, calcio, danza, il lavoro, ovviamente lavoriamo entrambi, è ovvio che preferisci già tutto tagliato, tutto preparato, eccetera. È chiaro che nel fine settimana però, il sabato e la domenica, io e mia moglie ci divertiamo tantissimo nel cucinare, nel preparare sempre cose nuove.
9: Io e mia compagna abbiamo 2 figli piccoli, eppure riusciamo a fare tutto in casa, dal sugo al pesto, qualsiasi cosa.
1: Capito?
9: Volere e potere. Animo, animo, animo.
1: Basta con sti alibi che siete sempre impegnati, figli altro, dice lui.
10: Io ho cucinato ieri sera per il pranzo di mia figlia di oggi che arriva a casa da scuola, quindi si tratta sempre di voglia, non di tempo.
6: E di organizzazione.
4: Siamo tutto pronto, e però gli stipendi sono sempre gli stessi. In America si sta meglio, in Germania si fa così, in Inghilterra mi bimba la fame, devo andare da st'Italia di merda. Lavorate, cucinate, vagabondi!
11: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri e
1: animo, animo.
0: I dati del Kodakon sparano chiaro: aumento esponenziale degli acquisti, sì, di piatti già pronti, preparati di ogni tipo, quindi non il piatto, sai, che devi riscaldare al microonde, ma anche, per carità, ma sì, sì, anche per tutto: frutta, insalata già lavata, la frutta a pezzi, e molti ci dicono, in sintesi, ragazzi, ma vi rendete conto quanto costa di più, per esempio, la frutta tagliata e messa nella vaschetta già pronta?
2: Ma è vero, sono
0: molto
2: d'accordo.
0: Di più di comprarsi, per esempio, il, sì, melone, che tu ti compri già tagliato, no? Ma dici, fatela sta riflessione se volete risparmiare. Però la domanda è anche, come dire, d'altro tipo, al di là del fatto che l'insalata va lavata o no, cioè, ma è un fatto generazionale? Ancora una volta, perché qua si è acceso uno scontro generazionale, no? E dice, anche noi lavoravamo tanto, i giovani oggi arrivano a casa e non vogliono sporcare la cucina e non hanno voglia di cucinare, molti dicono non sanno proprio cucinare.
2: Secondo me sì, la maggior parte sì.
0: È un argomento che ci piace tanto, che approfondiamo domani, perché insomma, conoscerci meglio ci aiuta, il confronto ci stimola. E quindi torneremo a farlo domani su questi e altri argomenti. Tra poco sarete con Pippo e Adriana, invece il Pippo Peloscione e i mattinieri. Ricordate, 5-7 sì, su Radio Kiss Kiss. Torniamo a parlare d'attualità e a confrontarci con voi, come abbiamo fatto stamattina, ogni giorno, da lunedì al venerdì. Allora, saluti la regia.
2: Sì, Giuseppe D'Amelia.
0: Grazie, la Leti,
2: Grazie.
0: Lasciamo
2: a te,
0: con
2: Nick
0: Kershaw. E poi, no, è veramente tutto. No, sì? Pensavo a fare una cosa, ma non ce la faccio più. Vabbè, dobbiamo andare. Dai,

0: Con questa bellissima canzone intitolata One Let Sun Go Down on Me, era del 1983, a me sembrava ieri, veramente.
1: Sono le 6:57 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le news, state lì.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata dalla redazione. Mosca vuole la pace più dell'Ucraina, così Donald Trump, replicando a Zelensky, che ha denunciato nuovi attacchi russi a dispetto della tregua energetica evocata solo poche ore prima dal presidente americano. Raid su Kiev e Kharkiv con vittime e feriti, colpiti obiettivi civili e depositi di gas. Zelensky a Varsavia è tornato a chiedere maggior sostegno all'Europa, che intanto ha varato il 22esimo pacchetto di sanzioni alla Russia nei confronti di soggetti economici e industriali. E sul fronte medio orientale, l'Arabia Saudita ha prorogato la chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo i missili lanciati dagli Houthi dello Yemen e intercettati dalla difesa. Città del Vaticano e Policlinico Gemelli a Roma, al centro dell'attenzione per la salute di Leone XIV. Il pontefice si ricovera oggi per l'asportazione chirurgica di un nodulo polmonare diagnosticato in fase precoce. Dalle stanze al decimo piano filtrano segnali di grande serenità. Il Papa è di buon umore e affronterà l'intervento con tecniche mini-invasive. Le udienze sono state ufficialmente sospese fino al prossimo 20 ottobre, mentre resta confermato al momento il viaggio apostolico in Sud America previsto a novembre. Voltiamo pagina all'assemblea di Assolombarda. Giorgia Meloni ha fatto il punto sulla crescita economica stimata all'1% per il 2026. La premier ha ribadito che l'Italia intende giocare un ruolo di primo piano in Europa, annunciando l'invio di una lettera congiunta con Germania e Belgio al Consiglio UE per chiedere maggior flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione e risposte strutturali sul caro energia. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario federale della Lega, un passaggio formale e regolamentare indispensabile in vista del congresso straordinario convocato a Milano per il 24 e 25 ottobre. Insieme al leader si sono dimessi anche i tre vice segretari Durigon, Sardone e Stefani. Adesione massiccia allo sciopero di 24 ore dei lavoratori ex Ilva in tutta Italia per protestare contro l'annunciato stop degli impianti. A Taranto gli operai. Massiccio allo sciopero di 24 ore dei lavoratori ex Ilva in tutta Italia per protestare contro l'annunciato stop degli impianti. A Taranto gli operai hanno bloccato le statali e la raffineria Eni.

incosciente durante le operazioni, è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Lo sport, calcio, Serie A, due successi casalinghi nei posticipi della sesta di campionato. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia, fanalino di coda e sale a quota 9 in classifica. Il Torino trova il primo acuto stagionale in casa battendo l'Udinese 2-1. E stasera torna la Champions League, due l'italiana in campo, l'Inter che ospita i belgi del Bruges e il Napoli di scena in Spagna, Villarreal. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: più simpatico, ma non lo è.
1: Ma non ci riesce mai. Non ci riesce mai.
0: Noi apriamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Buongiorno signora Petro.
1: Buongiorno signor Pelo. No, mi chiedevo quante corse hai fatto già dal momento in cui hai messo i piedi giù dal letto.
0: Stamattina è un continuo.
1: Una corsa continua contro il tempo, sì, contro sì, tutto.
0: Sì, sì, sì. E ha detto anche il nostro amico che era qui nei corridoi. Ma è una corsa continua la vostra vita, sì.
1: Siamo sempre a correre. Va bene, dai, che si parte. Intanto cantiamo.

0: Allora, partendo da una certezza, cioè che Adriana non ha animali domestici, se non delle zanzare e qualche geco. Ogni tanto gli animali domestici,
1: zanzare, lucertole,
0: si chiamano
1: allora, gechi, sì.
0: Chiamasi animali domestici quelli che vivono in casa con te, ok? Tu hai degli animali che vivono in casa con
1: allora,
0: te, oltre alle zanzare.
1: Ho Tokyo e Cocò e
0: chi sono?
1: I miei gatti.
0: Dove vivono in casa con te?
1: Vivono nel giardino.
0: Nel giardino.
1: E non si allontanano.
0: Vivono nel giardino e sono fuori. Lei un giorno gli dà da mangiare tre testa così.
1: Hanno sempre il cibo garantito.
0: Sempre garantito.
1: Hanno il lettuccio caldo dove dormire in veranda.
0: Ma quale caldo?
1: Sì, sì, è vero.
2: Vitto alloggio.
0: Allora, per me tu non hai degli animali domestici.
1: Hanno vitto alloggio. Ogni tanto quando vado a stendere il bucato al piano di sopra.
0: Li vede.
1: No,
0: mi guarda.
1: No, ci facciamo compagnia.
0: Quando va a stendere il bucato.
1: Loro vogliono le cocche. E poi c'ho due tartarughe e un acquario con quattro pesci
0: che vivono tutti per cazzi loro. Allora,
1: le tartarughe 347, si trampavano nel letargo.
0: 490 0042, cominciamo a dire anche via WhatsApp, però fatelo al telefono, adesso facciamo una raffica. Vi chiediamo che animale domestico avete,
1: quanti ne avete, quali avete,
0: e
1: va
0: quali
1: bene?
0: Avete, però se ce l'avete in casa vale quello che vale, chi ce l'ha in casa, nel giardino non vale.
1: No, perché non vale?
0: Non vale perché l'animale
1: certo che
0: domestico
1: vale.
0: Entra in casa,
1: non è vero, l'animale domestico sta meglio
0: zitta.
1: Nel giardino.
0: 0815 5 4 6 12 12, lo giardino, il giardino serve perché l'animale possa insomma sgambare un po', possa fare lo sgambamento famoso.
1: Ma quale
0: no?
1: Sgambamento?
0: Eh sì,
1: dai.
0: Ma non serve perché va che stanno già chiamando allo 0815 5 4 6 12 12. Allora, per animale domestico si intende qualsiasi animale che vive a stretto contatto permanentemente con l'essere umano, il quale ne cura l'alimentazione, la protezione,
1: la riproduzione, spesso ne regola il comportamento.
0: Adriana, il tuo non vive perennemente con te.
1: Pippo, ne abbiamo curato ne curiamo l'alimentazione,
0: vero.
1: La protezione,
0: non è a stretto contatto,
1: la riproduzione, e ne regoliamo il comportamento.
0: L'ha fatto castrare, ecco qua, ne ha regalato
1: i vaccini, tutto quello che ci vuole.
0: La riproduzione. Adele, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Adele, tu che cos'hai? Che animale domestico hai?
3: Due gatte.
0: Ce le hai in casa?
3: In casa, sì.
0: Secondo te, Adriana, che non le fa mai entrare in casa, sono animali domestici che lei ha?
3: Non tanto.
0: No,
1: Adele,
0: okay,
1: ma
0: perfetto.
1: Come ti permetti?
0: Brava,
1: via.
0: Adele, grazie mille. Che schifo,
1: allora,
0: a te, buona giornata.
1: Andiamo da Elvira, buongiorno, 0815461212. Elvira è caduta, andiamo da Vittoria, buongiorno.

0: Buongiorno Vittoria.
1: Io ciao Vittoria.
0: Avevo 5 cani, e ma poi? Io li raccolgo tutti per strada.
1: Ok.
0: E li tengo benissimo. Mm-hmm. E invito tutti a far del bene ai cagnolini che sono per strada. È giusto un annuncio un po' generale, dato che mi sentiranno tante persone.
1: Certo.
0: Aiutate gli animali. Tanto.
2: Vai bene, brava
0: sempre.
2: Vittoria.
0: Tanto.
2: Brava, grazie Vittoria. Ciao, Kiss Kiss a te.
0: Grazie, ciao.
1: Abbiamo Chiara, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io ho due golden retriever, un maschio e una femmina.
2: Che meraviglia.
3: Che sono con noi, si dorme in quattro, mm-hmm, nel nostro letto.
2: Dormono in quattro.
3: In quattro, sì, vivono sul divano.
1: Ma non sono abbastanza ingombranti questi golden retriever?
3: Sì, ma sono bellissimi.
1: Lo so.
2: Adriana non ha...
3: La femmina dorme proprio in mezzo alle mie gambe, scusate.
2: Le sue
1: che
2: gambe.
1: Bello.
2: In mezzo alle tue gambe.
3: Il maschio dorme nel mezzo, mm-hmm, tra me e mio marito.
2: Tra te e tuo marito.
1: Che
2: vedi?
1: Carine.
2: Grazie mille, Chiara.
1: Kiss Kiss a te. Andiamo
3: a
1: da...
3: voi,
1: ciao, ciao.
2: Ciao, Kiss Kiss a te. 0815461212. Chi abbiamo adesso? Chiara?
1: Flavio. L'abbiamo appena salutato.
2: Flavio, buongiorno.
1: Flavio. Ciao Flavio.
4: Buongiorno a voi, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Cos'hai e quanti ne hai?
4: Allora, io ne ho uno.
1: Sì?
4: Ho un bulldog francese.
1: Il bulldog francese, ok.
4: Si chiama Tokyo come il tuo gatto.
1: Bravo.
2: Senti, il tuo vive in casa?
4: Sì, il mio vive.
2: Quindi Adriana non ha un suo gatto, ha un gatto che vive nel giardino e va fuori dal giardino.
1: No, non
2: muore.
1: Va fuori, fidati.
2: Perché è libero, che si chiama Tokyo, ma non è il suo gatto, è un gatto che vive nel suo giardino, è diverso. Il tuo invece è il cane che si chiama Tokyo.
1: Dimmi Flavio.
4: Adriana, sei crudele, non si tengono fuori gli animali.
2: Lei non li fa entrare in casa, ci fosse
1: stanno
2: anche il diluvio
1: fuori. Stanno tutto il giorno fuori, poi c'è la veranda dove hanno visto
2: ma non
1: alloggio. Ok. Senti, saluto il tuo Tokyo ovviamente in onore della casa dei Papel della serie.
4: Esatto,
1: è vero, ok,
4: esatto, sì, sì,
1: perfetto,
4: è il tuo bambino, è il
2: allora
4: tuo bambino.
2: Grazie Flavio.
1: Kiss Kiss a te.
2: Allora noi ciao, salutiamo ciao. Tutti qua ci sono milioni di persone che hanno animali domestici, mandate i WhatsApp audio intanto sui vostri animali domestici al 347 490 0042 dove qualcuno ha anche canticchiato la canzone che stiamo per ascoltare.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, non sai che non mi va.
1: Ma che bella questa canzone, proprio il sound tipico degli anni 80, era il 1985 quando i Righiera veramente conquistarono tutte le classifiche con L'estate sta finendo. Buongiorno.

0: Ilgheira con l'estate sta finendo. Adriana, permettimi di fare un saluto a Giorgio Bracardi, che è mancato ieri, è stata diciamo una testa pazza, al quale sento di ascrivere, diciamo, al gruppo delle quali sento di ascrivere anche il mio nome, di quelli che hanno comunicato per tempo e per tanto tempo, a partire dal programma che ha fondato, diciamo, la radio moderna, quella che oggi ascoltano tutti i nostri amici che stanno seguendo anche Radio Kiss Kiss. Giorgio Bracardi ha fatto parte, insieme a Marenco, a Boncompagni e a Renzo Arbore, del gruppo di Alto Gradimento, il programma che ha fatto la storia della radio.
1: E non potevamo non riservargli ovviamente un saluto e un pensiero.
0: Era un personaggio sui generis, però diciamo che a me mi ha fatto ridere tantissimo in passato, e quindi insomma mi faceva piacere fargli un saluto. Un abbraccio a Giorgio Bracardi.
1: Allora, sono le 7:12, buongiorno e buon martedì a tutti quelli che già ci hanno scelti, quelli che hanno acceso la radio, ma quelli che hanno acceso anche la TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Abbiamo esordito proprio col chiedervi quanti animali domestici avete e che tipo di animali avete.
0: Perché abbiamo esordito Italia... anche col dire che Adriana purtroppo non ha animali domestici, ma si spaccia per una che ha gli animali
1: io
0: domestici.
1: Io penso che gli animali, se hai
0: perché
1: uno spazio...
0: Perché non li vuole in casa. E quando ha sentito l'ascoltatrice che prima ha detto dormono sul letto, lei nella mente, perché la conosco molto bene, ha pensato a Borro.
1: Lei.
0: Due cani, due golden retriever enormi sul letto.
1: Io credo che le cose ti fanno paura o ti fanno spavento quando non le vivi. Ma se mai dovessi avere veramente un cane, perché non
0: ma
1: ce l'ho
0: poi
1: più.
0: Si rompono i freni inibitori. Cioè, tu avresti mai detto che mia sorella dorme col gatto sotto le lenzuola?
1: No.
0: Cioè, mia sorella, gli animali domestici per lei era una roba inimmaginabile. Poi sua figlia l'ha costretta ad avere un gatto. Adesso sono lei e il marito innamoratissimi del gatto, e il gatto fa quello che
1: infatti
0: vuole.
1: Infatti, non bisognerebbe mai giudicare quello che non conosci o quello che non vivi, e quindi non mi permetterei mai. Però dico, se hai uno spazio all'aperto, se hai un giardino, se hai un piccolo terrazzo,
0: tienilo
1: o comunque,
0: là, fa freddo,
1: uno
0: piove.
1: Spazio all'aperto dovrei, i cani e i gatti o gli animali domestici, secondo me, ne giovano.
0: In
1: ne
0: casa giovano. Non dovrebbero entrare.
1: Hanno una veranda,
0: Adriana,
1: con vetrate e stanno benissimo.
0: Andiamo
1: te lo
0: a vedere,
1: posso garantire.
0: Aspetto il video della veranda con vetrate.
1: Sì,
0: dove
1: non te
0: questi
1: la ricordi?
0: Gatti dormono al caldo.
1: Mio suocero in questo è veramente perfetto.
0: Ah,
1: bravissimo.
0: Lui.
1: Certo.
0: Allora
1: è una figura accudente per i miei gatti. Allora, Robert De Niro invece ha così tanti cani che ovviamente non ricorda i nomi di tutti. Non si
0: non
1: sa
0: perché sia un po' insallanuto, diciamo.
1: È Robert De Niro, 83 anni, credo
0: ci
1: che non sia non abbia perso ancora i lumi della ragione, però ovviamente quando ne hai così tanti, quando hai una passione per gli animali, come l'ascoltatrice di prima che è intervenuta durante la raffica diceva, salvate gli animali, salvate i cani, per esempio i miei gatti sono tutti trovatelli, cioè io li ho presi per strada e li ho salvati. Idem vale per i cani, magari bisognerebbe prendere più cani ai canili, perché i canili sono pieni di piccoli cani in cerca di adozione.
0: Ti posso dire che a un certo punto anche mia nonna smise, noi eravamo tanti nipoti, no? Siamo tanti nipoti, e quindi lei a un certo punto, sei da mia madre, sei da un'altra sorella, cinque da un'altra sorella, lei non si ricordava più, cioè
1: dei
0: confondeva
1: nipoti.
0: I nomi.
1: Appunto,
0: i
1: figuriamoci.
0: Nomi. Però si scocciava pure di impegnarsi, quindi uno era Francesco, l'altro era Gianni.
1: Cioè, nomi così, a caso, buttati a caso.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io ho un gatto che mi hanno regalato, si chiama Charlie, ormai ha 3 anni.
1: Vedi?
2: La mia casa l'ha preso per l'albergo, viene, mangia e fa tutta la nottata fuori.
0: Ah,
2: kiss a tutti.
0: La casa albergo.
1: Ah, ok. Ah, però di notte va in giro. Lì può essere pericoloso. Comunque, vediamo un attimo i dati in Italia. Quali sono? 65 milioni di animali domestici abbiamo in Italia, lo sai?
0: Mamma mia, e speriamo che tutti e 65 milioni siano all'ascolto di Radio Kiss Kiss, che stiamo parlando di voi. Mandateci un messaggio vocale, tra poco vi sentiamo ancora. Grazie.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Kiss,
3: kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss. Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. Kiss,
6: kiss. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon. Kiss,
7: kiss. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it. Kiss, kiss.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss, kiss.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica. Kiss,
15: kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 17 ottobre trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Uè, su Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno e benvenuti nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Siamo sempre con voi ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Adesso abbiamo Giuseppe da Locorotondo, in provincia di Bari. Buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno, ciao Pippo e Adriana.
0: Bella, Locorotondo vicino, quando si avvicina Natale, spettacolo, vero Giuseppe?
2: Sì. Gli addobbi natalizi.
0: Addobbate le stradine, sì, bellissimo.
1: È diventata famosa soprattutto per gli addobbi natalizi, ma io ci sono stata d'estate, comunque molto molto bella, molto suggestiva.
2: Anche d'estate.
1: Allora, caro Giuseppe, tu elencaci gli animali che hai e quali sono?
2: Allora, per passione, proprio fin da piccolino, perché avevo il sogno di diventare veterinario, però poi ho cambiato totalmente lavoro, non ho seguito quel
0: tuo sogno. E quali sono gli animali? Ce li hai in casa qualcuno di
2: le
0: questi?
2: Caprette.
0: Pronto?
1: Ah, non ti sentiamo benissimo.
0: Mannaggia.
2: Pronto?
0: Eccoci.
1: Sì. Allora, Giuseppe, ci sei?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Perfetto. Hai quattro caprette nane.
2: Sì, delle caprette nane, ho delle galline, dei cinque gatti,
1: sì,
2: e tre cagnolini che ho praticamente trovato abbandonati vicino al mio cantiere e li ho tenuti con me.
0: Chi vive in casa tua?
1: Ovviamente tutti vivono in casa.
0: No,
2: io non ce li ho in casa.
1: Rispettando, diciamo, la teoria Pippo Pelliano.
0: Non hai nessuno di questi animali in casa?
2: A parte che ho un'allergia, la peluria degli animali, non in casa, o proprio non posso
0: tenerli.
2: Quindi
0: non hai nessun animale in casa?
2: No, in casa no. Quindi io ho uno spazio in campagna.
0: Vabbè, li tieni là così.
2: I loro ripari, sì.
0: Ma non sono animali domestici, sono animali di campagna, che domestici.
2: Beh, però il gatto sì, è un animale domestico.
0: A casa?
2: Non è domestico
0: da casa proprio. Quindi
1: Un attimo,
0: dobbiamo smettere di dire cagate. Tu non hai animali domestici, hai degli animali, ce l'hai in uno spazio di terra, li hai piazzati là.
1: Abbiamo dato la definizione animale domestico. È definibile qualunque animale di cui ti
0: Giuseppe,
1: prendi cura.
0: Stai dicendo una cagata enorme che si aggiunge a quella che ha detto Adriana. Non hai animali domestici. Gli animali domestici ce li ha chi ce li ha in casa. La mattina si sveglia col gatto sul letto, col cane che gli lecca la faccia.
2: Non riesco
0: perché non li vuoi e quindi li tieni là.
2: Sono allergico.
0: Con stufrid. Si deve essere a Cile da Ceres.
1: Ma non è vero, avranno
0: li là, sotto
1: al
0: la pioggia. Gli animali, quelle povere caprette nane.
1: Senti, Giuseppe, ma potresti inviarmene una? Possiamo provare.
0: Quella capretta nana?
1: No, te la voglio mettere nel letto, Pippo.
2: Sì, dai, va benissimo.
1: Sicuramente in quella casa meravigliosa starà da Dio.
0: Lo sai
1: sul
2: letto, con Pippo, secondo me, andrebbe d'accordo.
0: Allora, Giuseppe, una volta mio padre era medico, una volta una paziente mi regalò una capretta vera.
1: Dove sta? L'avete
0: Noi
1: messa
0: pensavamo
1: in casa?
0: Bene di dire a mia madre di tenerla a casa e mi ricordo che scagazzava tutta la casa
1: con
0: delle palline, faceva la cacca a palline.
2: Sì, le palline, poi sono simpatiche pure le palline.
0: Faceva la cacca a palline che
2: si possono mescolare con le olive, potresti mangiare.
1: Infatti, visto che a Pippo piacciono tantissimo le palline natalizie, potremmo pensare di farle fare naturalmente dalla tua capretta.
2: Una bella fragranza, un bel profumo.
1: Io già la immagino. Pippo c'ha un mobile rosso molto importante all'ingresso di casa sua. Immagino già una bella capretta mobile.
2: Con le palline sul mobile, va bene.
1: Giuro, io l'ho visualizzata in tutti gli angoli di casa Pelo.
0: Allora,
2: abbiamo trovato l'animale domestico.
1: L'animale domestico. Giuseppe, grazie e complimenti.
2: Grazie a voi.
0: Giuseppe, sei stato molto simpatico. Noi scherziamo, ovviamente.
2: No, grazie a voi e bravissimi per la compagnia ogni giorno.
0: Un abbraccio grande a te.
1: Grazie.
0: Ciao, buona giornata.
3: Rispondi e vinci.
0: Allora, Stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss, li celebriamo con una t-shirt che li ricorda, che Adriana ieri indossava pure.
1: E che indosserò anche domani.
0: E che oggi regaliamo a qualcuno fortunato tra gli ascoltatori che finora hanno interagito con noi, giusto?
1: Quindi l'unica regola è interagire con noi, ammesso che vi va, ammesso che provate piacere. Sì. E tra quelli che interagiscono con noi, a caso estrapoliamo un numero. Sentiamo chi risponde. Vai. Al telefono.
0: Attenzione. Pronto?
3: Ciao.
0: Vediamo chi è.
1: Squilla, eh.
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, Massimo, da Monza.
1: Che radio
2: Ciao,
1: ascolti?
2: Massimo. Ascolto da 50 anni Radio Kiss Kiss.
1: Va bene, bravo, complimenti.
0: Bravo. Bravissimo, porti a casa la bellissima t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei suoi 50 anni. La indosserai con orgoglio, di la verità.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, vedi che bello, siamo molto contenti.
1: Allora, grazie mille.
2: Però la indossa prima Adriana?
0: Ah, la vuoi intrisa del suo sudore?
1: Ok,
2: sì,
1: ok.
2: Va benissimo.
0: La vuole intrisa del tuo sudore. Di dove sei tu?
1: Questo è un altro lavoro, le indossiamo e poi le spediamo. E sei di Monza, giusto?
2: Ti date la forma, esatto.
0: Sei di Monza.
2: Sì.
0: Allora arriverà direttamente a Monza un po' puzzolente, perché dopo che il sudore sta 2 o 3 giorni mentre
1: io
0: arriva...
1: non sudo, Pippo.
0: Ah, lei è solo rose. Va bene, grazie mille.
1: Ciao, chi sa te, complimenti, ascoltaci sempre per altri 50 anni.
2: Assolutamente, anche di più, se
1: anche
2: riesco.
1: Di più,
0: grande,
1: beh, certo.
0: Ciao, grazie, chi sa te, ciao, ciao.
4: Rispondi, vinci, e vinci.

0: 15 anni di matrimonio. E non ci ha mandato il messaggio, ha scritto: ti sceglierei altre 1000 volte come quel giorno.
1: Ma non è vero.
0: Sì, così, che bel messaggio.
1: Bellissimo.
0: Auguri a Monica e Nunzio.
1: Intanto sono le 7:36 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per capire se da oggi in poi arriverà l'estate d'ottobre.
0: Sì, mi sa di sì.
1: Perché se ne parlava. Dai, buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud a causa di correnti fresche settentrionali. Nelle prossime ore tempo stabile su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone solo sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista su tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Massime tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss,
7: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un cascai.
11: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica. Kiss, kiss.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Kiss,
13: kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
15: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss Kiss.

0: detto che è una bella giornata di sole
1: che
0: in tutto
1: è bel
0: il paese.
1: Tempo, sì, salgono un po' le temperature e quindi torna, diciamo, a splendere il sole. Sono le 7:43. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno scrivendo e ci stanno parlando con grande orgoglio, tra l'altro, Pippo, dei loro animali domestici.
0: Che orgoglio, veramente.
1: Ma tu sapevi una cosa? Questo è uno spoiler assoluto.
0: Dimmelo!
1: Cioè, secondo.
0: Oh, qual è lo spoiler?
1: Che sincerità, che sorpresa!
0: Non vedo l'ora!
1: Allora,
0: sei
1: io sono
0: così preparata!
1: Sono preparatissima!
2: Vai.
1: Ma sai chi è al primo posto tra gli animali domestici?
0: Chi è?
1: Il cane?
0: No!
1: Il gatto?
0: No!
1: Gli uccelli.
0: Gli uccelli.
1: E i pesci.
0: Beh, in ogni casa,
1: ragazzi,
0: almeno un uccello ci deve essere, Adriana.
1: Eh beh, certo. No, io non ce li ho più.
0: Tu non hai l'uccello in casa?
1: Non ce li ho più.
0: Due ce li hai sicuri.
1: Due sono morti.
0: Ah, sono morti. Mi dispiace più per Alessandro che per Luca.
1: No,
0: sono
1: morti.
0: Ancora giovane, cioè sì, sì, avere sì, già sì. L'uccello morto è un problema.
1: E i pesci? I pesci sono vivi e vegeti, sono quattro.
0: Sentiamo gli italiani,
1: sentiamo.
0: Prego.
3: Adriana e Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Nucci, io sono pienamente d'accordo con te, Adriana.
0: Mm-hmm.
3: Ho
0: sempre
3: avuto cani e gatti, ma fuori in giardino, assolutamente in casa
0: avuti.
3: No. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: guarda,
0: buona giornata
1: infatti
0: a te.
1: C'è un veterinario che ci ha scritto e ci dice: ragazzi, gli animali sono nati per vivere fuori, smettiamola di trattarli come se fossero dei bambini.
0: Prego.
4: Pippo, ciao Adriana, sono Emma da Castel San Pietro Terme. Io ho un meraviglioso meticcio che si chiama Romeo, che abbiamo preso dopo purtroppo aver perso l'altro nostro meraviglioso cane che si chiamava Buggy, anche lui meticcio.
1: Okay.
4: Ho quattro tartarughe di terra, ma
1: belle.
4: Visto che abbiamo un bel giardino,
1: vedi?
4: Con le mie figlie e mio marito, abbiamo pensato di dare una compagnia a Romeo.
0: Ah, quindi hanno preso un altro Romeo.
1: Aspetta,
0: era
1: Romeo
0: gatto?
1: Era il cane o il gatto, se non sbaglio,
0: Sì, vabbè, è andata la compagnia.
1: Ok, vabbè.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Fabio da Taranto.
0: Ciao Fabio.
5: Io ho un cane e un gatto. Vivono tutti e due con me in casa e non te lo nascondo, anzi scusatemi, non ve lo nascondo, che
1: okay,
5: loro dormono anche con me.
1: Beh certo,
0: io
1: perché dovresti nasconderlo?
0: Due animali sul terrazzo che fanno cane e gatto, ma sono due lucertole. Fanno però da cane e gatto, perché
1: purtroppo
0: litigano.
1: Quelle vorrei averle solo in giardino.
0: Ah,
1: e invece ce l'ho dentro casa.
0: I Jacky?
1: Eh?
0: Ma sono di compagnia.
1: Facciamo stare, va?
6: Io ho due piccoli cani meticci, Sam e Dean, che vecchi ormai, stanno per lo più in casa, ma possono andare dove vogliono, a casa mia, a casa dei miei, in cortile, lo spazio è tutto loro.
0: Ah, vedi? Casa loro, escono quando vogliono.
7: Buongiorno, sono Giulia da Fornia e ho due cani trovatelli.
1: Ok.
7: E niente, stanno con me dentro casa, dormono con me, praticamente vivono con me, sono la mia ombra ed è una cosa stupenda.
1: Ok, stupenda. Ok, bello.
8: Buongiorno, pure io come Adriana ho tre gatti, ma all'esterno.
0: Quindi non hai nessun animale domestico.
8: Un garage sia un gazebo.
1: Okay.
8: E secondo me gli animali, se c'è la possibilità, devono vivere fuori.
0: Fuori, sì, all'esterno. Sì, sì, sì. Assolutamente.
1: Facciamo
0: non farli
1: loro
0: entrare
1: un regalo,
0: in casa. Gli animali domestici, animali da giardino.
1: Allora,
0: mettiti sette nani di Biancaneve.
1: Tu mettiti la capretta nana.

0: mia città ho incontrato una ragazza molto carina che aveva un bel maialino e lo portava a passeggio al guinzaglio.
1: Se
0: bellissimo.
1: Vai in Giappone troverai questi bar completamente rosa, pink, con
0: il maialino è rosa, infatti, quello lì. Bello.
1: Appunto, con la possibilità di poter prendere il cappuccino col maialino che ti sta sulle ginocchia, sulle gambe.
0: Bello, bellissimo.
1: Ok, dai, andiamo, consultiamo le stelle. E va, va.
0: Ok, e va, va.
1: Abbiamo molto da fare.
2: Orosco Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Bene, allora io invece quando le stelle parlano sto zitto, quindi sentiamo cosa hanno da dire queste stelle. Prego.
1: Allora, ieri vi avevamo stilato la classifica più o meno della settimana per ogni segno. Adesso invece cerchiamo di capire realmente se ogni segno zodiacale fosse un animale, Pippo.
0: Ok.
1: Allora, andiamo dall'Ariete. Sarebbe l'Ariete selvatico, corna spianate, testa bassa e carica dritta verso la vita. Zero diplomazia. Questo è un tratto quasi distintivo dell'Ariete. Toro, l'orso blu.
0: Secondo
1: Bruno,
0: te, ricordiamolo.
1: Secondo le stelle e il mio team.
0: Il tuo team. Sì.
1: L'orso Bruno, placido, ama la buona tavola e va in letargo. Ma se lo disturbi mentre mangia, scappa. Scappa col cibo, voglio chiarire.
0: Perfetto, l'orso
1: Gemelli,
0: Bruno.
1: La scimmia. Curiosa, iperattiva, salta da un ramo all'altro e non sta zitta un secondo. Riconosci la nostra Mansino in questa definizione?
0: Come scimmia sì, okay, come oroscopo non lo so.
1: Non avevo dubbi. Il cancro sarebbe il granchio, corazza durissima fuori, polpa tenera dentro, la tendenza a camminare di traverso. Leone, il pavone, ovviamente, spettacolare, vanitoso, apre la ruota appena vede un riflettore o un pubblico. Vergine.
0: Sì?
1: La formica, organizzata, staccanovista, ha già la dispensa in ordine per i prossimi 3 inverni.
0: Non esageriamo,
1: però,
0: un po' di provviste ce le ho.
1: Ok.
0: I Bilancia. Pomodori pelati, ste robe qua.
1: Hai comprato la zucca?
0: No, me le hanno regalati.
1: Ah, le zucche?
0: Anche la zucca, sì.
1: Ok, ok. Bilancia, il gatto di razza, elegante, flessuoso, cerca sempre la luce migliore per farsi ammirare. Scorpione, la pantera nera, silenziosa, magnetica, elegante, si muove nell'ombra ed è meglio non farla arrabbiare. Sagittario, il cavallo selvaggio, impossibile da addomesticare, sempre in corsa verso la libertà e nuovi orizzonti. Capricorno, la capra di montagna, arrampica solo su rocce.
0: Capra!
1: Pur di arrivare dritta sulla vetta con un albero di Natale possibilmente in bella vista. Acquario, il delfino, intelligente, libero, fuori dagli schemi e fa sempre di testa sua. L'ultimo segno, i pesci, il camaleonte, sognatore, mutevole, vive di emozioni e sfuma nei colori dell'universo.
0: Allora, come sempre sul leone non ci becchi mai, sono tutti in disaccordo. Laura ha scritto assolutamente
1: in disaccordo.
0: Non è d'accordo con te.
1: Mia sorella e tutte le mie migliori amiche sono nate sotto il segno del leone.
0: Ah, veramente?
1: E quindi io faccio l'oroscopo pensando a loro.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ecco qua.
3: Ma che stai scemo?
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Vabbè,
0: allora.
1: È volata la nostra prima ora insieme, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo parlato di tutti i vostri animali domestici e abbiamo fatto anche un po' i segni zodiacali rispetto ovviamente agli animali.
0: E questo martedì del Pippo Pelo Show sembra veramente volato almeno nella sua prima parte, nella seconda avremo ancora tante altre cose belle da dirvi e da sentirci dire da voi, ma come sempre a farla da padrona è la musica più bella, questo è un pezzo del 1984.
1: Brian Adams nei prossimi minuti con la bellissima Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: Eddie Brennan, si tratta Run to You del 1984 su Radio Kiss Kiss. Un saluto a Francesco da Milano che ci sta ascoltando. Buona giornata a lui.
1: Ok, buona giornata a Francesco, sono le 7:56 e tra pochissimo arriva nuovamente Umberto Aprè a darci tutte le news. State lì.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: A tutti una buona giornata. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa una settimana. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Restano confermati al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre e la partecipazione alle celebrazioni di Assisi del 27 ottobre. Ucraina. Donald Trump sostiene che Vladimir Putin voglia raggiungere un accordo di pace e che ora sia necessario convincere Zelensky. Il presidente ucraino si dice disposto a firmare con Washington garanzie per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, mentre il Cremlino ribadisce di puntare a una pace duratura. Sul campo, nuovi raid russi alla periferia di Kharkiv, colpite anche diverse centrali elettriche con blackout in diverse zone dell'Ucraina. La premier Giorgia Meloni definisce debole la crescita italiana e chiede all'Europa interventi strutturali contro il caro energia. Insieme ai leader di Germania e Belgio ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre, proponendo di accelerare gli investimenti in energia e digitalizzazione e ridurre gli oneri burocratici per le imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia, PIL più 0,8% nel 2026. Più 0,6% nel 2027, sale però anche l'inflazione prevista al 3,3% quest'anno contro l'1,6% del 2025. La cronaca ha nuovi elementi sul caso di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Montepaschi, morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Secondo quanto emerso dall'audizione dei RIS alla commissione parlamentare d'inchiesta, una o due persone sarebbero state presenti nel vicolo subito dopo la caduta e non avrebbero prestato soccorso. Si ipotizza che abbiano atteso la morte dell'ex dirigente, ma gli elementi devono essere ulteriormente verificati. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, decedute a Pietracatella lo scorso dicembre, disposta una quarta perquisizione informatica. Gli investigatori controlleranno i computer del liceo di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina del marito e padre delle vittime. L'obiettivo è verificare eventuali ricerche online sul veleno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante, attore comico, tra i protagonisti della storica trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, ha creato personaggi diventati celebri come Scarpantibus e il giornalista Max Vinella. Lo sport calcio torna stasera alla Champions League con due italiane in campo, l'Inter ospita i belgi del Bruges, mentre il Napoli è atteso in Spagna sul campo del Villarreal. Ieri intanto si è chiusa la sesta giornata belgi del Bruges, mentre il Napoli è atteso in Spagna sul campo del Villarreal. Ieri intanto si è chiusa la sesta giornata di Serie A con due successi casalinghi,

0: situazione di fortuna.
1: Ho fatto 20 giorni là, dice, 17 giorni e non l'ho vista.
0: Magari ci vai a fare 3 giorni e la becchi.
1: No, lei sta lì già da 10 giorni, credo, però l'ha vista.
0: Bello, immagini spettacolari che ci arrivano proprio dall'Islanda.
1: Bellissimo.
0: In generale, da chi fa un viaggio di quel tipo lì, che è anche abbastanza impegnativo.
1: Molto impegnativo.
0: Molto. Radio
1: Kiss Kiss. Parliamo di una cosa commovente.
0: Molto commovente, molto emozionante. La dedica di Biagio Antonacci al papà Paolo. Gli ha praticamente dedicato queste parole: ti ringrazio papà perché oltre all'educazione ci ha lasciato qualcosa di ancora più importante, l'esempio. Ed è quello che dovrebbero, utilizzo il condizionale, fare o lasciare tutti i genitori. Cioè, io da genitore ti dico che una delle cose più belle che mio figlio potesse mai dirmi è questa: grazie per l'esempio che mi hai dato. Per come, diciamo, affrontare la vita e per come comportarti, insomma, in certe situazioni.
1: Ma è commovente proprio quello che ha detto. Avevo 3 anni quando siamo arrivati a Rozzano, io e te e la mamma, finalmente una casa tutta nostra. Prima vivevamo in casa dei nonni a Milano, l'Istituto Case Popolari ci assegnò un appartamento all'ottavo piano in via Fiordalisi. Quella strada stretta, dice, Milano era lontana, era avvolta dalla nebbia, Rozzano, insomma, sono ricordi bellissimi del papà che evidentemente non c'è più.
0: E allora abbiamo preso spunto da questa dedica, da queste parole molto belle che Biagio Antonacci ha dedicato al papà Paolo, per chiedervi: ma chi vi è stato d'esempio? Chi è il vostro esempio nella vita? Il vostro ideale, che può essere un genitore, può essere un nonno, può essere una persona di famiglia o anche un amico di famiglia. Cioè, vivi o non vivi, cioè chi sono le persone che vi hanno insegnato qualcosa nella vita?
1: Avremo tutti, no? Una persona che, vabbè, io devo tutto a mia madre, sono cresciuto con lei.
0: Sei cresciuto con lei.
1: Ho perso mio padre che aveva 9 anni e in qualche modo, diciamo, è stata lei la mia guida. E anche il mio contrasto più forte, perché mia madre non approvava quasi nulla di quello che io sceglievo. Però poi in qualche modo non mi ha mai contestato.
0: Magari a distanza di tempo ricordi le parole che ti diceva in alcune situazioni.
1: Sì.
0: Magari in quel momento lì non ci facevi caso, ma poi quando ti trovavi in determinate situazioni ricordavi le sue parole o il suo insegnamento.
1: Domenica era ad un pranzo dove c'era, tra gli altri, c'era Marco Tardelli, campione dell'Italia 1982.
0: Sì.
1: Sai cosa mi ha detto? Parlando proprio di questo, no? Di quanto i genitori non volevano che tu facessi quel lavoro. Mi ha detto: a me Pippo, mia madre, quando tornavo a casa sudato, mi dicevo che non mi avrebbe più fatto uscire di casa. Cioè, lui, se non fosse stato per i fratelli maggiori che l'hanno aiutato a diventare poi quello che è diventato, e lui ha detto: voi, il vostro istinto bisogna sempre inseguirlo a prescindere. Perché mia madre, tornavo sudato, bagnato sotto la pioggia,
0: io ieri
1: a casa,
0: l'ho detto a mio figlio,
1: per il calcio, e mia madre aveva deciso di rinchiudermi in casa per non farmi uscire per andare a giocare a calcio.
0: Esattamente.
1: Questo per dirti, insomma, quando a volte i genitori, anche contestandoti e contrastandoti, possono essere un aiuto, perché
0: tu
1: perché cominci ad essere ancora più, cioè, quando mia madre mi diceva: tu non devi fare questo lavoro, la radio, io lo facevo con ancora più veemenza. Se mia madre mi avesse lasciato perdere, forse l'avrei lasciato perdere anch'io.
0: Vabbè, magari, insomma, poi chi ha secondato il volere dei genitori. Comunque vi chiediamo: chi è stato il vostro insegnamento nella vita? Ritenete fino a questo punto della vostra esistenza di avere avuto un punto di riferimento o qualcuno che in qualche modo vi ha aiutato a sostenere una situazione, magari un lavoro, o vi ha aiutato in un momento particolare? Fatecelo sapere, mandateci un messaggio vocale se vi va al 347 490 0042.
1: Grazie.
2: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
3: This is how I feel. Why you waiting? I can see the perfect guy gone.
1: C'è qualcosa di strano in questo cantante, questa cantante.
0: Però grazie, lo ringraziamo,
1: grazie
0: perché
1: mille.
0: Ci dà la possibilità di suonare un successo clamoroso di Natalie Imbruglia del 98 che si chiama Torn.

0: più amata in Italia, Torn, di Beautiful, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Sì. La canzone era Torn, era nata l'imbruglia su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:09 del Pippo per lo Show. Stiamo parlando di chi ci ha lasciato qualcosa di molto importante nella nostra vita, che sia vivente o meno. E stiamo parlando anche di Renata, che poco fa è intervenuta. La nostra Renata, noi non riusciamo a capire chi le abbia lasciato, diciamo, questa eredità, diciamo.
2: Sì, l'esempio. Certamente, ci sono tanti.
0: Che gli hanno lasciato l'eredità.
1: Ah, ok. Beh,
0: chissà
1: tanti.
0: Quale persona della sua famiglia.
1: Chissà quali figure specifiche.
0: Praticava già l'amore come lavoro.
1: Allora, posto. Sono molto contenta, Pippo, di leggere, ho fatto un piccolo check dei messaggi di testo, che molti dei nostri ascoltatori hanno seguito l'esempio e ritengono che l'esempio, indizione, ovviamente, sì. E ritengono che i prof del liceo siano quelli che hanno lasciato loro tanto.
0: Certo.
1: È bellissima questa cosa.
0: Anche a me, sì.
1: Oppure i professori in generale, anche magari della scuola media. Andiamo da Stefano che è a Napoli. Ciao Stefano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora, Stefano. Tu sei un preparatore atletico e anche un professore universitario.
3: No. Allora, no. sono state le mie figure di riferimento.
1: Sono le due figure di riferimento.
0: Ok. Ho detto Stefano da Napoli, preparatore atletico e professore universitario.
1: Parlando di figure di riferimento, le sue sono state queste.
0: Ok.
1: Allora, preparatore atletico di cosa?
3: Di scherma.
1: Di scherma.
3: Scherma tra il liceo e l'università. Ed è stata una persona, a parte meravigliosa, sempre disponibile, molto dedita all'apprendimento, ma poi soprattutto, sai, una di quelle persone che tu incontri che ti insegna i veri valori della competizione sana, sportiva, dell'impegno.
1: Sì, è vero, anche nell'ambito dello sport.
0: Diciamo anche che in quella fase là della vita, tu quanti anni avevi quando l'hai conosciuto?
3: È cominciato a 13-14 anni.
0: Una persona del genere, con un ruolo del genere, può farti tanto crescere la voglia di farlo sempre di più, tanto fartela passare dopo due minuti, giusto?
3: Sì.
0: Tu hai trovato una persona giusta. Quindi sei stato.
3: Questa è stata una di quelle, sicuramente.
0: Una di quelle, sicuramente.
1: E questa è una grandissima fortuna, incontrare sul proprio percorso, anche sportivo, una persona che ti dia motivazione, no?
3: Certo.
1: Ok.
3: Certo.
1: Ma poi hai continuato? Oppure ti sei fermato a un certo punto?
3: No, allora, quello che vi posso dire anche, siccome si parla spesso delle difficoltà all'università, così, e io mi ricordo al secondo anno di università ho incontrato un professore che, diciamo, era un pochino diverso dal solito, diciamo, sempre molto puntuale, sempre molto rispettoso, e mi ricordo una volta durante una lezione sgridò un collega che purtroppo colpa sua si era addormentato.
0: Ah, vedi?
1: Durante la lezione?
0: Anche io mi addormentavo a scuola, il prof di matematica mi diceva: Falco, ma che cazzo me ruorm? Lo diceva sempre. E io ho fatto la rimpatriata con i compagni di scuola, era la cosa che si ricordavano di più.
1: No,
0: perché io la prima ora la facevo dormendo, e quando avevo matematica la prima ora io stavo lì così, e lui un certo punto, un giorno, mi ha sgamato proprio, ha detto: Falco, che cazzo io?
1: E quindi quando lui si è addormentato, cosa aveva fatto questo prof?
3: Allora, mi ricordo ancora come se fosse adesso la scena. Sì? Il professore si ferma per qualche minuto, lo guarda, aspetta che riprenda coscienza del mio povero sfortunato compagno,
1: sì?
3: E gli dice: allora, quando tu verrai all'esame, tu comincerai a parlare e io mi addormenterò e mi sveglierò dopo 5 minuti e poi vedremo come la prenderai.
0: Senti, però sai che, allora, in qualche modo per me è una novità l'idea che una persona possa affezionarsi a un prof universitario, perché io all'università ho studiato ma non ho seguito i corsi, non ero di quelli che seguivano i corsi.
1: È quella la differenza.
0: Esattamente. E quindi andavo direttamente a dare gli esami, ma non seguivo
3: i
0: corsi.
3: Devo dire che fa eccezione, devo essere sincero.
0: Chi fa eccezione? Io?
3: Il professore fa eccezione rispetto a questo.
0: Il tuo professore, assolutamente sì, perché uno in genere, i professori dell'università non ci si affeziona tanto, più a quelli della scuola, quindi
1: ma sì,
0: mi piace quello che tu stai dicendo.
1: Con quelli della scuola hai un rapporto di quotidianità, invece
0: con
1: i prof,
0: esatto,
1: diciamo, universitari, questo non tanto accade. Comunque Stefano, noi ti ringraziamo.
3: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre. Oggi cosa fai nella vita?
3: Allora, io sono un sanitario.
1: Un sanitario, ok.
3: Cioè, non andando al lavoro.
0: Un water, cosa sei? Un rubinetto?
1: Forse,
3: sanitario. Sicuramente meno responsabilità.
1: Va bene, va bene. Kiss a te, ciao. Un Stefano, abbraccio. Ascoltaci sempre.
3: Ciao, grazie. Ciao, buona
4: giornata. Ciao, Pippo. Ciao, Adriana.
1: Ciao.
4: A me è stato sempre la mia mamma il mio esempio del sacrificio, delle difficoltà avute quando eravamo piccoli. Quindi, per me, lei è il mio esempio.
0: La mamma. Okay, la mamma. La mamma.
5: Il mio più grande insegnamento nella vita è stato mio nonno Dino.
1: Ok.
5: Uomo generoso, di grande cultura, sensibile, e a volte tutt'oggi avrei bisogno qualche volta di parlarci, perché le sue parole erano sempre di conforto e
0: che bello.
5: Mi manca moltissimo.
0: Certo, ci credo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Io dico sicuramente mia madre, perché oltre all'educazione scelta chiaramente insieme a mio padre di dare alle sue figlie, anche indirettamente lei mi ha insegnato tantissimo e mi sta insegnando tuttora. Adesso poi che sono mamma capisco ancora di più cosa vuol dire. E certo, lei è per me il mio esempio di vita.
0: Ah beh, lo vedi, vedi quando
1: molto,
0: i genitori lasciano un bel segno.
7: Buongiorno ragazzi, la mia guida più grande è stata mia madre, che nonostante non avesse una vita facile, con un marito sbagliato, con una vita sbagliata, si è in qualche modo sacrificata, come facevano le donne di una volta, cosa che adesso non c'è più, per mantenere insieme questa famiglia un po' sbagliata per amore mio.
1: È vero, nel senso che non è vero che
0: è più
1: oggi
0: difficile, è più difficile.
1: Non si facciano dei sacrifici solo
0: sacrifici
1: perché magari non li vedi o non sono rintracciabili come un tempo. Questo
0: allora,
1: intendevo.
0: Se volete comunicare con noi, WhatsApp audio 347 490 0042. Grazie, questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9. Grazie.

0: Chissà te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chissà te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno. Vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
1: E l'attenzione alla strada?
2: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
2: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it. Kiss.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati.

0: Scherz.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
7: Kiss, kiss.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un cascai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: Le Cat 6 con Animal su Radio Kiss Kiss. Loro sono già amatissime dalle teenager soprattutto.
1: Sì, sì, sì, l'ho vista a Parigi uscire da un hotel e tutti i fotografi. Cazzai, così le chiamavano.
0: Esatto.
1: E loro si giravano, si salutavano.
0: Sono sei per l'esattezza.
1: Sì, sì, sei Cazzai.
0: Allora,
1: Cazzai, appunto.
0: Pippo, sta per nascere Antonia, che sicuramente sarà una nostra baby ascoltatrice, perché
1: bello,
0: i suoi genitori, Raffaella e Luigi, sono fedeli ascoltatori del Pippo Pelo Show di Radio Kiss Kiss. Raffaella sta andando a partorire, si sta recando in ospedale.
1: Tanti
0: auguri.
1: In bocca al lupo a Raffaella.
0: Tanti
1: grande,
0: auguri
1: dai.
0: E in bocca al lupo.
1: Bene.
0: E poi ci mandate una foto della piccola Antonia.
1: Attenzione, perché adesso regaliamo il pacco gadget, accade ogni giorno in orari diversi, e quindi dobbiamo regalare questo pacco gadget a qualcuno di voi che indovinerà di che rumore trattasi, ovvero cosa procura o provoca questo rumore. 347 490 0042, il primo che indovinerà porterà a casa il pacco gadget. Sentiamo il rumore. Ecco,
0: vorrei dire qualcosa ma non la dico, perché altrimenti risulta essere un indizio. Allora, qual è il rumore in questione? 347 490 0042. Se pensate di aver indovinato, mandateci subito, ovviamente in tempo reale, una nota vocale.
1: È un oggetto che Adriana utilizza, do io un primo indizio, utilizza per delle evoluzioni.
0: Ma lo utilizzo talmente tanto.
1: Per le evoluzioni?
0: Per tante evoluzioni.
2: E comunque un indizio.
1: È un indizio per le evoluzioni. Ah, ok. Vabbè. Allora, 347 490 0042. Adriana è una donna evoluta, quindi utilizza per l'evoluzione.
0: Utilizzo per evolvermi sempre di più. Va bene, via. Sentiamo. Via.
3: Questo è un moto zappa.
0: No, non è questo. Ci dispiace. Adesso ve lo facciamo pure risentire tra poco.
1: Vai. Ricordate che noi vi dobbiamo regalare il pacco gadget solo se indovinate di che rumore trattasi.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, è una macchina da cucire.
1: Non è una macchina da cucire, mi dispiace Adriana con la macchina da cucire, ma manco se la vedo.
0: No.
5: Buongiorno Francesco da Roma, è una fotocopiatrice.
1: Non è una fotocopiatrice, ragazzi, cioè che è la fotocopiatrice del professor Russo Bordello. Potrebbe essere.
0: Sì, come no.
1: Potrebbe essere.
6: La stampa del giornale, Emanuele da Palermo.
1: Sembra un po' una rotativa, è vero, quella che si usa per stampare i giornali, ma non è.
0: Ah, possiamo dire che questo rumore...
7: La macchina che affetta il pane.
0: No.
1: La macchina che affetta il pane,
7: Maria da Milano.
1: No. Ciao Maria da Milano, no, non è questa.
0: Vabbè, non lo dico più.
1: Attenzione.
0: A me ultimamente fa un rumore...
8: Una macchina fotocopiatrice.
1: Macchina fotocopiatrice.
9: Buongiorno Rocco da Filiano, provincia di Potenza. Il rumore misterioso è una macchina da cucito.
1: Non è una macchina da cucito,
10: Questo è il rumore del trattore che va in moto.
1: Allora pensate, pensate sempre al fatto che sia un rumore che in genere è leggermente diverso, ma semplicemente perché questo è amplificato. Per farvelo sentire, altrimenti diciamo si sentirebbe in modo diverso.
11: Schissa a tutti, Stefano da Palermo.
0: Ciao,
11: questo
0: Stefano.
11: È un lavoro di falegnameria.
1: Questo è un lavoro di falegnameria che ha fatto Pica stamattina a casa. E
0: no,
1: ha lavorato di falegnameria.
0: Non
1: però...
0: confondiamo i rumori.
11: Schissa
0: adesso
11: a tutti, Stefano da Palermo. Ciao. Questo è un lavoro di falegnameria.
0: No, non è questo.
1: Non era la falegnameria. No.
12: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Cristina, una stampante industriale.
1: Pier
13: dalla provincia di Pavia.
1: Ciao,
13: la
1: Pier.
13: Macchina da cucire.
1: Non è la macchina da cucire. 347 490 0042. Bene o male, diciamo, possiamo dare un indizio? Ancora no, è presto? Niente, non possiamo dare indizi. Piccolo, ce l'abbiamo in casa. Più o meno tutti.
0: Tutti.
1: Più o meno tutto.
0: Come si fa senza?
1: Vabbè.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giulia da Milano ed è una centrifuga, un estrattore.
1: Un estrattore?
0: No.
1: Quello che tipo ti fai la run del melograno?
0: No, non è quello.
1: No, non è quello.
15: No, Radio Kiss Kiss, Letizia da Napoli, Tapirulan
1: poteva essere.
15: Da Como, è un telaio.
1: Non è un telaio.
0: No.
16: Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Salerno.
1: Buongiorno.
16: È il rumore della macchina che sta per mettersi in moto, meglio vorrebbe mettersi in moto,
1: non ce la fa. No,
0: non è qui, no. Abbiamo detto che è presente in casa. quindi sì, sì, sì, ce l'abbiamo dentro casa, ok?
1: 347 490 0042. Risentiamo il rumore per favore, picca, grazie, che così via. Ecco qua, niente da fare ancora, nessuno ha indovinato, ragazzi.
2: È la mandolina.
1: Non
2: per
1: è la
2: mandolina.
1: Per
0: la mandolina?
1: Ce l'hai la mandolina, Adriana?
0: No, no, io ce l'ho la mandolina.
1: La mandolina è quella che si mette su una base, poi ci fai così. E fai la julienne.
0: Ah, sì. Ma non la uso.
1: Anche a rondelle.
0: No, non la uso, no.
17: Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
17: La lavatrice quando lava, o quando scarica, o quando fa la centrifuga. Comunque
1: la lavatrice! Sì, brava!
0: Quello il rumore. Magari le nuove lavatrici, quelle di nuova tecnologia, sono silenziosissime.
1: Ma non tanto, io ne ho comprata una meno di un anno fa, fa già un rumore esagerato.
0: No, a me quando finisce,
1: fa la centrifuga,
0: sembra che
1: cada la casa.
0: Sembra ci sia un mostro, un mostro nel bagno, nella lavanderia, e quindi secondo me va sostituita subito. Comunque sì, a te regaliamo i gadget.
1: È la lavatrice, brava, bravissima.
18: Ma come si permette, sta signore? Scusate.
1: Adriana che fa la lavatrice, qualche dubbio ce l'ho.
0: Tipo continuamente.
1: Devo andare a verificare.
0: Continuamente.
1: Ieri sera col fango di Alessandro.
0: Mamma mia, non hai idea. Grazie.
1: Bravissimo.
0: E Daft Punk con Pharrell Williams, Get Lucky.

0: se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei nostri.
1: Bimbo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Kiss Kiss.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
0: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: Kiss Kiss.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
11: Ristora.
10: Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Kiss Kiss.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie con Bresh serenamente su Radio
1: Julie,
0: Kiss.
1: Giovanna. No, niente. Ovviamente una cosa del passato.
0: Ah, comunque questa canzone è molto apprezzata, ha conquistato anche la vetta delle classifiche italiane. Allora, Bad Bunny ha detto di pensare continuamente al sesso. Cioè,
1: mica
0: tu l'avresti
1: lui.
0: Mai detto?
1: Sì.
0: Di Bad Bunny?
1: Beh, ragazzo,
0: sì,
1: anch'io. Certo che pensi. Adriana, quante volte in un giorno pensi al sesso? Siamo veri e sinceri.
0: Allora,
1: però.
0: No, ultimamente molto poco. No. No, ragazzi.
1: Anna Chiara pensa al sesso.
0: Penso più al sonno che al sesso.
1: Anna Chiara 24 ore su 24. Ce l'ha proprio qua.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì, sì. È vero. Come Peppino alla farfalla. Qua l'Anna Chiara è il papagno.
0: La farfalla qua però sono nei pensieri. No, forse no. Per questo, cioè.
1: Sì.
0: Tipo, tu quante volte pensi al sesso? Ah, veramente?
1: Spesso, sì, sì, sì, sì.
0: Tipo?
1: Veramente.
0: No, la mattina.
1: La mattina, pomeriggio e la sera.
0: La sera.
1: Pica?
0: Tipo mattina, sempre. Pomeriggio e sera.
2: Sempre.
0: Sempre, ovviamente.
1: Ma pica proprio sempre. È vero, io rispetto alla media un po' meno, però.
0: Ma chissà quanti o quante pensano al sesso,
1: allora,
0: quando pensano a Bad Bunny.
1: Facciamo
0: il mondo intero.
1: Allora, siccome dobbiamo fare una media, perché abbiamo pochi minuti ancora prima che finisca il programma, manca un quarto d'ora. Quindi chiediamo agli italiani di mandarci un messaggio, anche di testo se volete. Se volete audio, che è sempre meglio, così li sentiamo. Però anche di testo, se volete, ci dite in un giorno, sinceramente, pensate sempre al sesso, ogni tanto, 5 volte al giorno, mattina, dopo pranzo, la cena. E poi ci sono degli orari che sono più, diciamo, in cui tu sei più avvezzo.
0: Ci sono degli orari, ci sono dei giorni. Ci sono dei momenti, ci sono dei periodi in base proprio alla tua storia di vita, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora,
1: e quando pensate al sesso, ricordatevi che lui.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Lui pensa sempre al sesso mentre canta sta canzone.
3: Tu balcon.
0: Anche noi pensiamo al sesso quando pensiamo a Bad Bunny, eh?
1: Mamma mia, guarda.
0: Mamma che frescone.
1: Però in pranto è arrivato Rosario DR, che puoi pensare al sesso guardando anche lui. Allora.
0: Effettivamente.
1: È stato un afflosciamento.
0: Allora 347 490 0042. Bad Bunny ha detto: io nel tempo libero cosa faccio? Penso al sesso. Non è ufficialmente fidanzato, è vero, mi da, il gossip non ci restituisce niente di certo da questo punto di vista. E invece non posso più parlare, Pippo, di Michele Morrone. Non posso più parlare di Michele Morrone, lo sai?
4: No.
1: Perché non puoi parlare più?
0: Perché è fidanzato con una persona che conosco molto bene.
1: Ah, delle tue zone.
0: Ah? Vedi. No, di Torre.
1: Sempre dell'Agro,
0: del Greco.
1: Più o meno.
0: No, di vabbè, Torre del
1: provincia
0: Greco.
1: Di Napoli, sì.
0: E quindi,
1: conosci proprio la fidanzata personalmente.
0: Conosco la fidanzata personalmente, quindi non posso più scherzare e parlare di lui. Non posso neanche ripostare le sue
1: molto
0: cose su Instagram perché guardano le mie storie. E quindi mi sembra una mancanza di rispetto.
1: Mancanza,
0: capito?
1: Di rispetto. Perché lei mostrava Michele Morrone molto discinto.
0: Però poi la sorella di lei, della fidanzata, guarda le mie storie, non mi sembra carino.
1: Allora, a Napoli,
0: quindi parlerò di Bad Bunny.
1: A Napoli, dalla subrettina Lisa Fusco, è stata fatta una dedica a Bad Bunny, perché lui ha detto che pensa solo al sesso dalla mattina alla sera. E la subrettina ha scritto questa canzone:
5: A farfalle mussama.
6: Tua farfalla tiene ca.
0: Bene, bene, ci piace.
1: Allora c'è Bad Bunny, prego, vai con la farfalla.
5: A farfalle Mustafa.
6: Tua farfalla tiene ca.
0: Ecco. Va bene, dai, scriveteci, mandateci vocali, fate quello che vi pare, rispondete alla nostra domanda. Intanto vi mettiamo un altro pezzo molto figo di Alvaro Soler che si chiama Sofia.

0: Soler su Radio Kiss Kiss. Adriana, nessuno crede al fatto che tu non pensi al sesso.
1: Forse le donne lavorano e che gestiscono una serie di cose, probabilmente sì.
0: Sono arrivati dei messaggi
1: non
0: che
1: non ho detto mai, non è che
0: ripropongono
1: sono...
0: la nostra frase, ma per piacere sì, okay. Alla tua, vai, prego.
1: Vai, sentiamo,
2: ragazzi,
1: sentiamo.
2: Meravigliosi, buongiorno. Io sono una donna atipica e vi dico che, come dire, ha già detto qualcuno, mi sento sempre molto allupata, ecco. Quindi io penso sempre al sesso e tutto mi riporta al sesso: la cucina, i colori,
1: brava,
2: il tempo, che piove,
1: brava,
2: che ci sia la neve,
1: brava,
2: piuttosto che il sole,
1: brava.
2: Ecco, quello che forse mi fa pensare meno al sesso è il troppo caldo.
0: Troppo caldo. E quando lei pensa meno al sesso. Per il resto lei ci pensa sempre, lo dichiara, senza tutti questi, queste finzioni che utilizzi tu, Adriana.
1: Beh,
0: la verità va detta.
1: Fossero finzioni.
0: Il papagno ce l'ha qua e lo ha dichiarato. Prego.
1: Bene,
3: 5 minuti al giorno, ma in modo molto, molto intenso.
0: Molto intenso.
3: Ciao Paolo da Milano, saluto Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie.
1: Paolo,
0: allora,
1: da Milano, solo 5 minuti al giorno dedica questo.
0: Ricordiamo che Bad Bunny ha detto che lui pensa al sesso, diciamo sempre, quotidianamente, tutti i giorni, in ogni momento. E noi del Pippo Pelo Show vi abbiamo chiesto qui a Radio Kiss Kiss cioè quante volte al giorno pensate al sesso. Se sempre, mi ha chiamato il mio amico Gian Alfonso, mi ha detto che prima ci pensava più spesso.
1: Adesso niente.
0: Adesso purtroppo
1: l'ha appeso al chiodo.
0: L'ho appeso
1: il
0: al
1: pensiero.
0: Chiodo.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Per quanto mi riguarda, c'è un momento particolare dove mi viene di pensare spesso al sesso. È quando vado a fare la spesa, non chiedetemi il perché.
0: Vedi, 347 sì. 490 0042 che pullula. State inviando tanti messaggi per dire quando pensate al sesso.
1: Quindi,
0: quando fa la spesa, lui evidentemente vede delle signore avvenenti.
1: Non lo so, mette l'ananas.
0: No,
1: ti
0: l'ananas
1: ricordi
0: per
1: la
0: dire che
1: dell'ananas?
0: Sei single.
1: No, no, che ti vuoi dare proprio le acchiappanze.
0: Che stai a caccia?
1: Metti l'ananas con la testa in giù, se non sbaglio.
0: Va bene.
5: Buongiorno, ragazzi. Io penso al sesso H24.
0: H24.
1: Guarda, io occhio e croce, quelli come te li riconosco dalla voce.
0: Io a lui dedicherei la canzone di Mustafa.
1: Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma chi è che non pensa a Bad Bunny e pensa al sesso? Basta che parta una canzone di Bad Bunny e parte il sesso. Comunque ci si pensa. Buona giornata a tutti,
1: Bad
6: Bunny, un bacio da dare da Kiss Kiss.
1: Ma pure Cesare Cremonini, diciamo, se la gioca bene con Bad Bunny, devo dire.
0: Sì. Allora facciamo una prova, Diana, adesso ti mettiamo Bad Bunny e vediamo se tu pensi al sesso, come lo esprimi questo pensiero.

0: bontà.
1: No, no, no, belle canzoni.
2: Belle canzoni.
1: Cioè,
2: sì.
1: al concerto di Bad Bunny non c'eravamo, cioè io e te mancavamo, Pippo, sì, c'erano sì. tutti.
2: Era un figodromo, ricordiamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma chi è che non pensa a Bad Bunny e pensa al sesso?
1: Va bene, ok, grazie, l'abbiamo signora. Capito. Poi...
4: Io penso sempre al sesso. Il sesso è una cura.
2: È una cura, vedi?
1: Ecco, sì, è una terapia.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno Pippo.
2: Ciao, buongiorno.
5: Io penso al sesso ripetutamente, mattina, pomeriggio, sera e anche di notte, facendo dei sogni.
2: Sempre
1: fa dei sogni, anche se dorme lui ci pensa lo stesso.
2: Bene.
1: Poi.
6: Allora, io, ciao, sono sposato da 6 anni.
1: Sì.
6: Da 5 anni, 36 anni. E, diciamo, da ragazzo ci pensavo costantemente.
2: Adesso
6: forse, essendo sposato, come dire, avendo la possibilità di realizzare questa cosa, non ci penso tanto, mi capita di pensarci durante la notte, il momento peggiore, e poi dovrei dormire, la mattina sono distrutto.
2: Si è afflosciato, allora, okay, il ragazzo okay. mi si è afflosciato un po'. Diciamo
1: perché come dire
2: diciamo da qua la farfalla si è spostata, che ne so, sulle spalle,
1: avendo sempre diciamo a disposizione la possibilità proprio di poterlo fare, gli è passata,
2: gli
1: la,
2: è passata
1: voglia.
2: La voglia
7: E c'è chi pensa per Bunny e chi pensa per la Bush di Adriana.
2: Sì, anche
1: ecco
2: la Bush,
1: no,
2: Adriana Petro.
1: No, no, no, niente.
4: Io penso il sesso tutti i giorni.
2: Lui pensa il, sesso tutti i giorni.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io penso il sesso tutti i giorni.
2: Lui pensa il sesso.
1: Quello è un dettaglio.
8: Allora, io penso di pensare al sesso nella maniera più, diciamo, normale del mondo. Ma il momento in cui migliore diciamo del periodo dell'anno in cui riesco a pensare di più, ma perché è proprio collegato nella mia fantasia, è quando piove.
2: Quando piove
1: ti metti tranquilla, in pace,
2: le viene voglia di fare Zarazak.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
9: Si può avere il numero di questa signora che pensa sempre al sesso in cucina da tutte le parti? Mi fa avere il suo numero di telefono, almeno va.
2: A me la va. Questo è uno che secondo me non batte chiodo da parecchio. Signora, se lo... Ma meglio che non diamo il numero, è pericoloso.
1: Ma non potremmo mai.
2: Non potremmo mai, vai.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: E così ragazzi, tra un pensiero molesto e un altro, noi ce ne andiamo, come sempre.
7: E c'è chi pensa per Bunny e chi pensa per la Bush di Adriana.
2: Esattamente, chi pensa per Bunny.
1: Poi mi ritrovo in certi posti frequentati principalmente dagli uomini, dai papà. E niente.
2: E lasciamo perdere.
1: E lasciamo stare.
2: E lasciamo perdere. Gianluca Grignani nel 1995 incise una canzone che è diventata storia della musica leggera italiana. Si intitola Destinazione Paradiso e chiude oggi il Pippo per lo Show.
1: Kiss,
2: kiss
1: a tutti.
2: Kiss, kiss a tutti. A domani, ciao.
11: Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: paradiso.
1: Paradiso, ma a me non sembra tanto. Cominciamo bene, Giannini. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi, ma soprattutto
0: soprattutto
1: io.

0: le 9 in punto,
1: ragazzi. Altro che Greenwich.
0: Mamma mia, mamma che storia.
1: Ripetiamo sotto a tutti e buon post lunedì a tutti.
0: Buon post, buon martedì a tutti quanti, ovunque voi siate. Sappiate che è in arrivo l'ottobrata, anche se fa molto freddo.
1: Stamattina frescanzana, sì.
0: A Sestriere stanno già incominciando a spalare le piste.
1: Ragazzi, a Sestriere, però, ragazzi, non è tanta roba. Però facciamo così adesso: livelliamo tutta l'Italia, l'uniamo con la cosa più bella che c'è al momento.
0: È vero, lo sai.
1: Sul volume, la nostra sigla.
0: Si diventa.

0: Sei Baie, sì. L'hanno imparato anche i nostri radioascoltatori.
1: Stasera gioca contro il Napoli, fra l'altro. Grande terzino, Sei Baie.
0: A proposito di Serie A,
1: no, che Serie A? Champions League, facciamo finta di niente, passiamo avanti, non parliamo di calcio, per favore.
0: No, io volevo sapere solo una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: Sta continuando lo sciopero dei tifosi della Lazio. Sono un po'.
1: È vero, sì, questa cosa. Ma ora che sono primi, vorrei dire.
0: Ma sta continuando. Ma
1: così sciopero anche gli altri.
0: E difatti la dirigenza ha chiesto: continuate.
1: Non comprate i biglietti.
0: Stamattina. Attenzione, perché parliamo di tempistiche negli annunci e c'è un motivo particolare. Perché da qualche giorno, insomma, gli annunci si stanno moltiplicando.
1: Sono un continuo di annunci.
0: A volte anche insensati, per la verità. E a proposito di annunci, vi chiediamo: siete team Parlo Prima, cioè quelli che raccontano a tutti un progetto, un amore, un viaggio o una novità, ancora se è soltanto un'idea, ancora se si sta verificando? Oppure siete quelli team Parlo Dopo, quelli che raccontano le cose solo quando sono già successe?
1: Allora, poche parole, voi siete quelli che non ve ne frega niente, lo dite tanto, non credete alla scaramanzia, o siete gli anti occhi secchi?
0: Esatto, siete di quelli che ne so che se hanno comprato una macchina non lo dicono a nessuno fin quando non l'hanno portata a battezzare.
1: Mamma mia. 347 490 0042. Esatto. Onesti,
0: mandate un messaggio. Siete di quelli che se firmano un contratto di lavoro fin quando non hanno il contratto in mano non lo dicono?
1: Bravi. Ma soprattutto qua possiamo dirlo: siete Vitali o siete Giannini? Perché comunque

0: già.
1: Auguri a te famiglia. Sì, quando arriva Michael è a te famiglia, eh. Mi dispiace.
0: Allora, signore e signori, ve l'abbiamo chiesto e stanno arrivando tantissimi messaggi da ovunque in Italia. Cioè, praticamente siete di quelli che annunciano tutto ancora prima che una cosa diventi già reale.
1: Senza paura.
0: Ecco, ecco, senza paura. O siete di quelli che lo annunciano già soltanto dopo che si è sistemato tutto.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, bravo, diceva il grande Trapp.
0: Beh, ascoltiamo qualche messaggio. Dai.
2: No, ma parliamo di calcio. La capolista se ne va.
1: Vedi? Vedi, è l'Inter, che però sciopero. Lo dice, no, era l'Inter, però lo dice, capito? Non ha paura di non dirlo.
3: Schissa a tutti, onesto, io prima facevo parte del team, dico tutto, non me ne frego niente. Bravo. Ora è da un po' di tempo, dopo l'esperienza di qualche occhio sic, ora mi riservo le cose fino a fatto compiuto.
0: Che cos'è l'occhio secco?
1: Allora, se dici sì, occhio secco significa quelle persone che ti portano sfortuna, che ti guardano male.
0: Ma perché si dice
1: spiego, io lo traduco.
4: Buongiorno ragazzi, sono Tim, non me ne può fregare di meno di quello che succede nel mio paese attorno a tutti noi e della serie, se su una cosa faccio finta di non saperla.
0: Va bene così. Sì. Allora, continuate a mandare messaggi, li ascoltiamo tutti uno per uno, tra poco ne ascolteremo degli altri.

0: Che hanno trovato un bel disco del 1984
1: papà,
0: del Babbo e hanno deciso di fare Talk to You. Questa cari Kiss Kiss 9:17 del mattino, Max e Max. Molti per esempio quando si aspetta un bambino, confermateci questa cosa, non bisogna mai dirlo se non si supera il terzo mese compiuto di gestazione.
2: Ma le scaramanzie anche di base,
0: alta scaramanzia,
2: Però, di solito quando uno resta incinta non lo dice a tutti.
0: Dopo il terzo mese, anzi confermateci questa cosa.
2: Ma io l'ultima volta che sono rimasto incinta l'ho detto a tutti.
0: ascoltiamo altri messaggi.
3: Ciao, io sono Matteo e sono uno di quelli che anche se racconta le cose alla gente ho notato che ormai non è più come tempo fa, ma alla gente non gliene frega più un tubo.
2: Bravo. No, invece è vero, quella gente come stai e si gira e se ne va, non gliene frega niente.
4: Buongiorno ragazzi, sono Alfonso da Agrigento.
2: Ciao.
4: No, io sperpero tutto prima. Addirittura tutto. Devo comprare la moto e già ho detto a tanti che ho girato tantissime concessionarie.
0: Bravo, complimenti.
4: Perciò non riesco a frenarmi. Devo dirlo subito. Bravo. Prima di comprare qualcosa.
0: Stai attento.
2: Ma alla fine l'hai presa la moto o no?
5: Buongiorno ragazzi, Nicoletta da Taranto. Io sono una di quelle che subito si fa prendere dall'entusiasmo, quindi deve raccontare tutto.
2: Ci sta, è una cosa bella.
6: Ciao ragazzi, Lino da Varese.
2: Ciao.
6: Dire l'essenziale è solo l'essenziale.
0: Bravo.
2: Beh, è vero. Anche
0: allora, tra poco vi diciamo anche l'etimologia del modo di dire occhi secchi. L'ho trovata. Adesso Surfaces Sunday.

0: c'ha anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono. Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

0: perfetto su corede.it. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss Kiss!

0: Com'è il vero titolo di questa canzone di Olivia Rodrigo?
1: Tutti dicono Stupid Song, invece questa canzone è napoletana, dedicata a noi ed è Song Stupid, è orgoglioso.
0: A proposito di napoletani, sì? Ecco l'etimologia di questo modo di dire, occhi secchi. Sì. Allora, poi vi chiedo, nelle altre regioni non so come si dica, anzi fatecelo sapere.
1: Fatecelo sapere.
0: Occhi secchi, l'invidia e l'energia negativa trasmesse tramite lo sguardo che letteralmente seccano, prosciugano la forza vitale.
1: Eccolo.
0: La fortuna o la salute della vita. Ma privandola della sua originaria prosperità. Quindi occhio che ti secca, sì, che ti secca proprio la vitalità.
1: Porta sfiga, praticamente.
0: Ecco, oh. Uno che non ha paura degli occhi secchi, per esempio, è Trump.
1: Sì. Ah, non gliene frega niente lui. Quando c'è da dire una cosa, la dice, eh?
0: Qualche ora fa, insomma, l'altro ieri, l'ennesima trampata, perché il biondo,
1: sì,
0: ha annunciato una tregua tra Russia e Ucraina, una tregua energetica. Ma c'è un piccolo problema: nessuno dei due paesi coinvolti ne sapeva nulla.
1: Sì, non piccolo particolare, però attenzione, ultima ora ha ribadito Trump: l'ho detto io, quindi c'è, ed è vero, ha dichiarato l'ho detto io, quindi c'è.
0: Allora, Putin ha detto che non ne sapeva niente, Zelensky ha detto ma chi è Putin e chi è sì, Trump,
1: la segreteria telefonica piena di messaggi fra
0: adesso
1: l'altro.
0: È chiaro che tutto dietro questa cosa c'è lo scambio di favori che si sono fatti Putin e il biondo, ecco.
1: Certo, però volevo fare anche una domanda e tu poi mi risponderai. Dopo. Abbiamo qualcuno a cui chiedere? Dopo? Perché
0: sì,
1: è interessante.
0: Ma abbiamo,
1: che fine
0: abbiamo
1: ha fatto il nucleare in Iran? È nato tutto da lì. E poi adesso è solo petrolio, energia,
0: tra
1: diesel,
0: poco,
1: gas.
0: Un vero esperto di affari internazionali, ma adesso Daniele Silvestri. Le cose che abbiamo.

0: Canzone favolosa del 1995, Le cose in comune, Daniele Silvestri.
1: Grande, come grande lei, che sì. Torna. Ogni tanto, hai visto? Mi sforna qualcosa, la Taylor.
0: Un pensiero dedicato ai pazienti zero, ai patient sì. Zero.
1: Ma anche chi c'ha zero pazienza, volendo girarla. New Kiss, Patient Zero.

0: Suspicion Zero, Taylor Swift, New Kiss.
1: Chissà se loro lo dicono prima o lo dicono dopo.
0: Allora, è in arrivo l'ottobrata. L'anticiclone sta rimontando.
1: Oh, io non mi fido di te, lo chiedo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni in generale miglioramento sull'Italia, a parte qualche ultimo isolato disturbo che potrà interessare le estreme regioni meridionali. In mattinata tempo stabile su gran parte della penisola, ad eccezione di qualche isolato piovasco tra la Calabria meridionale e il nord della Sicilia. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, salvo qualche ultimo isolato piovasco che potrebbe interessare i rilievi calabresi. Massime tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Kiss, kiss.
8: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi l'imperdibile. Incredibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
9: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza, un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Kiss, kiss.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
7: Yes, yes.
13: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: Amore, non rompere le uova.
7: Yes, yes.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Yes, yes.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Yes, yes.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
7: Yes, yes.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bruno Mazza, questa è Radio Kiss Kiss, 9:44 del mattino. Abbiamo parlato delle dichiarazioni di Trump.
1: Sì,
0: degli annunci.
1: Gli annunci continui.
0: Vorremmo sapere da una persona, perché noi non ci stiamo capendo niente, nessuno ci sa.
1: Secondo me non solo noi, c'è un po'
0: una
1: di...
0: persona informata sui fatti e soprattutto esperto di affari internazionali, che ci dica anche per quanto riguarda il gasolio, come...
1: L'effetto boomerang, no?
0: Sì, c'è qualcosa nelle nostre tasche può cambiare oppure no. C'è solo una persona che può saperlo, Giampiero Gramaglia, eccolo qui.
2: Buongiorno Max e Max, buongiorno a chi ci segue e chi a tutti.
0: Buongiorno a te Giampiero, il nostro esperto di affari internazionali. Allora, noi non ci stiamo capendo niente, vogliamo qualcuno che unisca i puntini e ci faccia capire.
1: Io prendo foglie e penna già, Giampiero.
0: Allora, con queste dichiarazioni che cosa succede adesso, dopo queste dichiarazioni di Trump? Ecco.
2: Ma le ultime sono le ultime per il momento, perché fra 5 minuti ce ne sarà un'altra, quindi è sempre un concetto relativo. Ma se parliamo di Ucraina, abbiamo avuto una serie di botte risposta con Zelensky e con Putin, che sembra indicativa. Allora lui telefona a Putin e gli dice: sai che ti dico, a me che tu abbia invaso l'Ucraina non interessa niente, mi interessa il tuo diesel, ti avevo messo le sanzioni sul diesel, le tolgo purché tu mi dia un po' di diesel, così scendono i prezzi alla pompa negli Stati Uniti e gli elettori il 3 novembre non ce l'hanno con me. Putin, cioè Zelensky, gli risponde: ma guarda che stai facendo un regalo a quelle che ci hanno invaso. Trump dice: allora bisogna cambiare il presidente in Ucraina, perché evidentemente gli crea un problema. Zelensky risponde: va bene, se però il presidente ucraino lo decidono gli ucraini, mica lo decidi tu. E Putin dice: allora da adesso c'è una tregua, cioè Putin e Trump dice: allora da questo momento c'è una tregua dei bombardamenti sulle raffinerie, è immediata questa tregua. E Zelensky dice: benissimo che c'è la tregua, ma io non lo sapevo mica, però se Putin è d'accordo ci sto anch'io, anzi se fa una tregua di 60 giorni facciamo pure le elezioni, così tu Trump sei contento. Siamo a questo punto, ma non è mica detto che fra 5 minuti le cose non cambi.
1: Anche
2: quindi c'è sempre molta contraddizione nei comportamenti di Trump e di solito molta distanza tra le cose che dice e le cose che sono vere.
0: Certo. E in tutto questo risico politico, caro Gramaglia, i prezzi del carburante dei nostri distributori nei prossimi giorni saliranno o scenderanno secondo te? Ecco.
2: L'accordo con Putin di Trump con Putin non cambia nulla, perché l'Europa si è impegnata a non comprare il gasolio e il petrolio da Putin e non ha cambiato questa disposizione. Se il signor Trump, se il presidente Trump vuole fare scendere davvero i prezzi dell'energia, può fare una cosa semplicissima: togliere il blocco che lui ha messo ai porti iraniani in ingresso e in uscita, e in cambio l'Iran toglierà le limitazioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. Basta questo a far scendere i prezzi, tutti gli altri sono palliativi, invenzioni, correttivi di un errore che ha introdotto Trump. Quindi questa cosa qui russa non ci aiuta per niente, non è un aiuto agli italiani, non è neanche un grande aiuto agli americani, perché le quantità sono molto limitate, è un aiuto alla Russia che guadagnerà più soldi e li potrà spendere in armi per combattere contro l'Ucraina e magari schiacciare la resistenza ucraina.
0: Perfetto, grazie della schiettezza di averci...
1: Soprattutto ci hai tirato sul morale che scenderanno i prezzi a prescindere.
0: Grazie Giampiero, grazie e buon lavoro come al solito.
2: Quando volete voi, kiss a tutti, arrivederci.
1: Kiss a te, Giampiero.
0: Non cambia niente.
1: Sì, ma chi è che ha le chiavi di questo stretto di Hormuz? Vogliamo aprire o no?
0: Mamma mia, meno male che c'è la musica di Radio Kiss Kiss, sì. Ci consoliamo un pochettino. Giulia, Rachille Lauro, per chi?
1: Per noi.
0: Bravo.

0: Che bella questa canzone, ma che bella anche quella che sta arrivando.
1: Io cantavo l'altra versione.
0: Quale?
1: Quella di Lions.
0: Ah, ecco.
1: Fango, bebe. Poi te la canto privata.
0: Allora, 1991, questa si chiama Europe Dance,
1: sì,
0: che era capitanata da tanti DJ e cantanti italiani.
1: Infatti, che si nascondevano dietro pseudonimi.
0: E che invase tutto il mondo. Allora, non c'era persona che non andasse a ballare in discoteca quando partiva questo pezzo.
1: Scintille coi tacchi facevi.
0: Attenzione alle tastiere, stiamo parlando di...

0: attenzione al mix, perché adesso il DJ si alza sulle punte. Mix Double D Follow 1991. Ma adesso
1: ci sono le news, Cecilia Coscioni, buongiorno.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Leone XIV atteso al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare individuato in una fase iniziale ed emerso durante controlli di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana e tutte le udienze pontificie sono state annullate fino al 20 ottobre. Resta comunque confermato al momento il viaggio di Prevost in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi per esprimere vicinanza al Papa. La guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti dopo un attacco russo su un edificio residenziale a Kharkiv, mentre le forze di Kiev hanno lanciato più di 400 droni verso la regione di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky lancia un altro appello a Washington perché fermi Putin. I russi continuano a colpirci e a distruggere. Intanto la tregua energetica annunciata da Trump resta solo sulla carta. Medio Oriente, la coalizione militare a guida saudita che sostiene il governo dello Yemen ha intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh, un'altra città dei ribelli Houthi, a seguito di una serie di attacchi che hanno causato vittime in entrambi i paesi. Voltiamo pagina, il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia portandole da 0,5 a 0,8% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027. Il miglioramento riflette la capacità di tenuta del sistema paese nel contesto globale e offre un cauto ottimismo sull'evoluzione del quadro macroeconomico dei prossimi anni. Ex Silva prosegue oltranza lo sciopero dei lavoratori con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. Fiom, Fim e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi con la proroga della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata a maggioranza pubblica. La cronaca, la procura di Rieti indaga sulla morte di un operaio 57enne caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento a Fiano Romano alle porte della capitale. L'uomo è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di 8 metri. E la procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 39enne deceduto in ospedale dopo un arresto cardiaco avvenuto mentre veniva fermato dai carabinieri per un presunto tentativo di furto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta. Lo sport calcio Serie A, nei posticipi della 6ª giornata di campionato, Torino-Udinese 2-1, mentre l'Atalanta supera 3-1 il Venezia, ancora 0 punti, ora Stroppe davvero a rischio esonero. Paolo Zanetti e Davide Nicola i nomi che si fanno per un eventuale cambio in panchina. Intanto stasera torna la Champions con le prime 2 italiane in campo. L'Inter ospite belgi del Bruges, Napoli di scena in Spagna, Villarreal. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie Cecilia, grazie anche a Tony.
1: Tutte e due, ma soprattutto grazie a Carolina che ci ricorda che fra poco giocheremo. Ma caccia la bufala.
0: Ma sai che mi ha detto Carolina? Che quando comprò la stalla nuova, lei e il bue, attenzione, non lo dissero finché non fecero il rogito, finché non fu firmato il rogito, capito?
1: Infatti l'ha detto quando appena hanno firmato il mutuo.
0: Il mutuo, hanno detto che avevano comprato la stalla nuova.
1: A modo nostro siamo tutti scaramantici, non facciamo i fighi. Certo. Mentre adesso facciamo così, in attesa del caccia alla bufala, preparatevi, ascoltiamo Amica, una canzone.
0: Amica!
1: Sì, una canzone.
0: Annalisa.
1: Bravo.

0: c'ha la bufala.
1: Perché ti lascia sempre così?
2: Ah, hai bisogno di
1: e caccia la bufala.
2: Ah, l'ha detto. E allora eccola qua. Basta chiedere. Dai, caccia la bufala. Tre notizie. Le leggiamo. E in mezzo si nasconde una bufala. Voi dovete solo indovinarla.
1: Esatto. Basta. Il più veloce, la più veloce. Solo quando vi do il via.
2: Se no andate in coda, non cominciate poi. Me l'ho mandato prima il messaggio.
1: Vincerà. Non ve lo dico. Non vi voglio
2: dire.
1: Non vi voglio dire che cosa vincerà.
2: Perché, anche per
1: ma
2: evitare.
1: È una cosa bella. Una
2: sì.
1: Cosa bella.
2: E anche per evitare brutte figure. Va bene. Vai. Cominciamo.
1: Dai.
2: Vai. Oggi stranamente iniziamo con la notizia numero uno. Senti qua Giannini, abbiamo un futuro io e te.
1: Dai.
2: Fidati. Perché a Tokyo un albergo ha lanciato un servizio davvero particolare. Per circa 40 euro l'ora gli ospiti di questo albergo possono affittare un nonno. Sì, un nonno anzianotto che li accompagna a passeggio, racconta storie del passato e dispensa consigli sulla vita.
1: Mm.
2: Il servizio sarebbe diventato popolarissimo tra i giovani turisti che vogliono vivere un'esperienza familiare che le manca e soprattutto autentica. Abbiamo un futuro in Giappone.
1: Hai un piano B.
2: È fatta! Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In Russia un uomo ha escogitato un piano decisamente estremo per evitare il pomeriggio di shopping al centro commerciale con la moglie.
2: Oh, mamma.
1: Ha inscenato un furto della propria automobile. L'uomo avrebbe nascosto l'automobile pochi isolati più avanti e per rendere la cosa più verosimile ha anche scassinato la serratura della portiera. Solo che dopo la denuncia alla polizia, consigliata dalla moglie, con le prime indagini, grazie a delle telecamere, si è scoperta la messa in scena. Risultato, un procedimento penale e il rischio di finire agli arresti domiciliari in casa con la moglie.
2: Corruto e mazziato, dai.
1: Notizia numero due.
2: Notizia numero 3. A San Diego, California, un Golden Retriever di nome Nash ha accolto un ladro che era entrato in casa dalla finestra come se fosse un amico di vecchia data. Sì, ha iniziato a scodinzolare, lo leccava, gli portava i peluche e tutto ciò è stato visto dalla telecamera dei proprietari di casa che guardavano l'immagine. Ma la cosa bella è che ovviamente i proprietari hanno chiamato la polizia. È arrivata la polizia e il cane ha iniziato pure con la polizia. Ha iniziato a leccare, a portare i peluche. In pratica è diventato un personaggio questo Nash, il famoso cane da guarda, no? Ce l'abbiamo tutti in casa. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettatevi il Giannini e diteci qual è la bufala di oggi, la numero 1 il nonno in affitto, la numero 2 il genio della truffa anti-shopping o la numero 3 abbaia abbaia che tanto vieni dentro.

Siete pronti? Via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome. Da dove ci state ascoltando, ma soprattutto, e stamattina è più facile, dai. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

0: È il momento della premiazione.
1: Ce l'abbiamo il vincitore, sì.
2: Alfio!
1: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Da dove, Alfio?
3: Chi sta voi? Telefono dalla Svizzera.
2: Dalla Svizzera?
1: Ah.
2: Qual cantone della Svizzera, scusa?
3: Canton Berna.
2: Canton Berna.
1: Che oggi è il santo patrono lì, è San Ricco.
2: È San
1: Canton
2: Ricco.
1: Berna, no? Sbaglio. Allora, Alfio, ma tu sei lì per... cioè, vivi, sei italiano... faccio un po' di affari tuoi. Sei migrante?
3: Sì.
1: Sei lì, sei un ricercato? Vivi da tanto?
3: Quasi.
1: Perché non dici niente.
3: Sono nato in Svizzera, i miei genitori hanno emigrato negli anni 70.
2: Ah, ok, allora
1: bene.
2: Sei svizzero.
1: E allora, Alfio,
2: aspetta, qual è la... piccola curiosità. Ah. Ci parlerai in francese o in alemanno?
3: Ich kann beide sprechen, kein Problem.
1: Kein Problem. Das ist
2: alemanno,
1: in alemanno. Okay. Das ist der Buffalo, Nummer 1, 2 und 3.
3: Il numero 1.
1: Guten!
2: Bravissimo.
1: Sea good, sea good. Non so cosa sto dicendo, Giannini, coprimi.
2: Hai detto bene, hai indovinato.
1: Bravo, Alfio. E allora, il problema è che ti manderemo il gadget con a parte anche dei soldini di Giannini, versaceli dove sei tu, va bene?
3: Benissimo, perfetto. Mi fa molto piacere avervi ricevuto. Ascoltarvi, ascolto tutti i giorni.
2: Senti,
3: durante le ore di lavoro. Se non sono in macchina, prendo le cuffie apposta per ascoltarmi.
2: Ma che bello,
1: Alfio, sei il numero uno e ti ringraziamo tantissimo.
2: In chiusura, prima di salutarci, la il gasolio a quanto sta lì in Svizzera, giusto per...
3: Non è in tutti i posti uguale, varia molto. Fortunatamente da me, visto che siamo vicino a una raffineria, è un po' meno caro, però si trova intorno a un franco e... 2 franchi e 39, 2 franchi e 41.
2: Ah, 2 franchi e 39.
1: Anche in euro costa
3: è
1: di più.
3: Caro, è più caro, sì, è più caro, è del, più caro. Dell'Italia.
1: Allora ci teniamo i gadget, franco, ti mandiamo 2 franchezza. Litri di gasolio, va bene?
3: Perfetto.
1: Grazie ancora, Alfio, chi schissa te.
2: Quanto fa?
1: 5 per 8, 48, 5.

0: Allora, attenzione. Subito dopo sono arrivati veramente una marea di messaggi. Subito dopo quello che ha detto il nostro Alfio, che salutiamo di nuovo dalla Svizzera, ha detto che un litro di gasolio costa 2,39 franchi svizzeri.
1: Anche perché sono rimasti solo quelli.
0: Che sarebbero al cambio odierno 2,53 euro. Quindi ci consoliamo un attimino.
1: Ragazzi,
0: attenzione.
1: Ho visto gente al confine del trasporto, lasciare buttare i soldi e portare il gasolio in Svizzera.
0: Però giustamente Max Vitali diceva, sono 2,53 euro.
1: In Svizzera, con gli stipendi svizzeri, con i trattamenti svizzeri. Certo. C'è questa piccola differenza.
0: Altra consolazione è il gallone americano. Perché in America la benzina...
1: Ecco, questo è il gallone americano. Sì.
0: Attualmente è $6,38, sarebbe 1,50 euro al litro.
1: Che dice, è poco, ma quanto costava in America?
0: Vi assicuriamo che $6,38 al gallone
1: è come mettere 5 euro al litro noi in Italia il gasolio.
0: Per gli statunitensi è proprio così, cioè stanno male, ma stanno male davvero.
1: Posso fare un messaggio per gli amici americani? Le piacevano le macchine 12.000 benzina? Ecco. E mo' arrangiatevi.
0: Che hanno quelle macchinine che appena accendi fanno...
1: 13 delfini morti, solo bravo. Che l'accendi.
0: Bravo, tra poco, a proposito di America, vi parliamo di una cosa che è successa ieri, soprattutto a New York, a Nueva York.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss, kiss.
7: Ad ottobre, Sport Equip 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon. Kiss,
9: kiss. Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato. Il tablet fulminato. Il tostapane di nonna. Gomitoli di cavi. Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis. Con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Kiss Kiss.

0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica che stasera chi gioca? Il Milan o l'Inter?
2: Continua, io no, gioca l'Inter. Lui gioca l'Inter. Stasera gioca il Milan. Purtroppo Ernia, noi giochiamo il giovedì, Milan e Juve.
1: Allora, sempre a proposito di questioni internazionali, ieri a New York si celebrava il giorno del Columbus Day.
2: Hola.
1: Allora, la grande festa dedicata a Cristoforo Colombo, orgoglio italo-americano.
2: Fino a qualche anno fa.
1: No, fino proprio all'anno scorso. Purtroppo c'è stato uno spiacevole episodio che non è piaciuto tanto alla comunità italo-americana. Infatti, contro ogni protocollo, il sindaco di Nuova York, sì, Zoran Mamdani, ha deciso di non presenziare la tradizionale parata sulla Fifth Avenue. La motivazione è che Mamdani, che sembra quasi una parolaccia, Mamdani non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti del grande esploratore e navigatore Cristoforo Colombo.
2: È stato messo a simbolo dello
1: sì,
2: schiavismo.
1: Perché detto, è stato un colonizzatore, è uno che ha violentato le popolazioni indigene. È uno
2: volevo
1: che
2: ricordare
1: usurpato,
2: a Mamdani che quello che sta dicendo lui si chiamava Hernán Cortés, che è arrivato un attimino dopo.
1: No, anche
2: lui era un navigatore, ha trovato l'America.
1: Anche Colombo gli ha rotto le scatole.
2: Sicuramente, però quello
1: perché
2: che ha fatto
1: forse non tutti sanno certe cose che di Cristoforo Colombo. Attenzione.
2: Tu perché c'eri, c'è una certa età, noi ce l'hanno riportate così.
1: Insomma, fatto sta che la comunità italo-americana non ha apprezzato questa cosa.
2: Mamdani non è che è andato contro l'Italia. Mamdani ha usato un altro nome, ha detto no, per forza Colombo, c'è tanti di italiani. Oh.
1: Esatto, però ce l'ha con Colombo. Mi ricordo un film di Benigni e Massimo Troisi, quando Benigni non voleva che si scoprisse l'America affinché gli americani non venissero in Italia.
2: Sì, ma la motivazione alla fine qual era? Era perché si era fidanzato con la sorella un americano e l'ha lasciata, dai!
1: I Train, che bella! She's back

0: Chi c'è? Questa radio Kiss Kiss, stavamo parlando di Colombo,
1: sì,
0: e di tutti coloro che sono un po' contrari a festeggiare il Columbus Day il 12 ottobre, perché Colombo comunque
1: pare che sia una festa, è una
0: un
1: festa,
0: colonizzatore,
1: dai.
0: Però tanti hanno scritto e hanno detto questa cosa.
1: La loro.
0: C'è un radioascoltatore che sintetizza il pensiero un po' di molte persone che
1: sentiamo.
2: Max,
1: ciao.
2: Su una cosa siamo tutti d'accordo.
1: Sì.
2: Se Colombo si fosse fatto i cazzi suoi a quest'ora avremmo molti molti meno problemi.
0: Ma forse anche sì, dai.
1: Punti di vista. Noi ci dovevamo mandare Schettino, non Colombo.
0: Dai.
1: Ci mandavi Schettino e quando la trovavano l'America. Ma adesso è arrivato il momento del New Kiss.
0: Sì, è stato qui anche il nostro ospite, veramente un ragazzo da tenere d'occhio, anzi d'orecchio. 22 Simba.
1: Ma uno o 22? Ma ne vale la pena.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Buzz Pasquals, questa è Radio Kiss, 10:48 del mattino con Max e Max.
1: Sì, noi leggiamo, rispondiamo a tutti i vostri messaggi, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da poco. Hanno detto siete bravi, vi seguiamo. Grazie Marco, grazie Laura.
0: Grazie
1: Kiss a voi.
0: Però stiamo parlando di Cristoforo Colombo, del Columbus Day che c'è stato ieri. E a proposito di Colombo, forse non tutti sanno che allora il 12 ottobre sbarcò non nelle Americhe ma nella parte antistante delle Ale Bahamas,
1: sì,
0: in un isolotto delle Bahamas che fu
1: Salvador, che
0: è il Salvador.
1: Sì, no, infatti Salvador è per il Salvatore, no?
0: È il Salvador. Omaggio... Che fece? Sbarcò lì, poi incominciò a fare amicizia con gli indigeni del luogo, tutto a posto, niente di che. Ma mentre circonnavigavano le Bahamas, la Santa Maria naufragò, andò a finire sugli scogli.
1: Infatti.
0: Attenzione, con i resti della Santa Maria, una delle tre caravelle fecero un fortino.
1: Fortino, quanti ci lasciò? Quante persone ci lasciò?
0: Siccome tutti non potevano andare nelle altre due navi, lasciò 39 marinai in questo fortino che chiamò la Navidad,
1: lì.
0: Ad Haiti. Andarono, ritornarono in Spagna. Quando dopo 10 mesi ritornarono ad Haiti a riprendere, a portare viveri ai 39 marinai, li trovarono tutti uccisi perché gli indigeni praticamente
1: non volevano farsi sottomettere.
0: Ecco, non volevano farsi sottomettere. Quindi da lì è nata tutta una.
1: Poi rivediamo. Arrivò Cortés e dice: me la vedo io adesso qua la situazione, faccio io amicizia.
0: Insomma,
1: con gli indigeni.
0: Se qualcuno si lamenta che noi europei abbiamo distrutto un po' gli indigeni che erano nelle Americhe, forse non hanno.

0: con Rihanna. Rihanna ha appena detto, sì, per chi la accusava di essere scomparsa un po' dai radar, che è diventata mamma di famiglia, come è giusto che sia, cioè, quanti figli c'ha? 5-6 figli,
1: so, ne
0: fanno uno ogni settimana.
1: Brava.
0: Ha detto: io ho 170 pezzi inediti nel cassetto e presto li sfornerò tutti insieme ai bambini.

0: musica che stiamo mettendo poco fa. Abbiamo ascoltato Rihanna con DJ Khaled, poi subito dopo Anna con White Girl Wasted. Ma adesso.
1: Adesso ragazzi, ti ricordi quei bei tempi?
0: Che bei tempi.
1: Bravo.
0: Remember the Time. Stiamo parlando di Michael Jackson, 1991. La canzone è bellissima, ma bellissimo il video colossal.
1: È vero, quanto ha speso?
0: Cast stellare, signore e signori, c'erano Eddie Murphy, c'era la supermodella Imanna. Mamma mia, quanto era bella.
1: Basta,
0: Iman,
1: basta.
0: Poi c'era Magic Johnson.
1: Ah, no, Iman.

0: Se ci fosse stato qui Lorenzo, il piccolo Michael l'avrebbe ballata da inizio alla fine. Remember the time. Era il 1991.
1: L'altro ieri. Con la lacrimuccia proprio. L'altro ieri era il 91. Giannini. Good morning, Kiss Kiss. Max e Max. E intanto continuate a interagire con noi. Ci sono 50 motivi e oltre.
2: Lo sai perché devono interagire?
1: Sentimi un po'.
2: Perché vi conviene. Vi conviene, c'è già la maglietta lì pronta per partire, capito?
1: Sei caduto in moto?
2: No, perché ci stanno ascoltando anche dal centro Italia, sì. Capito?
1: Però quando fai così devi mettere la mano contraria. Così, così. Ho detto!
0: Tra poco parleremo di quello che succederà oggi, 13 di ottobre. Sì.

0: di più, Cesare Cremonini.
1: E intanto c'è qualche amica, tipo Velia, che dice: Max, complimenti, applicati un po' di più, facciamo scuola di romanesco. Mi è piaciuto molto.
0: Vedi?
1: Sì, allora fai un saluto a Velia in romanesco, non fai una brutta figura.
0: Ciao Velia, sei dai. Sempre. Dai, dai.
1: Con la fascia. Va bene.
0: Abbiamo parlato delle celebrazioni di ieri, il sì. Columbus Day, ma oggi è il 13 ottobre. Allora, il 13 ottobre in calendario c'è un'iniziativa tra le più conosciute e importanti sui social. Si chiama No Bra Day.
1: Fermi, spiegamelo bene. No Bra Day, cioè
0: la giornata senza reggiseno. Allora, non è no, è invece la motivazione, lo scopo è importante. È nata come iniziativa informale, diventata virale soprattutto per la sensibilizzazione sull'importanza della salute del seno. Insomma, pubblicare una foto senza reggiseno oggi non è una trovata ammiccante o goliardica, infatti, ma è una cosa molto seria. Quindi,
1: attenzione, non diciamo le foto, per essere chiari, non tette di fuori, senza reggiseno, cioè la maglia di prova che sei senza reggiseno. Ma il messaggio è positivo.
0: Sto guardando, ci sono foto molto belle, molto sensuali, tra l'altro, per carità, però senza richiami sessuali, attenzione, però ti fanno capire che la prevenzione per prevenire il tumore al seno è importantissima, perché purtroppo è una malattia che sta salendo, sta continuando ad aumentare piuttosto che diminuire.
1: È un controllino, facciamolo sempre, ci leviamo il peso, certo, del pensiero.
0: No Bra Day, la giornata senza reggiseno. Se volete partecipare anche voi, l'hashtag è proprio questo: No Bra Day. Adesso Zaito.

0: Guida sicura da Safe, Miles Smith e Niall Horan, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Abbiamo parlato prima di guida sicura delle caravelle.
0: Ma pensa,
1: non è l'unico mezzo per
0: nel 1492,
1: quasi 1500,
0: c'era qualcuno che partiva da Palos. E andava in partenza.
1: Voleva andare, tipo, sai, quelli voli low cost l'ultimo momento. Voleva andare in India. Ha sbagliato strada, probabilmente. Però le caravelle, ricordiamoci che dopo 300 metri già avevano problemi, facevano acqua dappertutto. Perché lui, comunque, era un esploratore, navigatore.
0: Era un esploratore. Colombo era un esploratore, non era un colonizzatore, era uno.
1: Lui personalmente.
0: Esatto. E quando andò a scoprire l'America, cercava di intaccare il meno possibile le popolazioni indigene.
1: Bravissimo. Però quando arrivava sulla terra, pronunciava il nome di Dio per il re spagnolo, se nessuno la reclamava, diceva: questa è terra nostra.
0: A proposito di viaggi e di esplorazioni, buone notizie per chi viaggia in aereo, perché sappiate che in questo momento, mentre noi vi facciamo ascoltare la musica più bella, oggi 13 ottobre, 11 e 13 del mattino, c'è qualcuno che sta già organizzando un viaggio aereo per qualche parte. Io vado qui, io vado lì, io vado sotto, io vado sopra. E allora sappiate che ci sono delle novità anche importanti per coloro che viaggiano.
1: Sì, però per tutti, dai, queste sono belle novità finalmente.
0: Belle novità, sì, certo. Che bello!

0: La faremo sempre. Disperato erotico stop. Grande Saif, parlare d'amore non è male.
1: Non
0: anche
1: è male.
0: Farlo non è male. No?
1: Non è male. Ah, intanto ci arrivano, vedi, conferme di quello sì. che dicevamo prima, che ci sono tante persone che hanno già prenotato viaggi aerei, perché prenotare con largo anticipo significa anche spendere meno.
0: Infatti, però a volte hai speso e dici, porca miseria, non è andata come doveva essere. Fermi tutti, abbiamo una bella notizia.
1: Abbiamo una bella, anzi, più di una bella notizia.
0: Vabbè, una alla volta, dai.
1: Red Hot Chili Peppers.

0: Chi a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Chi a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Kiss, kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: dimentica.
1: E chi se lo dimentica? Sì, sì, me lo segna.
2: No, no, tu scherzi, intanto good morning, chi se lo dimentica quando abbiamo parlato di viaggi aerei, ecco. Che magari ti va male, ti dico non si preoccupi, le sistemeremo noi. Bravo. La cosa.
1: Confermiamo le buone notizie per chi viaggia in aereo. Allora, l'Unione Europea ha approvato una riforma dei diritti dei passeggeri che promette di rendere la vita più semplice ai viaggiatori, come a tutti è capitato.
2: Infatti.
1: Va bene. La prima novità riguarda i rimborsi in caso di cancellazione o altri disservizi previsti dalla normativa. Certo. I soldi dovranno essere restituiti, ascoltate bene, entro 7 giorni, 7 days, senza costringere i passeggeri a accettare voucher al posto del denaro, tutte queste menate qui che fanno spesso.
2: C'è una regola che già c'era, hanno solo compresso i giorni, non basta passare anni, settimana via.
1: Confermati anche gli indennizi da 250 a 600 euro per i voli che arrivano con oltre 3 ore di ritardo, salvo circostanze eccezionali. Qualche
2: solo se il problema, solo se il problema deriva da un problema dell'aereo o della compagnia, altrimenti
1: maggiore trasparenza anche sui bagagli a mano. Le compagnie dovranno indicare chiaramente i costi fin dall'inizio della prenotazione, e questo è fondamentale. E infine più tutele per le famiglie con i bambini, per chi perde una coincidenza o per chi deve trovare un volo alternativo. Quindi veramente un bel
2: minimo di protezione, dai.
1: Unica nota dolente è che tutte queste disposizioni si applicheranno soltanto a partire dal 23 ottobre 2027, quindi c'è da aspettare un attimino, un pochettino,
2: che a partire di questi giorni fino al 22 teleciappacce, triolo e via.
1: È una
2: dal
1: battaglia,
2: 23 li ripigli,
1: è una battaglia.
2: Comunque io potevo scegliere, lo sai, no, quando è successo a me, fra i 250 euro, ho detto ma sì, immagini di borsa, no no, facciamo causa, portiamo a casa l'ira di Dio. Sono passati 9 anni, probabilmente solo l'ira di Dio è arrivata.
1: Kiss me.

0: vinci.
1: E se rispondi, vinci la nostra maglietta special edition, quella dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Per festeggiare, siamo gli unici al mondo, Radio Kiss Kiss, che fa il compleanno invece di riceverlo, fa il regalo.
1: Esatto, premiamo i radioascoltatori più fedeli e tra poco squillerà un telefono da qualche parte d'Italia, ma anche del mondo. Prima abbiamo premiato uno che ci ascoltava dal Canton Berna.
2: Dal Canton Berna, sì, però intanto continuate a interagire, perché anche se adesso faremo una telefonata non nel vostro telefono, continuando a interagire. Reagire con messaggi,
1: entrate
2: essere
1: nel
2: chiamati.
1: Database, il famoso database. Ui, ecco la telefonata.
2: Partita.
1: Certo,
2: attenzione.
1: Speriamo che squilli, perché a me la roba più brutta è quando squilla il telefono e non rispondono, perché c'è la sfortuna anche in questo senso.
2: Vabbè, la gente lavora, ma
1: vabbè, certo.
2: Due. A 5 si chiude?
1: Sia la suocera, allora non risponde.
3: Pronto?
2: Pronto, Matteo?
3: Sì.
2: Buongiorno. Volevo fare una domanda semplicissima. Che radio ascolta?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: No. Dai, Matteo! Mazzi, Kiss Kiss a te!
1: Gli hai dato anche del lei.
2: Volevo fare il professionale,
1: ho
2: capito? Altrimenti pensava. Comunque non è vero, non hai vinto nulla. Volevamo proporti un cambio di gestore di corrente. Così impari a rispondere. Dove abbiamo chiamato, Matteo?
3: Dove sei? Da Manfredonia.
1: Manfredonia.
2: E allora fermati, non è che sei al mercato a prendere il pesce o un pesce fresco?
3: No.
2: Vabbè, allora niente. Ti manderemo la maglietta dell'anniversario. Sei contento?
3: Contentissimo, felicissimo.
2: E allora bravo, kiss bravo. Kiss a te. Ciao
3: a
2: Matteo.
3: Voi tutti, un bacione.
1: Ciao.
0: Rispondi e vinci.
1: Attenzione signori, alza il volume e si balla!

0: Cara di Kiss Kiss, anche per quanto riguarda le nuove proposte, le nuove canzoni, no?
1: Era un po' che mancava, lui. Sì.
0: Lil Nas X.
1: Aspetta, ce l'ho il titolo, eh. Occhio.
0: Dai.
1: World's Greatest.
0: Mamma mia.
1: Cosa ho detto, Gianni?
0: Brividi.
1: Ho detto bene?
0: Benissimo.
1: E allora New Kiss.

0: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss kiss.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
8: Ehi, hai visto questi prezzi?
9: Mai!
8: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: Quello che aspetta il rimborso aereo, sei in ufficio e parli.
1: Che bello, che bello vedere le foto che ci mandate spontaneamente delle, che ne so, le felpe di Kiss Kiss, le magliette, i gadget che vincete grazie anche a noi. È veramente un'emozione. Sai che la cosa bella? Alla faccia di quelli che dicevano video curl the radio star, alla faccia di quelli che dicevano la TV uccide la, i social, uccide la radio, non muore mai.
0: Perché mai.
1: Il rapporto che si instaura con i radioascoltatori è un rapporto speciale. Avete mai visto, per esempio, un'auto con l'adesivo, che ne so, di Italia 1 oppure di Radio 2 oppure che ne so,
0: ed è un rapporto bellissimo, fra l'altro. Peccato a volte, perché noi instauriamo questo rapporto, visto, ci raccontano anche cose personali, ci
1: esatto,
0: come,
1: esatto,
0: come consigliere. A noi fa tanto piacere questo, ma vi rendete conto a chi lo state chiedendo?
1: Ecco, bravo.
0: Cioè, siamo matte.
1: Io l'altro ieri ero in un supermercato, avevo il telefonino con questo, chiamiamolo adesivo, no? Porta telefonino.
0: Sì.
1: E il commesso non sapeva io chi fossi, ma io non so nessuno, chiaramente. Mi ha detto: ti sta arrivati i gadget di Radio Kiss Kiss?
0: Sì, con la bufala. Io hai detto: sì, ho vinto la bufala.
1: Ho vinto la
0: però
1: bufala.
0: Fa tanto piacere, siamo sempre di più. E spargete il verbo,
1: spargete
0: di Radio Kiss Kiss. Anche di Max e Max e Good Morning Kiss Kiss.
1: E soprattutto andate fieri di tutti i gadget che avete di Radio Kiss Kiss, perché siamo veramente una gran bella famiglia che aumenta sempre di più, e per chi interagisce con noi c'è sempre qualcosa per te.
0: Certo, ma lo dice anche Liga, ecco.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Per caso per te, Ligabue, eccolo qui.
1: Sì, però torna domani, che è tardi.
2: Chiudiamo con la musica funky. Ringraziamo i programmatori musicali che ogni tanto gli sfugge di mano una canzone e va via. Chic con Freak.
1: Ma ragazzi, capolavoro. Intanto ringraziamo, salutiamo il piccolo Giovanni, la Control Room, la nostra Lucilla, che adesso si sveste da autrice.
2: Insieme a Paolo Franceschini, sì. Non dimenticarlo.
1: C'è anche lui.
2: Kiss Trenzone.
1: Sì, adesso. Ma domani alle 9 torna Good Morning Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss. Kiss.

0: insieme dal 1978 era il nostro History Kiss che saluta Max e Max, Chic, Le Freak.
1: Il gioco aperitivo, tra poco le news e poi una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Una buona giornata e bentrovati. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano le rivelazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, per cui ha aggiunto: la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione a oltranza giorno e notte dagli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, a Genova presidio permanente H24 davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti e prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio, potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di recovero post-operatorio. Voltiamo pagina. 2 navi commerciali in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Radev. Una è affondata in seguito all'attacco. La Bulgaria ha chiesto sostegno agli alleati NATO e all'Unione Europea nelle indagini per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni, ma i sospetti sono indirizzati verso Mosca. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca: con il giallo di Pietracatella è in corso la prima delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le 2 donne. Lo sport: calcio, stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto, Nicola in vantaggio su Zanetti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Sono le 12 in punto, martedì 13 ottobre. Buongiorno a tutti, benvenuti nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Ciao Paolo.
1: Diamo dei buongiornissimi a destra e a manca. Salutiamo innanzitutto, come al solito, coloro che ci permettono di essere in onda nella nostra regia audio. Abbiamo Giovanni Imperatore e su nell'acquario. E su nell'acquario sempre la famosa triade composta da Gentile e D'Amelia Fischetti. Mamma mia, che
0: formazione,
1: triade.
0: Formazione, bellissima.
1: Che triade.
0: Siamo super pronti con tutti i trend del giorno, vi assicuriamo che sono tantissimi e molto trasversali come al solito, quindi mischieremo le carte, parleremo di tante cose.
1: Senti, oggi sono arrivato senza occhiali, mi hanno detto che senza occhiali ho gli occhi storti, ma è vero?
0: Ma quando mai? Stai benissimo ma non ci vedi, quindi leggo io Peggy Gou e Ira Star.

0: sono felice quando la puntata inizia con Peggy Goo Woman. Benvenuti su Radio Kiss Kiss. Come al solito, quando noi entriamo a questo orario, Lucilla, nelle case, nelle auto, nelle attività di tutti i nostri ascoltatori entrano anche a casa nostra.
1: Certo, quindi ci salutano e noi ricambiamo volentieri i primi saluti che ci arrivano. Sembra un po' il gruppo del buongiornissimo caffè, perché arrivano buongiorni da tutte le parti. Chi è stato il primo oggi?
0: Oggi il primo è stato Matteo, quindi Matteo, buongiorno anche a te.
1: Buongiorno anche a te e, come sempre, altra consuetudine, la sigla del sommario. Vai Giovanni.
2: Sommario.
0: Tanta roba.
2: Sommario.
1: Grande.
0: Allora, io penso che questa sia migliorabile. Quella di ieri era una chicca.
1: Ma perché l'ascoltatrice ci ha messo anche la base sotto.
0: Io ve lo ricordo ancora: 347 490 0042. Potete diventare i protagonisti della sigla del sommario e potete fare di peggio rispetto ad oggi. Ve lo chiedo per favore.
1: Lo scopriremo domani. Intanto, di cosa parla il nostro sommario? In primis, nei trend oggi c'era Kate Middleton, la principessa d'Inghilterra. Scopriremo tra poco che cosa ha combinato. E poi Matteo Salvini, che non c'entra niente con la precedente, ma i trend sono così, trasversali. Certo. Leonardo Maria Del Vecchio, anche lui ha fatto alcune dichiarazioni scottanti, è finito in trend, e legato a questo l'università.
0: Quindi abbiamo, come dire, una bella tavola apparecchiata, perché anche l'orario è quello giusto per poter essere con tutto ciò di cui parleremo oggi.
1: Eh sì, abbiamo primo, secondo, contorno, dolce, frutta, caffè, ammazzacaffè, di tutto.
0: E come sapete, noi qua coniughiamo tutto anche per riuscire a coinvolgere voi stessi nelle nostre favolose discussioni. Ma andiamo con la musica più bella.

0: brani Maneskin, voi siete su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro stavamo commentando che abbiamo visto la foto dei Maneskin ricomposti al matrimonio di Damiano.
1: E speriamo di vederli anche a Sanremo.
0: Tutti elegantoni, belli, belli, belli.
1: Ma io sono dispiaciuta, sai, che si sono un po' allontanati, perché secondo me come band sono fortissimi, dai.
0: Vabbè, tanto adesso si rimetteranno insieme. L'hanno fatto anche un po' per, dai, un po'
1: per marketing. Ma è sempre tutto marketing.
0: No, vabbè, comunque anche poveracci, cioè loro dal momento in cui hanno avuto successo non hanno avuto vita per 3-4
1: anni.
0: Almeno
1: hanno respirato un pochino, dai, in questi,
0: insomma,
1: anni.
0: Ci sono, può ragazzi, stare. Sono giovani. Comunque, Lucilla, tu all'inizio hai detto che oggi in sommario c'era Kate Middleton, la principessa.
1: Ecco, a proposito di respirare, di fare una vita normale, di fare cose normali, è proprio questo, è sempre stato il desiderio di Kate Middleton e non ha mai fatto mistero del fatto che a lei, persino a casa, le piace lavare i piatti, sistemare la casa, spazzare, fare le cose di una vita normale e anche prendere la metropolitana, motivo per cui è finita in trend.
0: È finita in trend Kate perché è stata in metropolitana avvistata da varie persone insieme alla figlia Charlotte. Sabato è stata avvistata, sono usciti video, foto e tutte cose di questo tipo, al che io dico, non mi sembra giusto.
1: Perché?
0: Perché anche questa mattina io sono arrivato in metropolitana, tu hai visto per caso, non so, da articoli del Corriere, del Messaggero, del Mattino?
1: Purtroppo no. Dobbiamo segnalarlo. Adesso mando subito una mail all'ufficio stampa per questa cosa scandalosa.
0: Io vengo in metropolitana, mi leggo il mio libro e nessuno che mi fa una foto per dire guardate il famoso speaker di Radio Kiss Kiss, Paolo Franceschini,
1: prende anche lui la metro. Ma incredibile.
0: Io non capisco queste cose.
1: Però dai, c'è un po' il senso di ti mancano le cose che non hai. Ecco, a me sa un po' di quello. Tu sei una principessa, comunque sei cosparsa di ori e di allori, però ti manca andare in metropolitana o fare le cose semplici. Allo stesso modo chi va in metropolitana magari vorrebbe l'autista. No?
0: Sai cosa dico a Kate? Kate, se ci vuoi mandare un messaggio potresti anche tu partecipare alla vincita della t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss.
1: Ah, perché dici che tra poco potremmo anche già premiare?
0: Potrebbe anche quest'oggi essere. Quindi Kate, mandaci un messaggio 347 490 0042. Lucilla Taranto parla un inglese perfetto, perfetto, e quindi insomma.
1: Grande, allora facciamo così, l'assegniamo a Kate, però poi se la porta in metro la t-shirt.
2: Bello.

0: vinci.
1: L'avevamo detto.
2: Hai trovato Kate, davvero?
1: Allora, non lo so, qual è il prefisso dell'Inghilterra, scusa?
2: Credo più 44.
1: No, allora
2: che non
1: sa...
2: è 144, Paolo, quella mi era sa... un'altra cosa degli anni 80.
1: Allora, mi sa che non è stato scelto quel numero lì, perché era, mi sembra, il numero più 39 inizia.
2: Ah,
1: quindi.
2: Niente, allora italiano. Vogliamo innanzitutto sentire se questa ascoltatrice, ho detto che è una donna, bene, l'ho spoilerato, risponde.
1: Sì.
2: Sentiamo se non sta lavorando, facendo cose.
1: È libero.
2: Speriamo.
1: È libero.
2: Che suspense.
1: Sì.
2: Dai, rispondici.
1: E vinci. Risponde?
2: Cavolo. Che cardiopalma, guarda.
1: Cosa sta facendo? No, niente.
2: Niente. Miriam?
3: Sì, ciao, buongiorno.
2: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti? Sì.
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma grandissima Miriam!
2: Stavamo sorprendendo. Che stai facendo, Miriam?
3: Io lavoro, ho una cappelleria e sono in negozio. Vi ascolto tutti i giorni, la mattina presto Pippo, dopo i ragazzi e Max e poi voi.
1: Ma che
3: poi
1: grande.
3: Faccio una pausa e riprendo.
1: Quindi Miriam, tu ci confermi che sei Miriam e non sei la principessa Kate, vero?
3: No, sono Miriam, Miriam.
1: Okay,
2: la principessa
1: perfetto.
2: Miriam, va bene lo stesso. Grazie della tua fedeltà, vogliamo chiamarla così.
1: Certo.
2: Continua ad ascoltarci per altri 50 anni, Miriam, grazie.
3: Certo,
1: viva il profumo delle cartolerie. Kiss kiss a te, Miriam.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Buona giornata, ragazzi.
2: Ciao.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu, calciolone!
2: Cosa?
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Kiss, kiss.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Cibu, cibu.

0: Le 12:28 su Radio Kiss Kiss, bentrovati ancora nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come da sommario procediamo verso le nostre mete, i nostri trend.
1: Chi ci abbiamo adesso in tendenza, che era proprio nelle prime pagine di tendenza oggi?
0: Matteo Salvini.
1: Cosa ha combinato?
0: E se leggi sui giornali questi titoli sempre sparati un po' così, che ci fanno sobbalzare.
1: Vabbè, i titoli poi sono clickbait, diciamoli.
0: Infatti poi vai a leggere, la questione è diversa. I giornali titolavano oggi: Matteo Salvini si dimette da segretario del partito della Lega, ma la questione è formale.
1: Totalmente perché, formale, perché già lui a Pontida nell'ultimo raduno aveva dichiarato le nuove elezioni per eleggere il segretario della Lega, attualmente, anzi non più attualmente, era lui,
0: sì.
1: E quindi formalmente si deve dimettere per poi potersi ricandidare alle elezioni che ci saranno 24 e 25 ottobre
0: dove,
1: nel nuovo congresso.
0: Dove tra l'altro, se non sbaglio, lui è l'unico candidato, quindi comunque ci sembra abbastanza chiaro
1: come
0: chi...
1: Malagò.
0: Esatto, chi potrebbe diventare il prossimo segretario. Nel frattempo il partito nelle mani del tesoriere, mentre si disbrigano queste formalità. Ma la cosa che mi incuriosisce, Paolo, quando leggo, perché poi ovviamente mille polemiche sui social, i detrattori,
1: certo,
0: e tutto il resto, la maggior parte delle critiche ai politici italiani arriva sempre sulla questione della laurea. Io leggo tante cose, sì vabbè fate questo, fate quello, ma non siete neanche laureati. Anche la nostra premier ha il diploma linguistico. Lo stesso Salvini ha un diploma di maturità classica, ha fatto l'università ma poi non l'ha completata, così per tanti altri politici, anche se la maggior parte del governo, leggo oggi i dati, 83% dei componenti posseggono la laurea,
1: sì.
0: Quindi questi sono i dati. Ad ogni modo, secondo te è ancora una discriminazione avere o non avere la laurea?
1: Ma guarda, più che una discriminante, secondo me no, però effettivamente ci sono determinati lavori che se non hai la laurea non puoi neanche accedere ad un colloquio,
0: beh,
1: no,
0: certo,
1: per dire.
0: Per
1: no?
0: esempio anche i medici, se non sei laureato in medicina,
1: beh,
0: voglio sperare che non pratichino. Però ecco, sulla scia di questo anche Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto delle dichiarazioni per cui è finito in trend proprio riguardanti la laurea.

0: rock and roll Emma con la mia città su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla e adesso anche per un po' con Leonardo Maria Del Vecchio, protagonista dei trend.
1: Leonardo Maria Del Vecchio perché è stato ospite al famoso podcast di Fedez e Marra Pulp,
0: sì.
1: E tra le varie dichiarazioni, perché comunque ne ha sparate tantissimissime,
0: sì,
1: è uscito anche con questa, proprio ve la dico testuale come l'ha detta senza voler essere volgare, parlava della laurea alla Bocconi, ha detto la laurea alla Bocconi non serve più a un cazzo.
0: Ecco, sì, l'abbiamo autobippato.
1: Ecco, perché dice che tantissime persone ormai si laureano lì e quindi essere laureati alla Bocconi adesso non è più un passepartout per entrare nel mondo del lavoro in maniera, come dire, più facile rispetto ad altri.
0: Ecco, quindi lui si riferiva comunque ad una laurea molto prestigiosa che prima ti garantiva l'accesso al mondo del lavoro. Forse non intendeva parlare di tutte le lauree, perché poi noi ci siamo chiesti, abbiamo fatto anche delle ricerche. Effettivamente oggi lavorare in Italia è una cosa collegata alla laurea, cioè laurearsi, fare un percorso di studi anche molto lungo, è una cosa che poi automaticamente ti fa lavorare?
1: Ma allora, non necessariamente, appunto come dicevamo prima, dipende dal lavoro che si fa, però effettivamente c'è ancora un pochino questa popolarmente dire questo è laureato e quindi è intelligente, no?
0: Ecco, questa sicuramente è una cosa che credo ormai abbiamo sdoganato come non vera, però abbiamo tante considerazioni da fare sul mondo delle lauree.
1: Ma soprattutto sui talenti di ognuno, anche se non è laureato.

0: è arrivato anche il momento del nostro New Kiss, la novità, Paolo.
1: Abbiamo Levante, che tra l'altro sarà ospite questa sera nella trasmissione con Piccirillo, ed è qui anche, anzi sarà qui questa sera anche, per presentare il suo ultimo singolo che ci ascoltiamo già da adesso e che si intitola Ruggine.
0: New Kiss.

0: Sempre favoloso, bellissimo sentire Levante. Questo era il suo ultimo singolo, Ruggine, New Kiss.
1: Allora, come Paolo sa bene, io questa mattina ho un mal di schiena tremendo perché ho dormito con la finestra aperta, ma allora è davvero arrivato l'inverno? Ce lo dicono gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un impulso instabile insiste sul versante adriatico, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel pomeriggio rovesci temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabile tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco parzialmente nuvoloso altrove. Massime tra 20 e 23 gradi al nord, tra 18 e 25 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
5: Kiss, kiss.
8: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: perfetto su corede.it.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Myself su Radio Kiss Kiss, siamo nella Trend Zone. Allora Lucilla, siamo entrati nell'argomento delle lauree e soprattutto del fatto di quanto una laurea possa influire realmente sui propri talenti, ma c'è uno studio bellissimo di Howard Gardner, di cui ne abbiamo parlato fuori onda, che mi piacerebbe che tu spiegassi ai nostri ascoltatori, perché è favolosa questa cosa.
1: Sì, parliamo di uno psicologo di Harvard. Guarda, mio padre mi fece appassionare a questa teoria che io amo tantissimo. Nel 1983 Gardner che cosa ci spiegò? Che probabilmente non esiste un solo tipo di intelligenza, ma ne esistono almeno 8. Che cosa significa? Che ognuno di noi ha una speciale inclinazione, quindi abbiamo la logico-matematica, l'intelligenza relazionale anche nel rapportarci con gli altri, quella sportiva, quella artistica, ognuno di noi ne ha un tipo. Che cosa significa? Che probabilmente quando parliamo di fuga di cervelli, la fuga non è di coloro che vanno via all'estero magari per lavorare, ma è di coloro che restano, lavorano, ma fanno qualcosa per cui non sono propensi e quindi disperdono l'energia in qualche modo.
0: Ecco, proprio questo è il fulcro, è proprio questo, anche quando si parla, perché ci stanno arrivando anche dei messaggi da voi all'ascolto dicendo che le lauree servono, non servono e tutto quel che è. Effettivamente molte volte non ci si concentra su quello che è il nostro talento, diciamo su quello che la minimizzo, su quello che ci piace, no?
1: Sì, ma anche su quello per cui siamo portati. Tu pensa, se a scuola ognuno di noi facesse un minimo di orientamento settato su questa teoria qui, potrebbe scegliere in modo migliore sicuramente un percorso di studi che oggi invece a 18 anni scegliamo molto alla leggera, perché ci va l'amico, perché è vicino casa, perché l'ha fatto mio padre, capito? Quindi alla fine andiamo a fare un lavoro per cui probabilmente non siamo portati, che non ci rende felice, siamo anche un po' tristi.
0: Brava,
1: a farlo.
0: E spesso siamo anche magari indirizzati un po' dall'orientamento sociale, da quello che fa l'amico, da quello che magari vedi, mi piacerebbe, cioè del tipo mi piacerebbe fare l'astronauta ma non ne ho la capacità.
1: O no, magari non sei portato, magari sei un calciatore bravissimo. Paolo, tu stai ancora scoprendo la tua inclinazione.
0: Tantissime cose.

0: Daniela and in LA, non ci si laurea in LA, non succede mai niente ad LA, come canta Adela a Los Angeles. Allora, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo aperto un discorsone sulla questione laurea, stanno arrivando tantissimi messaggi. Dobbiamo fare gli auguri anche ad una neolaureata.
1: A Chantal, appena laureata, 110 lode, tanti auguri.
0: Quindi la laurea serve ancora, possiamo dire. Chantal, dai, non volevamo sminuire coloro che si stanno laureando oggi.
1: No, no, la laurea sicuramente serve, però effettivamente poi c'è anche l'altro lato della medaglia di cui stavamo parlando, cioè del tipo, come dicevi tu prima, molte persone si laureano, si trovano a fare un lavoro che non è inerente alla propria laurea.
0: Esatto, perché magari hanno un altro tipo di inclinazione, avrebbero voluto fare altro. Allora, 347 490 0042, noi come sempre siamo curiosi di sapere qual è la vostra esperienza, quindi che percorso avete fatto, come lo avete scelto e soprattutto oggi fate il lavoro per cui pensate di essere davvero portati, pensate di fare il lavoro giusto, ecco.
1: Secondo te io e te facciamo il lavoro per cui siamo portati?
0: Secondo me sì. No, davvero, guarda, perché poi lo sai, io ho un percorso strano, che mi sono laureata in legge, ma poi ho fatto un po' di pratica d'avvocato, ma io già sapevo in cuor mio di voler fare questo, ed è bello perché poi trovare la propria strada ti fa sentire davvero soddisfatto.
1: Sì, è vero, no? È bello svegliarsi al mattino, cioè sembra una frase veramente fatta da biscotti della fortuna, però è bello svegliarsi al mattino e sapere di andare a fare un lavoro che non ti pesa, ma anzi ti esalta.
0: Sì, anche se comunque, diciamolo, questo è un lavoro bellissimo. Quindi siamo stati anche fortunati a incrociare la nostra strada con quella di Radio Kiss Kiss e non aver fatto una vita spericolata, come invece ci canterà tra poco Vasco Rossi.
1: Ragazzi, cioè, arriva Vasco come History Kiss, tra l'altro 1983, e proprio in questo periodo, nel 1983, uscivano due pietre miliari del cinema italiano.
0: Dimmi quali.
1: Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento, e aspetta, anche questo che io l'ho visto solo l'anno scorso per la prima volta, FFSS, cioè che mi hai portato a fare Superposti Lipo, se ne vuoi più bene.
0: Un cult davvero, tutti e due da recuperare. Intanto però Vasco Rossi.

0: Non vedo l'ora di vederlo dal vivo live l'anno prossimo a Roma. Vasco Rossi, vita spericolata dal 1983, il nostro History Kiss.
1: E sai come inizio questa seconda ora della Trend Zone?
0: Come? Ma quanti e vabbè ci mette Vasco nelle canzoni?
1: Tra l'altro neodottore ad onore.
0: Diciamolo,
1: comunque neodottore, laureato, però Vasco non credo che sia laureato da università.
0: No, però tu pensa che talento sprecato se lui invece che musica avesse fatto, il commercialista, che è un lavoro nobilissimo, però che ci azzeccava Vasco a farlo, niente.
1: E invece vedi, grazie al suo professore di italiano, pensa un po' cosa è riuscita a fare.
0: Ha seguito la sua inclinazione. Le che sai adesso?

0: Cat's Eye con Animals su Radio Kiss Kiss alle 13.02. Si parla di lauree e inevitabilmente iniziano ad arrivare anche dei messaggi di persone che dicono: ho dovuto fare l'università perché i miei genitori lo volevano. Quindi sì, come Salvio che ci scrive che perché la madre gliel'ha imposto perché aveva fatto il liceo, anch'io sono diplomato liceo scientifico senza laurea, dice: ho deciso di fare il corso per cui mi sentivo più portato, mediazione linguistica e culturale, inglese e russo, per gravare il meno possibile sulle spese familiari. Oggi, dopo essermi trasferito a 600 km da casa, faccio l'operaio. Potrebbe andare molto meglio, ma a saperlo non avrei fatto l'università o avrei fatto altro.
1: Eh beh sì, perché comunque spendi tanti anni a studiare, le nottate. Ci sono tante persone in Italia, penso uno su tre, che fanno un lavoro che si discosta dalla propria laurea, che quindi si ripetono. Ma che cazzo studiato a fare. Sentiamo
2: sì,
1: anche qualche nota audio.
2: Ciao Kiss Kiss, sono un docente, mi chiamo Alfredo. Allora, Alfredo, i ragazzi dal terzo anno in poi delle scuole superiori, secondo grado, iniziano un orientamento di 3 anni e proprio per questo sono proiettati nella loro scelta di vita.
1: Beh, no, ma io so che c'è un orientamento, assolutamente, il punto è che forse non è così.
2: Sono proiettati nella loro scelta di vita.
1: Beh, no, ma io so che c'è un orientamento, assolutamente, il punto è che forse non è così significativo, ecco, per

0: Disegnatrice, sì, sta di moda, mi piace disegnare, creare qualsiasi cosa che sia artistico, che si crei con le mani, con i colori e tutto. Diciamo che ho lavorato sì nella moda, ma come impiegata logistica, e gli ultimi 3 anni li ho fatti da barista. Infatti mi dicevano, ma tu, cioè, così non sei una barista.
1: Perché lei si sente
2: però magari
1: altro.
2: Fai i cappuccini artistici, no?
1: Sì, perché poi una parte di quel talento viene sempre espresso. Tra poco continuiamo a sentire le vostre note audio, ma anche a leggere tanti messaggi.

0: Ultimo tutto su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro, proprio Ultimo ha sempre ricordato che il suo nome d'arte deriva dalle bocciature a scuola, perché due bocciature una dopo l'altra, perché lui ha sempre detto: io voglio fare il cantante, voglio fare la musica, è vero che si deve studiare, però la mia carriera è già scritta sin da quando era bambino, quindi ci ha creduto tanto.
1: Mi hai fatto venire in mente, scusa se esco un attimo da questa cosa, ma hai fatto venire in mente quando Luca e Paolo hanno co-condotto Sanremo insieme a Morandi, non mi ricordo che anno fosse, che Luca Bizzarri disse alla mia prof di italiano, che diceva che non avrei mai fatto niente nella vita: ciao prof.
0: Questo è il bello dei lavori artistici, come ricordavi anche tu prima con Settembre. Ci siamo detti, quando fai questo lavoro tutti ti chiedono: bello bello sì, ma poi di lavoro vero che fai? Quindi per affermarsi ce ne vuole un po', bisogna crederci. Lo dico anche a Noemi che ci scrive: Paolo, ciao Paolo e Lucilla, questa puntata cade a fagiolo perché sono in totale crisi con il mio lavoro. Non sono laureata, sono diplomata in ragioneria, lavoro nel servizio clienti B2B. Fino a un anno fa avevo una forte soddisfazione nell'aiutare i commercianti a risolvere i propri problemi. Il mio ruolo adesso è cambiato e quindi sono in crisi. Mi trovo bene con i colleghi ma non so cosa fare. Però vedi Noemi, se tu già stai dicendo che ti piaceva aiutare i commercianti a risolvere i problemi, vuol dire che il focus sul tuo talento ce l'hai, quindi sai quello per cui sei portata, allora persegui quello.
1: Una persona probabilmente in grado, perché c'è bisogno anche di persone che siano degli instradatori, no?
0: Certo, è magari un mentore di qualcun altro.
1: Come è un lavoro che non esiste, ma magari lo puoi inventare tu, Noemi. Apriamo una società, cosa ti devo dire? Facciamo
0: Dai, poi facci sapere come va a finire. Nel frattempo che arriva Lady Gaga? Ci tocca Stupid Love.
1: È laureata secondo te la Germanotta?
0: Non lo so, adesso vado subito a controllare.
1: Questa è Stupid Love su Radio Kiss Kiss.

0: Era Lady Gaga su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro abbiamo controllato, Lady Gaga non è laureata, ma è una di quelle che evidentemente ad un certo punto si è trovata nel flusso del suo talento e l'ha portato avanti, anche se mi piacerebbe dire non cadiamo nel tranello del se ci credi puoi, perché comunque sia è vero che ci vuole tantissimo anche, come dire, autostima, ma non è sempre così,
1: la vita è imprevedibile. Tanti ascoltatori anche ci scrivono che hanno cambiato percorso, magari avevano cominciato con le migliori speranze, poi chi magari si è trasferito all'estero, chi ha avuto un figlio quindi si è dovuto fermare. Chiaramente ogni storia è a sé, però uno cerca di partire con i migliori presupposti. Sentiamo qualcosa.
2: Io sono attualmente un insegnante di sostegno, credo di essere portata per l'insegnamento. Tanto e bene. La settimana scorsa mi sono sentita veramente gratificata come insegnante, perché sono riuscita ad ottenere una cosa per cui il mio alunno stava tra virgolette lottando già da qualche anno. E però ho un percorso di studi completamente diverso, ecco, perché sono laureata in storia dell'arte, ho lavorato 2 anni al Parlamento Europeo. Alla fine è giunta la scuola.
1: Vedi poi com'è imprevedibile la vita, lo dicevamo poco fa.
0: Ma
1: a volte ci porta.
0: Guarda, ce ne fossero di persone competenti, anzi nella scuola fortuna che ci sono tantissime persone competenti.
1: Ed
0: fortuna.
1: È bello quando poi si raggiungono determinati traguardi.
3: Io pure oggi faccio quello per cui mi sono laureato. Sono un agronomo, lavoro in un'azienda della Piana del Sele, mi trovo bene, ho provato a fare anche l'esperienza nelle scuole, però ad oggi va bene così.
1: Bene, quindi abbiamo anche tanti ascoltatori soddisfatti che poi sono allineati con la propria laurea.
0: È bellissimo tutto ciò, direi che noi siamo soddisfatti per voi.
1: A proposito di studenti, però tra poco ti devo dire un'altra notizia che è finita in trend, di studenti poco soddisfatti ma per altri

0: Che schissa te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chi schissa te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Yes, yes.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
4: Yes, yes.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Yes, yes.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: L'ultimo successo di Marrakesh Guè su Radio Kiss Kiss, Casini, che tra l'altro Casini si ritira dalla politica dopo 44 anni.
1: Ah, però lui davvero non lui. Come Salvini che...
0: Sì. No, Casini ha detto che basta, avevo letto una battuta che mi aveva fatto molto ridere. Casini si ritira dopo 44 anni e ha finito i partiti.
1: È vero, molto sagace. Magari ha trovato un altro talento, vuole dedicarsi ad altro.
0: Esatto. Comunque, parlando di università, ritornando all'università, c'è anche oggi in tendenza la notizia molto particolare e bizzarra di quello che sta succedendo di fronte al polo universitario di Lecce.
1: Sì, perché gli studenti sono in rivolta, anche perché ci allacciamo a tanti messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori in merito. Molte persone non fanno l'università anche per un problema economico, perché oggi affrontare delle spese, non soltanto le tasse, ma anche il problema logistico quando ci si sposta nelle grandi città, quindi
0: certo,
1: l'affitto, il vitto, l'alloggio e quanto ne consegue, è diventato super complicato. È proprio da qui che nasce la protesta di Lecce. I ragazzi si sono messi in tenda al di fuori del polo universitario per protestare contro il caro affitti, perché torniamo sempre agli affitti turistici brevi, quindi l'overtourism e tutto il resto. Quando ci sono tanti turisti, le case vengono destinate a quello e quindi resta ben poco per chi vive, lavora e studia nelle grandi città.
0: Va anche detto che io non so qua se ci sia dove sia la linea dell'etica, di un'etica, se esiste da questo punto di vista, che
1: sì,
0: anche solo un singolo posto letto nelle città universitarie arriva ad avere dei costi che sono veramente esagerati.
1: Abbiamo una media di 575 euro una stanza singola, media che vuol dire che a Milano costa 700 euro la stanza singola, a Palermo 315, quindi per fare una media italiana siamo sui 500 e rotti, che però è tantissimo per un ragazzo che magari non lavora perché deve studiare.
0: Se tu pensi che un posto letto in stanza in condivisione può arrivare a 370 euro, a me sembra una follia totale.
1: Eh sì, anche perché poi c'è anche tutto il resto.

0: Le 13.34, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone su Radio Kiss Kiss insieme a Paolo e Lucilla, anche insieme ai vostri messaggi che ci ricordano quanto è stato grande l'investimento fatto per far studiare i figli all'università, come dicevamo prima.
1: Quando si dice sempre con tutto quello che ho speso per farti studiare.
0: Ecco, poi se non trovi la tua strada davvero, le prendi.
1: Beh, insomma, stavamo parlando appunto della protesta che c'è in atto in questo momento anche a Lecce, cioè anche a Lecce, perché comunque diciamo che c'è un po' una sommossa generale anche un po' in tutta Europa da parte degli studenti, dei ragazzi, di coloro che rappresenteranno il futuro, che ovviamente si trovano in questo momento in difficoltà di fronte a delle spese oggettivamente alle stelle, schizzate alle stelle.
0: Ma perché il problema non è solo la casa, parliamo di aumenti incredibili.
1: Aumenti incredibili, perché se parliamo negli ultimi 25 anni, proprio è uscito un dato dell'Istat proprio questa mattina, che i prezzi sono cresciuti del 63%, ma per la casa si arriva fino al 121% in più di spese.
0: Cioè, quindi la casa sicuramente resta la voce peggiore.
1: E casa inteso come mura e come tutte le utenze che ricordiamo anche le compagnie fanno degli utili di miliardi all'anno, poi ok, vengono tutti reinvestiti, non è che se li mettono in tasca, però insomma.
0: E quindi sulla scia di questo, quando leggo anche dei tortellini a 72 euro al chilo a Bologna, mi viene un coccolone, perché dico, non ne abbiamo già abbastanza di questi rincari, che per carità saranno i tortellini più buoni dell'universo, fatti con la sfoglia d'oro di sicuro, però 72 euro al chilo.
1: Anche perché sono rimaste poche sfogline, diciamo.
0: Poche, tu sei persone. Un espertone dei tortellini.
1: Insomma, mia madre li fa in casa, mia madre più che altro si butta sui cappellacci, perché a Ferrara quello si fa, però effettivamente non sono più tantissime le persone che si fanno la pasta in casa.
0: Ho un'idea, vendiamo i cappellacci della mamma di Paolo a 70 euro al chilo, così facciamo un po' di concorrenza.
1: Mamma, però, se vuoi fare business per il mio futuro, chissà, è vero.
0: Per fortuna che c'è la musica più bella, quella è sempre gratis, tutta per voi. Arriva il nostro New Kiss, dove incontriamo Giorgia con il suo ultimo singolo, si chiama Parafulmini.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo!
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes, yes.
5: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Yes, yes.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Yeah, yeah.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss.

0: È sempre bellissimo sentire My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. Sono le 13.46 e stavamo parlando anche di questo caro prezzi e di anche di follie che succedono nel mondo. E rubo una frase ad Alessandro Bergonzoni che dice: sì, ci sarebbe bisogno di un chirurgo etico e non di un chirurgo estetico per rifarsi il senno.
1: Ecco,
0: proprio questo.
1: Sì, ci vorrebbe davvero. Parlavamo a tal proposito dei tortellini a 72 euro. Sentiamo che ne pensa il nostro ascoltatore.
2: Il problema non è, secondo me, chi vende delle cose a prezzi proprio, secondo me, un po' assurdi. 72 euro al chilo mi sembra un po' assurdo. Il problema è chi li compra, che per me, con tutto il rispetto, potrebbero anche marcire. Perché posso guadagnare anche 1000 euro al giorno, però 72 euro al chilo mi sembra un po' troppo fuori luogo. Kiss a tutti.
0: Ma kiss a te. Guarda, ho visto anche recentemente, stava girando su Facebook, io ci vado ancora su Facebook perché sai sono
1: perché
0: boomer.
1: Perché sei un boomer, certo.
0: Che è uno che ha lanciato questa petizione del tipo per 3 giorni non andiamo a fare benzina perché così si abbasseranno i costi.
1: Chissà se poi è vero, ma soprattutto non riusciremo mai a metterci tutti d'accordo in questo senso.
0: È
1: anche
0: quello.
1: Perché come sai non siamo la Francia, perché c'è questo luogo comune che ritorna sempre, che noi non protestiamo bene come lo fanno i francesi. Ma a proposito di Francia e di cibo, a me agghiaccia una notizia che abbiamo letto nei trend proprio in questi minuti: attacco hacker in Francia destinato ai frigoriferi dei supermercati. Sono riusciti gli hacker a insomma togliere la corrente, quindi a sbrinare più di 10 milioni di euro di prodotti che erano congelati, che adesso andranno cestinati. Complimenti, ma perché non hackerare i tortellini, i frigoriferi dei tortellini a 70 euro? No?
0: Cosa possiamo dire?
1: Veniva un coccolone a
0: cosa
1: coloro che li producono.
0: Cosa possiamo dire di fronte a questa cosa?
1: Anche perché non hanno neanche rivendicato l'attacco, non si sa se è stato fatto per protesta o meno.
0: Diciamo solo come Patrucco, buio sipario.
3: Kiss Kiss, Trend Zone, con Paolo e Lucilla. Stare con

0: più.
1: Beh, dai, Noemi, rincontriamoci ancora. Era Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss. Allora andiamo verso la chiusura della nostra puntata dei Trend Zone. Voi, come ben sapete, ormai siete abituati a questo ascolto. Noi diamo le notizie in tendenza, quello che si trova in tendenza, e devo dire che è successa questa cosa. Oggi in tendenza c'è RJ Mitte.
2: Al primo posto.
1: E quando ho detto a Lucilla, sai che io non sapevo chi fosse questo ragazzo, mi ha guardato con gli occhi fuori dalle orbite.
2: Eh sì, dobbiamo dirlo, purtroppo, per una cosa spiacevole, perché RJ Mitte era un bravissimo attore 34enne con dei problemi fisici, purtroppo, che aveva riportato anche sul set, dove interpretava un giovane ragazzo affetto dagli stessi problemi fisici che lui aveva nella realtà. Quale set? Quello di Breaking Bad. Quindi lui interpretava Flynn, il figlio di Walter White, nella celebre serie TV Breaking Bad. Quindi un omaggio a questo attore scomparso così giovane, ed è per questo che è in tendenza proprio oggi, sarebbe quello di guardarti finalmente Breaking Bad. Potrebbe essere questo un modo per omaggiarlo.
1: Posso dirlo, sono vittima di bullismo da parte di Lucilla.
2: Bullismo cinematografico e seriale.
1: Di tanti altri colleghi di Radio Kiss Kiss, perché io non sono un guardatore di serie TV, anche se devo dire che l'ultima che mi hai suggerito, adesso un pochino alla volta un po' lo sto guardando,
2: Toxic.
1: Sì.
2: Anche quella serie TV da guardare per gli ascoltatori che magari questa sera non avessero da fare.
1: No, quella favolosa,
2: quella è bellissima,
1: una storia vera, anche,
2: una storia vera sulla storia anche della nascita del fentanyl. Ma il consiglio resta: guardate Breaking Bad, e Paolo, tu magari anche Jurassic Park, visto che hai ammesso di non averlo mai guardato.
1: Ecco, non ho mai visto neanche non ho mai visto neanche Il Signore degli Anelli, se per questo.
2: Ecco la trilogia. Ma quindi hai i compiti a casa per almeno 2 mesi, pensa.

0: fine di questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone, che ritorna domani puntuale a partire dalle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss. Ci salutiamo andando indietro al 2000, Paolo.
1: Ma che pezzo sta arrivando, beati voi che adesso vi ascoltate Alcazar con Crying the Discotheque, anche perché introdurrà la Gang del Bosco. Marco e Raff sono già pronti, eh?
0: Già pronti per Daily Kiss. Diamo un bacio a Giovanni Imperatore e Jean Jean in regia, la regia TV Arduino, Luigi Fischetti e Giuseppe D'Amelia. Paolo, noi ci risentiamo domani, ma tu stasera guarda i film, eh?
1: Assolutamente, da Paolo e Lucilla.

0: Da Marco e Raffa, 14 in punto, Dedichis come sempre dalle 14 alle 16, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata...
1: Sai che non me l'aspettavo proprio, tu direi dedicata a che? A una frase del genere che magari abbiamo detto tante volte nella vita o che magari ci hanno detto, ci risuona familiare e siccome è risuonata familiare anche a Vasco Rossi,
0: sì,
1: per motivi magari che già conoscete,
0: come
1: mi
0: no,
1: ha detto, oh ma perché non parlarne in Dedichis?
0: Quella volta in cui...

0: voglio dire, la notizia è popolare perché Vasco Rossi è talmente popolare che chiaramente se si fa una cosa inerente a Vasco immaginiamo che l'abbiate già letta. Solo che noi ci siamo chiesti, ma come possiamo anche noi, visto che dedichiamo un argomento al giorno, parlare di quello che è successo a Vasco e interagire con voi rispetto proprio a questo argomento?
1: Lo
0: no?
1: Colleghiamo con il non me l'aspettavo di trovare, di fare, di dire. Qualcuno potrebbe dire non me l'aspettavo di essere tradito da mia moglie o da mio marito. Qualcuno potrebbe dire non me l'aspettavo.
0: Esatto, esatto.
1: Non me l'aspettavo.
0: Comunque, diamo per scontato, insomma, che tutti sappiano quello che è successo a Vasco Rossi, ma lo diciamo magari a quelli che proprio non lo sanno, perché ha ricevuto un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. E lui proprio ha risposto all'università: ma io non me l'aspettavo proprio di ricevere una roba del genere.
1: Io
0: no?
1: Non mi aspettavo, ad esempio, che Sinner si fermasse. Ho letto la notizia che si è fermato, ci sono rimasto veramente male. Ho detto, cacchio, proprio nel momento più alto della sua carriera, però, si è fermato, non me l'aspettavo.
0: Però anche in quel caso si è fermato per recuperare le energie, proprio per affrontare il 2027 al meglio. Se vogliamo rimanere in tema sport, voglio dire, Antonelli magari è uno di quelli che può dire non me l'aspettavo di fare un'annata così importante nella Formula 1, proprio guidando questa Mercedes che tanto sta dando soddisfazioni al pilota italiano.
1: Eugenio ci scrive: non me l'aspettavo, una bolletta da 257 euro.
0: Di cosa?
1: E che cosa hai fatto? 257 euro la bolletta, caro Eugenio. Salutiamo tutti quelli che come Eugenio pagano la bolletta e pagano veramente tantissimi soldi.
0: Comunque grande anche l'università di Salerno, insomma, che ha dato questo dottorato honoris causa a Vasco, che tanto fa cantare, fa ballare, fa divertire gente da tutta Italia.
1: Lo merita,
0: e soprattutto da tanti anni, no?

0: Ciao Marco, ciao Ra.
1: Ciao.
0: Non mi aspettavo che mi arrivasse la fattura di 15.000 euro per la riparazione della macchina.
1: E che hai fatto 15.000 euro? Hai distrutto il motore, l'olio motore.
2: Ma scusa, 15.000 euro te la compri un'altra di macchina? Cioè,
1: 15.000 euro di fattura?
2: Ma scusami, 15.000 euro
1: si è scontrato con un pullman e si è distrutto tutta la macchina. Che cosa hai fatto?
2: Scusa un attimo, 15.000 euro è un'utilitaria, quindi cioè tu te la compri nuova quasi.
1: C'ha un elicottero, non ha una macchina, perdonami Marco.
2: Quindi non me l'aspettavo proprio, ci sta in questo caso, proprio perché oggi vi chiediamo di proseguire questa frase. Non me l'aspettavo, e poi mettete voi il verbo, insomma, rispetto a quello che magari vi è successo.
1: Non me l'aspettavo di vedere un film che mi ha cambiato la vita. Non me l'aspettavo di dire io non ti amo più. Non me l'aspettavo di sentire un pezzo musicale di un artista e magari prima non mi piaceva e poi mi sono ricreduto. Non me l'aspettavo di comprare casa e ce l'ho fatta dopo tantissimi sacrifici.
2: Non me l'aspettavo di cambiare idea su una persona, anche potrebbe collegarsi, o magari di cambiare modo di fare. Per esempio, c'è gente che non ha mai letto, ha iniziato ad approcciarsi alla lettura e poi ha sempre letto.
1: Io ho un'amica che si spaccia per suora, non è suora, e non me l'aspettavo che mi dicesse: io c'ho un profilo privato dove tutta la gente che non mi piace dico guarda, questo è il mio profilo, ma in realtà lei ha un altro profilo, c'ha due nomi diversi. No, fa altre cose nella vita.
2: Però hai detto suora, non
1: però
2: ho capito.
1: Dice di essere suora, ma dice di essere suora solo ed esclusivamente alle persone
2: suora
1: che ci
2: fatto...
1: provano con lei.
2: Ho capito.
1: Dice no, guarda, io sono suora, faccio la suora. E dà un contatto privato falso.
2: Ok, ho capito.
1: Non me l'aspettavo di sentire una storia del genere.
2: Certo, vorrei approfondire, ma approfondiamo fuori onda. Intanto però vi ricordiamo il numero per interagire con noi. Non me l'aspettavo. Fate un po' voi, mettete il verbo che volete, ma proseguite questa frase. Se vi va oggi su Radio Kiss Kiss al 347 490 0042.
3: Non mi sarei mai aspettato di fare l'autista e portare 60 persone su un autobus.
1: E allora salutiamo tutti gli autisti, tutti i tassisti e tutti coloro i quali lavorano con i mezzi a quattro ruote e ci seguono sul 158 e ascoltano Kiss Kiss.

0: Ciao.
1: Non me l'aspettavo proprio che gli gnocchi mi piacessero così tanto. Per 42 anni non li ho mai mangiati.
0: No, non ci credo.
2: Chiamiamolo.
0: Cioè, no, scusa un attimo.
2: Chiamiamolo lui, dopo, più tardi.
0: No, non l'ha mai mangiati, ha detto, cavolo, sono proprio buoni. Forse ho perso 42 anni.
2: Ho bisogno
0: anni
2: di capire.
0: Di
2: perché,
0: gnocchi.
2: Perché per 42 anni non ha mai mangiato gli gnocchi? Perché dopo 42 anni ha scelto di mangiare gli gnocchi? E chi gli ha fatto venire il trauma della gnocca?
0: Detto ciò, vedi che hai cambiato alla fine vocale.
2: Detto ciò,
0: sei caduto proprio come un ananasso.
2: Detto ciò, mi piace anche questo messaggio di Ani che dice: io non me l'aspettavo di diventare professoressa di matematica. Ah. Io che la odiavo, che andavo male, chi schissa tutti,
0: questo è bello. Questo è bello, sì, sì, questo è bello perché poi magari quando ti scatta quella cosa di dire adesso voglio insegnare matematica, se appunto se non ti piaceva, c'è sicuramente un effetto che magari nel corso di Edikiss riusciamo a capire rispetto alle cose che non vi aspettavate anche dalla vostra stessa vita.
3: Ciao Kiss Kiss, io non me l'aspettavo di poter riuscire a vincere un concorso pubblico e alla fine ci sono riuscita.
0: Applausi, applausi.
2: Grande
0: a questa nostra ascoltatrice. Sembrano sempre difficili le cose, poi quando uno si mette d'impegno invece ci riesce.
2: Grande e bella soddisfazione, un po' anche come chi ci scrive: non me l'aspettavo di superare l'esame all'università, non avevo studiato, però poi alla fine ho preso 30 e lode. Vabbè, ma bello, una condizione classica, non so niente ma in realtà so tutto.
4: Ciao Marco Roff, io sono Clausio, non me l'aspettavo di rimanere 20 anni alla Svizzera.
0: Vai lì, magari ti piace il posto e dici boh, ma io inizio a lavorare e poi ci resti 20
2: mio
0: anni
2: come nonno,
0: questo
2: nostro ascoltatore. Mio nonno mi diceva sempre: vai in Svizzera perché lì evadi in una maniera assurda.
0: Ma non è vero, anzi il contrario. Cioè no, nel senso paghi meno tasse e quindi non fatti evadere.
2: Nonno,
0: cioè,
2: docet.
5: Io non mi sarei mai aspettato che a un certo punto della mia vita ho avuto una proposta di lavoro addirittura a Melbourne, in Australia.
0: Melbourne!
5: Non potevo mai immaginare che mi capitasse, però ovviamente l'ho presa a volo e sono stato lì 2 anni a Melbourne.
0: E quindi è carpe diem, appunto nel tuo caso carpe diem. Melbourne, non proprio dietro l'angolo, ma sicuramente una soddisfazione.
2: Mettiamo un pezzo up-t, dopo la pubblicità portiamo qualcuno al telefono.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. Kiss, kiss.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Kiss, kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss Kiss!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: D al 347 490 0042. Sentiamo chi c'è al telefono. La prima telefonata di oggi. Ciro, pronto? Sì,
1: pronto.
0: Eccolo.
1: Ciao ragazzi, Ciro, che piacere sentirvi.
2: No, piacere nostro. Quella volta in cui proprio non ti aspettavi di cosa?
1: Di assaggiare nuovamente gli gnocchi e rimanere fulminato. Praticamente adesso è il mio piatto preferito.
0: Scusa, tu per quanto tempo non hai mangiato gli gnocchi?
1: Allora, io in casa mia gli gnocchi si sono sempre fatti, perché mio padre è chef e aveva un ristorante a Napoli dove praticamente li faceva lui, quindi erano buonissimi. A casa mia poi di domenica venivano sempre mangiati. Qualche volta, penso, quando ero piccolo, 4, 5, 6 anni, avrò assaggiato gli gnocchi, mi hanno fatto disgusto e da lì io non li ho mai più mangiati.
0: Quindi per quanto tempo?
1: Penso una quarantina d'anni.
0: Quindi tu per 40 anni non hai più mangiato gli gnocchi, no, per questo trauma?
2: Esatto.
0: Poi tutto d'un tratto hai cambiato idea.
1: Tutto d'un tratto, poiché io poi faccio nutrizione, faccio preparatore atletico, altre cose.
0: Ok. Poiché
1: sono bilanciati dal punto di vista macro, quelli là di patate, allora ho detto vabbè, adesso li riassaggio. E messo uno gnocco in bocca, sono rimasto fulminato.
0: Quindi vabbè, Ciro, certo, puoi vivere senza tutto tranne che con lo gnocco.
2: Adesso sì.
1: No, vabbè, anche un altro gnocco, però va bene.
2: Che te pareva, Ciro, figurati. Sì,
0: forse volevi cambiare la vocale.
2: Lascia stare, l'ha cambiata.
0: Ciao, Ciro, rischissi a te.
2: Ciro, grazie, un abbraccio.
1: Bene,
2: ciao, sei grande,
0: ciao.
2: Noi.
0: Anche ciao, noi. Ciao. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
2: Comunque non c'è cosa più bella che cambiare idea proprio sul cibo. Poi certo, con lo gnocco si giocava facile perché è veramente buonissimo, ma anche a 40 anni si può cambiare idea, perché no?

0: succedere.
1: E non mi sarei mai aspettata di riuscire ad aprire un centro mio, privato, per bambini speciali.
2: Bello,
1: è stata uno degli obiettivi più belli che sono riuscita a raggiungere, impensabile, ma soprattutto a realizzare il mio sogno rimasto nel cassetto troppo a lungo.
2: Guarda, bellissima iniziativa, bellissima cosa, ci farebbe piacere passare un giorno, Marco ed io, passare e conoscere tutti questi ragazzi, quindi se ci sarà la possibilità noi ci saremo. Bellissima cosa che hai fatto, chi schissa a te.
0: Senti, invece, a proposito di bambini, mi è venuto in mente anche citare la figlia di Tony F, perché Tony F è il rapper, no? Immaginate, la maggior parte di voi immagino appunto hanno capito proprio fisicamente di chi stiamo parlando.
2: Francesca H, come no? Sì, che cosa è successo?
0: Tony F si è vestito da Peter Pan per la festa della figlia,
2: sì,
0: e ha detto: io non mi aspettavo proprio di un giorno dovermi vestire in questo modo, sai, per far contenta mia figlia.
2: Perché non pensava di diventare padre.
0: Stiamo parlando chiaramente, sì, di un ragazzo di 30 anni, un nostro coetaneo.
2: Sai quanti papà avranno fatto pazzie per le proprie figlie e per i propri figli e non si aspettavano di?
0: Lui tra l'altro non solo si è vestito da Peter Pan, ma si è anche messo quelle orecchie un po' finte, quindi era proprio vestito ad hoc.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Sergio e non mi sarei mai aspettato di avere 5 figlie, tutte 5 femmine.
2: Eccolo, vedi?
0: Cioè, allora, secondo me lui...
2: Avere 5 figlie femmine, allora, mamma mia, che pazienza.
0: Lui voleva un figlio maschio. Ha fatto la prima, vabbè, la seconda, dai.
2: Adesso uscirà il maschio.
0: La terza, ci siamo. Neanche ha detto, vabbè, non possiamo sbagliare sulla quarta.
2: Riprovaci, caro ascoltatore, chiamalo Marco e Raffo. C'è un'ascoltatrice che ci dice...
0: Sì?
2: Non me l'aspettavo di scoprire il tradimento di mio marito.
0: Ecco qua, io lo sapevo che sta puntata poi prendeva
2: Torna l'appuntamento di Beautiful.
0: Ma perché poi prendiamo sempre questa piega?
2: Perché dopo la pubblicità sentiamo che cosa da dirci questa ascoltatrice che ha scoperto un tradimento tra Beautiful, Temptation Island, Uomini e Donne.
0: Beh, non
2: e
0: sappiamo.
2: Forse anche c'è posta per te.
0: Non sappiamo, sappiamo però della nuova collaborazione tra Jovanotti e Samurai J.
2: Bella qualità.
0: Pensate, una canzone che già c'era nell'album di Giova, ma Samurai ci ha fatto proprio questa nuova strofa, è singolo estratto per le radio.

0: fantastica.
1: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Kiss, kiss.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Kiss, kiss.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
17: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
19: Infatti.
18: E perché nella foto sei su un palco?
19: È una storia lunga.
18: Quanto lunga?
19: Fino alle 5 del mattino.
18: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
17: Kiss Kiss.
20: Let's go.

0: Non più Miley Cyrus, bensì solo Miley, come le più grandi pop star, appunto, donne del mondo. E solo il nome, Veronica, di questa nostra ascoltatrice, chiaramente alla radio, perché oggi stiamo parlando di tutte quelle volte in cui non ci aspettavamo di qualcosa. Lei c'ha una roba croccante da raccontare.
1: Veronica, non ti aspettavi di...
2: Sì. Di scoprire che mio marito mi tradisse.
1: Come l'hai, come l'hai scoperto?
2: Vabbè, ma noi donne lo scopriamo.
0: Sesto
2: se
0: senso,
2: lo vogliamo.
0: Sesto senso.
2: Sì, sì, sesto senso.
1: Cellulare in mano.
2: Esatto. Allora, a parte che lui porta gli occhiali, quindi quando cancellava qualcosa io lo vedevo da riflesso. Poi spulcia di qua, spulcia di là.
0: Veronica, scusami, mi viene da ridere.
2: E dice quanto no, è stupido.
0: Mi sembra l'inizio di una barzelletta. Mette gli occhiali e vede i messaggi. Però no, vabbè, mi fa piacere che tu lo stai raccontando anche con ironia. Ma vai avanti nel tuo racconto.
2: Lo racconto con ironia perché dopo 4 anni ho detto basta.
0: Ok, ok, bene così.
1: Quante
0: bene.
1: Volte sarai stata tradita secondo te?
0: Vabbè, ma allora, non conta.
2: No, diciamo che tutto è partito nel 2023. Io l'ho beccati subito. Ho parlato con entrambi. Lui prometteva, io sono rimasta perché abbiamo 2 figli. Sì. Ma di volta in volta lo ribeccavo. E premetto però che nel 2022 avevo già perdonato per un altro tradimento.
1: Ho una domanda, voi avete, tu hai detto che hai figli, giusto?
2: 2, sì.
1: Allora
2: sì.
1: Guarda, io credo che quando ci sono i figli di mezzo, questa è una cosa che mi ha sempre detto mio padre, quando ci sono i figli di mezzo il tradimento è proprio
0: diverso.
1: No, è l'ultima delle cose da dover fare in una relazione.
0: Ah.
1: Perché quando ci sono i figli, per rispetto dei figli, mi ha sempre detto mio padre. Quindi con questa
2: anche
1: cosa,
2: anche perché come donna, ok, ma sono sempre la mamma dei figli, certo, quindi alla fine, ecco. Per cui
0: però diciamo, tu, detto, primo tradimento sì. 2022 chiudi l'occhio, sì. 2023 sì. Chiudi l'altro, poi ti soffri gli occhi
2: fino al 2025, quando lei mi è venuta a raccontare tutto, che non si erano mai lasciati, ma io sapevo tutto.
0: Ok.
2: E lui con me di fronte e lei di fronte, a lei, a me ha detto lo sai che non ti penso proprio, e a lei dammi un bacio. Però poi ad oggi dice che era un'istigazione a vedere, a dire che cosa ti sei creduta di fare, a dire vicino a lei. Ma io ho detto basta. Si è spento, no? In testa un interruttore on e off.
0: Certo.
2: E ho detto basta. Io da premettere che non avevo detto niente a nessuno a casa mia.
0: Io penso
2: mia mamma,
0: che
2: nulla.
0: Le storie dei nostri ascoltatori potrebbero essere trame possibili di film, perché poi sono storie vere.
1: Quanti anni hai prima di salutarci?
2: Io ho 39 e stavo con lui da 25 anni.
1: Il mio vieni qui da me, non ti preoccupare, ci sono io per te.
2: L'importante è che mi fai ridere, quindi quella è la cosa necessaria.
1: Stai serena.
0: Non avevi detto dai 40 in su.
1: Faccio un'eccezione.
0: No, ho capito.
2: Tra pochi mesi, 40.
0: Perfetto. Veronica, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Comunque, il marito ha dimenticato la regola fondamentale per essere marito.
0: Cioè?
1: Negare sempre qualsiasi cosa. No.

0: Io consiglierei a questo marito di partecipare a un corso di perfezionamento tenuto da Marco e Raff.
1: Ti ringrazio.
2: Non sarei capace, onestamente.
1: Io invece me la sento e vorrei provare ad aiutare questo marito.
2: Ma in che modo poi? Scusa un attimo.
1: Nel senso che quando succedono le cose bisogna sempre solo negare, La storia che ci ha raccontato l'ascoltatrice di prima è toccante, perché si è confidata con noi, ascoltiamo ma non giudichiamo, e non se l'aspettava di scoprire questo tradimento. Ma è proprio questa la puntata di oggi, quella volta in cui avete detto: oh, non me l'aspettavo di scoprire, di fare, di dire, di trovare. Io... sentiamo chi c'è.
2: Ah, sentiamo prima chi, vai.
3: Io non me l'aspettavo di aprire un negozio alla mia età, 58 anni. Ottimo. E già 3 anni che l'ho aperto.
2: Ottimo, quindi tanti auguri anche vabbè, non è che ogni volta però qua, scusa un attimo. Vabbè, fallo partire, dai. Vabbè, hai fatto. Vabbè, chiuso l'argomento. Si intendeva che una soddisfazione a 58 anni, no? L'ascoltatrice. No, per esempio, un'altra cosa che non ci aspettiamo in generale nella vita è l'affetto che i gatti dimostrano. Perché sto parlando di questo? Perché in realtà c'è un gatto turco.
1: Non sempre, dipende, ci sono tanti gatti che sono gentili come questo gatto turco.
2: Esatto, perché questo gatto turco è andato virale, magari a qualcuno sarà uscito sui social.
1: Turco randaggio, tra l'altro.
2: Turco randaggio ogni mattina va a abbracciare, diciamo così, virtualmente, avete capito un po' l'abbraccio del gatto come può essere, il proprietario di un negozio di articoli per casa, proprio perché evidentemente si prendono cura di lui. E non è tipico proprio dei gatti. No?
1: Il gatto turco si chiama
2: un nome tipicamente turco, certo.
1: Infatti, quando deve chiamare il gatto, ci mette sempre a dire:
2: era meglio Ugo, come diceva Troisi. Però detto questo, e poi mettiamo l'history, non me l'aspettavo appunto una roba del genere dal gatto, visto proprio che oggi parliamo di cose che non ci aspettiamo.
1: Non me l'aspettavo di suonare gli 883. Per chi ha vissuto l'epoca degli 883, mettiamo un pezzo storia della musica, un history kiss che chiude la prima ora di Daddy Kiss, e lo fa a cavallo tra la prima e la seconda ora. Lo facciamo con questo pezzo, metà anni 90, 1995.
2: Quindi il tempo con le gambe e con le mani, giusto? Con le gambe e con le mani, come canta appunto Pezzali quando appunto all'epoca era ancora con gli 883. Una canzone che sicuramente ci fa un attimo divertire, ma sicuramente anche parla di quella voglia proprio di ribellarsi. E allora teniamo il tempo dal 95 proprio con gli 883.

0: pezzo che apre la seconda ora di Daily Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, gli 883 con Tieni il Tempo dal 1995. Tenete il tempo, tenete la televisione accesa sul 158, puntata di oggi dedicata a quella volta in cui abbiamo e avete detto: oh, ma non me l'aspettavo proprio, frate.
1: Allora, hai fatto mai qualche faccenda domestica?
0: No.
1: E dopo?
0: Sono uomo, no.
1: Dai, non fa ste battute.
0: Io uomo non le faccio.
1: Aspetta,
0: queste
1: fammi
0: cose.
1: Finire. E sì, dopo hai detto: oh, mamma mia, non me l'aspettavo, che faticata.
0: No.
1: È successo.
0: Non faccio le faccende domestiche.
1: Rapper, adesso andiamo proprio a parlare.
0: Chi è?
1: Adesso parliamo di tutto.
0: Chi è?

0: Sang, prima canzone di questa seconda ora. Questa è Radio Kiss Kiss. Oggi è martedì 13 ottobre. Noi siamo in diretta fino alle 16 anche per parlare di cose che non ci aspettavamo riguardo però le faccende domestiche. Perché prima stavo dicendo appunto che è una rapper. Dico anche chi subito.
1: Chi è?
0: Cardi B.
1: Chi?
0: No, dico Cardi B. Si chiama così, una rapper.
1: Il calciatore Icardi.
0: No, Cardi staccato B.
1: Cardi B, sì, è la rapper che ha fatto Sonno Winnie Solio, Fangani Mesolio.
0: Sì, più o meno faceva questo.
1: Il marmo.
0: No, il mar.
1: Mappamondo.
0: Sì, è bella, bella donna.
1: Tutto mappamondo.
0: Ma non stiamo parlando della fisicità. Questa qua, se l'avete sentita magari sta canzone. Detto questo, la suoniamo anche su Radio Kiss Kiss. Ma detto questo, perché vogliamo parlare di Cardi B per un attimo? Perché ha proprio detto, oh, io non me l'aspettavo. Quando vado a casa dei miei nonni, chiaramente non sono la rapper dominicana conosciuta in tutto il mondo.
1: Sono la nipotina domenicana.
0: La nipote dei miei nonni. Do una mano a casa con le faccende domenicane. Non sono più la VIP internazionale.
1: Immagina tutti i soldi che ha la nipotina domenicana.
0: La nipote dei miei nonni. Do una mano a casa con le faccende domenicane. Non sono più la VIP internazionale.
1: Immagina tutti i soldi che ha lei che deve fare le faccende domestiche.

0: Oh, ma fare sta faccenda domestica, sai che non me l'aspettavo, ma è veramente faticoso. Cioè, tipo, che ne so, togliere la polvere negli angoli più remoti della casa.
1: Non lo faccio. Poi?
0: È tipo, che ne so, lavare i vetri.
1: Non lo posso fare.
0: Stirare.
1: Non c'ho problemi alle mani.
0: Quindi non me l'aspettavo che fosse così pesante fare una di queste faccende domestiche.

0: Allora, io sinceramente
1: sì.
0: non mi sarei mai aspettato che le pulizie fossero così tanto faticose.
1: Esattamente.
0: Perché io viaggio tantissimo per lavoro sì. e ho le pulizie a casa. Un giorno lei non c'era, ho dovuto fare tutto io e non mi sarei mai aspettato cioè, che fosse così.
1: Non sei abituato faticoso. E quindi questo è il risultato.
2: Ma pensa a tutti quelli che come questo ascoltatore viaggiano, non hanno tempo di stare a casa, tornano a casa la sera, tardi, stanchi, il giorno dopo, si devono alzare presto, come fanno le faccende di casa da soli? Come possono farle?
3: Capito, o ti fai dare una mano oppure ti rimbocchi le maniche e lo fai lo stesso.
2: Per forza devi far dare una mano.
3: Questo è anche vero, però sì, parlando delle cose di cui non ci aspettavamo in generale nella vita, anche riscontrare il fatto che fare le faccende domestiche è abbastanza faticoso.
4: Radio Kiss Kiss, a me è capitato molto spesso quando ho organizzato delle cene a casa
3: sì.
4: magari per molti invitati
3: sì.
4: molto molto faticoso eppure mi ricordo che mia madre lo faceva spesso e con una leggerezza e una semplicità che mi sono rimasti per sempre nel cuore.
2: Sai
4: kiss
2: perché? Kiss Kiss a te, perché chi organizza le cose a casa, tipo come ha fatto Joschi l'altra sera, lo fa con amore e con il piacere di condividere il tempo con gli amici e con le amiche, e quindi di conseguenza non è pesante.
3: Quindi se non quello, cioè non è pesante fare, scusami, non è pesante fare le pulizie o comunque
2: esatto,
3: le faccende
2: sì,
3: dopo,
2: non
3: certo.
2: è pesante organizzare,
3: questo è il senso.
2: Lo fai con passione.
3: Dopo, quando sono andati via gli amici o i parenti.

0: che sia, dopo sei lì col sorriso, stai a pulire anche il pavimento e dici, però che bella serata abbiamo passato.
1: Quasi, grande quasi, Gioschi!
0: Quasi, quasi, ti diverti a sporcare.
2: Sì, per poi farlo
0: pulire. Perché
2: pulirsi.
0: Poi dopo dici, tanto comunque devo pulire. Comunque,
2: così.
0: Insomma, avete capito, oggi stiamo parlando di tutte quelle volte in cui non ci aspettavamo di fare, di dire, di trovare qualcosa. Se volete, diteci anche la vostra, in generale, su qualsiasi argomento, qui in diretta, su Kiss Kiss.

0: Laura. Laura, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Quella volta in cui hai detto non me l'aspettavo di cosa, cara Laura?
1: Allora, di scoprire che il mio ex compagno chattava anche a pagamento con altre donne, cercava altre situazioni, escort, diciamo tutte di più.
0: Anche, cioè? Anche?
1: Anche uomini, e questo mi ha davvero sconvolto.
0: Quindi scusami, non, tu eri fidanzata con un ragazzo, hai preso il suo cellulare, hai scoperto che lui chattava con escort, poi?
1: Trans. Cercava siti di incontro anche a pagamento. E questo proprio essere usata soprattutto come copertura, perché davanti agli occhi degli amici lui doveva essere un uomo.
0: Scusami.
1: Quando tutto è tranne uomo.
2: Scusami, ora non per entrare nel dettaglio specifico di lui come persona, ma del fatto che ci stai raccontando.
0: Ma come l'ha scoperto?
2: A parte uno, come l'hai scoperto? Due, quando l'hai scoperto? Lui cosa ti ha detto?
1: Ha negato, negava sempre, anche con le prove evidenti, con screenshot che io mi ero fatta con il mio telefono. Lui ha negato sempre tutto.
0: Ma Lorena, ha fatto l'uomo, ha negato.
2: No, aveva delle mancanze da parte tua? Probabilmente ti ha detto questo?
1: Lui cercava molto di più e si nascondeva, cioè lui questa situazione non ne ha mai parlato, anche perché io ci ho provato a parlarci, però lui ha negato, perché è normale, un uomo non accetta mai che una donna
0: guarda, capito. Forse lui
2: mi piaceva pagare,
0: è alla scoperta di se stesso o semplicemente era una perversione per lui.
2: Sì, una curiosità. Sì. Una curiosità. Cioè, chiaramente tu l'hai presa male a tal punto da lasciarvi. Cioè, questo è stato il movente per cui poi vi siete lasciati.
1: Siamo lasciati davvero in malo modo.
2: Per questo?
0: Cavolo.
1: Perché io avevo scoperto il tutto e lui, per lui ormai io ero un pericolo. Quindi
2: allora
1: ci siamo lasciati davvero in malo modo.
2: Chiudo dicendo: è tradimento se si va a pagamento?
1: Sì.
2: Perfetto, chiudiamo così, ma
0: che cosa arriva.
2: Lo chiediamo a tutti voi. Grazie Loredana per la chiacchierata. Un abbraccio.
1: Grazie.
2: Laura,
1: a voi,
2: Laura, ho sbagliato, scusa.
1: È tradimento. Ciao.
0: È tradimento quindi andare a pagamento. Aspettiamo le note vocali.

0: Chissà te, che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole? Chissà te che ti sei deciso. Cambierai lavoro. Ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: È proprio il titolo della nuova di Cremonini su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo martedì 13 ottobre.
1: Marco, dobbiamo sentire le note vocali che stanno arrivando perché siamo invasi dalle note vocali.
0: Stavo dicendo proprio questo perché devo dire che l'ascoltatrice di prima ci ha lasciato con un grande dubbio, o meglio, più che un dubbio, per lei è una certezza, perché ci ha detto: non me l'aspettavo che mio marito andasse a cercare delle escort, dei trans sui siti così di anche di incontri o a pagamento, e quindi quando l'ho scoperto ci sono rimasta male.
1: Quindi è tradimento fare una cosa del genere oppure no?
2: Allora, per me andare a pagamento è un tradimento ancora più grande, perché comunque non si rispetta la persona con cui stai, e mi riferisco magari a questione di malattie o oltre insomma al danno morale, diciamo, c'è anche il fatto che non sai chi c'è davanti, e quello poi qualsiasi cosa succede la riporta a casa.
1: Ma guarda, hai una professionista del settore, quindi voglio dire,
0: io non so se entrare in merito a questa cosa oppure lasciare andare.
3: Alessio da Poggio Marino. Sì. Beh, diciamo che il ragazzo si voleva divertire.
1: Quindi ti vuoi divertire con una professionista del settore che non è la tua compagna perché non è professionista?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è tradimento sempre, anche solo col pensiero, perché prima dell'atto fisico c'è quello mentale, c'è il pensiero, quindi o pagamento o senza pagamento, per me è tradimento.
1: Allora, col pensiero dovremmo andare tutti in galera, allora, scusa, cioè saremo tutti dei traditori seriali con il pensiero.
0: L'ascoltatrice non si è firmata, dice la sua, noi diciamo la nostra, commentiamo senza mai giudicare il bello di questo programma.
1: Sempre.
0: È chiaro che anche secondo me l'ascoltatrice un po' esagera, ma chi sono io per dire se ha ragione o torto?
3: Marco. Anzi. Raff. Sì. Secondo me andare a pagamento è come farsi una
0: schizza. Non lo dire, non lo dire,
3: non lo dire.
0: Ecco, ma per te, tu pensa, hai il pensiero diametralmente opposto invece all'ascoltatrice che ha appena finito col vocale che ha detto tutto il contrario.
1: Scusate un attimo, io non capisco una cosa. Che c'è di male se stanno, cioè se c'è qualcuno che fornisce un lavoro, perché è un lavoro.
0: Sì,
1: in
0: però
1: Italia non è legale.
0: C'è
1: però
0: un messaggio insistente che Joschi vuole mettere.
5: Chi è? Ragazzi, io credo che un uomo che tradisce a pagamento non è per il tradimento in se stesso, perché cerca un'altra donna, cerca la perversione che magari fra le mura amiche con la moglie
0: fidanzata
5: non riesce ad avere.
0: Allora, potrebbe essere, io sento questo ascoltatore, non dico esperto perché l'abbia fatto, ma probabilmente conosce qualcuno che l'abbia fatto, quindi lo sentivo abbastanza convinto di quello che diceva, perché in questo audio o comunque così mi ha dato l'impressione, potrebbe anche essere questo. Certo,
1: mettiamo le cose in chiaro: tradire non è mai bello,
0: è chiaro.
1: Tradire ed essere traditi non è una cosa bella, è una cosa che non si dovrebbe fare. Poi però,
0: se lo fai a pagamento è tradimento? L'ascoltatrice al telefono ci ha detto sì, qualcuno adesso negli audio ci pare di capire che non la pensa nello stesso modo.
1: Noi ascoltiamo però non giudichiamo, quindi capiamo.
0: Molti altri invece la pensano proprio come lei. È il bello della vita.

0: ragazzi Kiss Kiss, no? Mi dovete perdonare.
1: Vai.
0: Mi spiegate qual è la differenza tra pagamento e non a pagamento? Cioè, qual è la differenza? È pur sempre un tradimento. Quando si tradisce, si tradisce, punto. Certo. È una scelta, mo che sia a pagamento
1: o
0: che sia semplicemente per puro piacere, è pur sempre un tradimento.
1: Non è chiaro, chiaro, chiaro. Claro, questo è vero, solo che la differenza sta che lì lasci 20 euro sul comodino. Questo è un po'.
2: 20 euro.
1: No, per fare una battuta, chiaramente.
2: 20 euro.
1: Ma perché, scusami, quanto uno dovrebbe.
2: Che cacchio...
1: Vabbè, aspetta, aspetta, chiedo un attimo a un esperto. Raff, tu quanto lasci?
2: Beh, guarda, dipende dalle tariffe del mese.
1: Allora, chiaro, adesso stiamo facendo le battute, no? Anche un attimo per alleggerire quello che è un argomento in realtà anche abbastanza delicato, dove un'ascoltatrice prima ci ha confidato proprio che è stata male e non se l'aspettava.
2: Guarda, Chicco, che cosa dice.
1: Vai.
2: Il tradimento esiste solo se ci si è promessi fedeltà. Se non ci si è promessi fedeltà, non è tradimento. Quindi lui parla di matrimonio.
1: Questa è un'altra chiave dell'acqua. Certo, assolutamente, potrebbe anche essere una lettura. Dipende sempre dalla coppia.
2: Io invece dico un'altra cosa. Il tradimento esiste laddove tu hai dei figli. Se tradisci, hai dei figli, stai tradendo anche i tuoi figli. Ed è una cosa
1: quindi
2: che...
1: Quindi se non hai figli non è tradimento. Vabbè, ognuno la pensa. No, stai cambiando idea mentre parli. Non ho capito.
2: No.
1: Secondo me è un argomento talmente grande.
2: Non mi trovo con quello che ho detto.
1: Ah!
2: Rimangio tutto quello.
1: Non me l'aspettavo, diciamo, che è la frase che fa un po' da contorno, anzi, da protagonista proprio dell'argomento di oggi. Non ce l'aspettavamo, la nuova canzone di Marco Mengoni.
2: Lo suoniamo come New Kiss, si chiama Giornate Perse.

0: Party Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Kiss, kiss.
0: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Yes, yes.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: Yes, yes.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.

0: Uno dei The Bowser in questo video, Magnetic, su Radio Kiss Kiss, se lo vedete è identico a Scott McTominay, il centrocampista del Napoli. Se andate su internet sicuramente riconoscerete anche voi questa somiglianza. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, 15.45.
1: Tra l'altro questa canzone hanno spaccato tutta l'estate, l'abbiamo ritrovata appunto nella musica più bella su Radio Kiss Kiss, ma l'ultimo quarto d'ora di The Kiss è dedicato a tutte le cose che non ci aspettavamo e che magari ci sono successe. Sentiamo gli ultimi vocali.
2: Ciao Marco e Raff. Ciao. Fabio da Ferrara.
1: Ciao Fabio.
2: Io non mi sarei mai aspettato di fare il DJ e di suonare a fianco del mio idolo, mai nella mia vita.
0: Chi è il tuo idolo? Chi è il tuo idolo?
1: Adesso non ci hai detto chi è il tuo idolo, scusa un attimo.
0: Guarda, mi hai acceso una lampadina. Noi non ci aspettavamo di aprire il concerto di Ultimo.
1: Benissimo, sì.
0: Quindi eravamo Marco, io, Joski, abbiamo aperto il concerto con Radio Kiss Kiss, grazie a Radio Kiss Kiss. E questa è una cosa bellissima della nostra vita che ci ha segnato. Ma chi è l'idolo? Chi è il tuo DJ idolo?
3: Non me l'aspettavo di entrare a lavorare fissa in un posto statale e poter lavorare con la mia migliore amica. Kiss Kiss.
1: Beh, questa è una cosa che è molto bella. Certo, se riuscite poi a dividere amicizia e lavoro, ancora meglio.
4: Non me l'aspettavo, ma alla fine 10 anni fa sono riuscita a cambiare radicalmente la mia vita, caricare tutto, mollare il Piemonte definitivamente, comprare casa in Sardegna e non andarmene più da questo posto
1: Piemonte,
4: fantastico.
1: Alla Sardegna, immaginiamo quanto tu ti possa trovare bene in questo momento, magari anche in riva al mare, come per esempio tanti under 35, secondo un sondaggio per chiudere, non si aspettavano di incontrare l'amore della propria vita in posti del tutto casuali, come per esempio la sala d'attesa del dentista,
0: il bagno,
1: la fila dal gommista, se la vogliamo definire fila, insomma,
0: bagno,
1: l'attesa anche lì,
0: sgabuzzino.
1: No, il bagno no, ma corsia del supermercato sì.

0: Fondi e Vinci.
1: Non me l'aspettavo che a fine programma avremmo regalato la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ancora non l'abbiamo fatto, ma Anna Chiara ha selezionato un numero che ha interagito durante queste due ore.
2: Vediamo un attimo se risponde, sta componendo il numero, chissà se è un maschio, chissà se è una femmina.
1: Se risponderà alla domanda quale radio ascolti, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, si aggiudicherà la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Questa maglia celebrativa che tanto stiamo regalando nell'ultimo periodo, in tutti i programmi, quindi anche nel prossimo aspettatevi all'improvviso di essere chiamati se interagite. Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Andiamo bene!
1: Come ti chiami?
3: Sono Danilo.
1: Danilo, te l'aspettavi che avresti vinto la maglia di 50 anni?
3: Onestamente no.
2: No, ci stai provando da un po', ammettilo.
3: Molto, soprattutto da ieri, che sono il famoso doppio turno di ieri, quindi...
1: Ok, diciamo la verità, parente di chi sei della radio per aver avuto la maglietta regalata?
3: Di nessuno, di Rocco.
2: Non c'è un Rocco in radio, quindi vai per immaginazione. Detto no, questo, Danilo,
3: era un vecchio
2: bravo.
3: Che facciamo in famiglia.
2: Chiaro, sì, sì, avevamo immaginato. Allora, bravo per aver vinto, non te l'aspettavi, che è un po' la frase di oggi, ci salutiamo. Così, vuoi salutare qualcuno tu invece alla radio?
3: Tutti quelli che stanno ascoltando, i mattinieri soprattutto.
2: Che ascolti sempre quello.
1: Bravo, è fan di Max Reletti, sì. Sei?
3: Di tutti.
2: Sei un grande.
3: Faccio tutto il palinsesto pure.
2: Sei un
3: grande.
2: Fai un applauso, Gioschi, dalla regia. Grazie Danilo per seguirci.
1: Ciao.
2: Ci schissa a te.
3: A voi.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Rispondi e vinci.
4: Rispondi e vinci.

0: tantissime italiane, c'è cioè Napoli Villarreal e Inter col Club Brugge. E quindi sono tantissime italiane.
1: Sono tante, ok, meglio così. E la matematica è sempre un'opinione, mai una certezza. Ma fatta questa battuta, dicevo, noi veniamo da na na na na, ora a la la la la la la la, perché adesso mettiamo questi storici qua dal 92.
0: E arrivano anche i corrieri di Kiss Kiss.

Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: farti chiedere troppe cose. Vabbè, vabbè.
1: Gentlemen, buon pomeriggio a te ragazzo che sei di fronte a me con un piccolo mal di denti. Giovanni oggi ha mal di denti, ragazzi.
0: Giovanni Imperatore, è un bel, sì, un mal di denti, raga. Io credo che sia il dolore insieme a quello del
1: sono
0: parto
1: che non ho mai
0: provato.
1: Sono le caramelle che ha mangiato quando era piccolo.
0: Adesso dai, fai mia nonna, mi sembri. Oh, posso dire?
1: Dica.
0: È martedì.
1: Oggi è
0: ci siamo ci siamo tolti un lunedì che non era proprio semplicissimo dalle scatole. E siamo già martedì 13 ottobre, signori, benvenuti i Corrieri di Chi Spissa il Fiocino.
1: Comincia una nuova puntata e partiamo con la sigla.

0: Forza Ciro, oddio, forza Alfio,
1: oddio,
0: anche oggi tre ore insieme. Schissa a tutti, io duro.
2: Grazie amico mio, che
1: carino,
2: bello,
1: che carino. Ma posso dire,
2: sì,
1: no, forse volevi dire qualcosa tu, perché ti vedo anche un po'...
2: No, perché scrive Rosa, Ciro, capelli oggi top.
1: Ma che,
2: non so se mi sta prendendo,
1: no, no, lo sta, perché... prendendo per il culo, perché
2: c'hai un capello, perché ho messo Rosa, Ciro, capelli oggi top.
1: Ma che,
2: non so se mi sta prendendo, no, lo
1: sta prendendo per il culo, perché c'hai un capello,
2: perché ho messo il casco, e quindi vedi, c'ho i capelli tutti.

0: È stato travolgente e simpaticissimo.
1: E questo è molto
0: perché
1: bello.
0: Perché ieri ho fatto una serata per un gruppo di medici, un convegno molto interessante.
1: Ho capito.
0: C'erano tantissime belle persone.
1: Però voglio capire perché si firma Elisa Endoscopia. Evidentemente perché per identificarsi ai tuoi occhi...
0: Ha endoscopizzato.
1: Forse ieri ti sei fatto fare un'endoscopia. No, come fai a farti riconoscere? Comunque, posso dire una cosa? Perché
0: mi
1: blocchi il flusso energetico.
0: Chiedo scusa,
1: che porta a dire delle cose molto belle in questo martedì. Posso dirti che io sono molto contento oggi di essere qui e sarò contento domani ed ero contento ieri. Vuoi sapere perché?
0: Che bello.
1: Perché?
0: Un momento di positività.
1: No,
0: perché sei contento?
1: Perché adesso, cioè, ormai io ti guardo te, guardo Giovanni Imperatore.
0: Stiamo
1: in regia.
0: Crescendo.
1: Guardo Luigi Fischetti lì in regia TV e penso che noi ormai siamo una famiglia.
0: Ma quale famiglia? Noi siamo una famiglia pessima.
1: Ma scusa.
0: Ma chi te sa? In cuffia mi dicono ma chi te sa?
1: Ma come? Ma io volevo dire una cosa carina.
0: Ma chi? Questi sono magnafranca tradimento.
1: Ma no, stanno lavorando.
2: Alfio, sei e resterai sempre un povero comunista.
1: Volevo dire una cosa carina, scusa.
0: Ma qua la famiglia, questi non vedono l'ora che non torniamo.
1: Sì, ma come? Non credo che sia così. Ma
0: quello, il migliore di questi qua, Calarogna, ma stai scherzando? Aia!
1: Vabbè, niente, la pensiamo diversamente. Volevo dire una cosa carina perché tutti i giorni siamo qui. Vuoi vedere che se lo chiediamo ai nostri amici anche loro hanno una famiglia che non è quella di sangue?
0: Aspetta.

0: Certo.
1: La mia famiglia che non è di sangue,
2: sì,
1: siete voi, amici, ragazzi, grandissimi.
2: Grazie.
1: Kiss, kiss a tutti.
2: Ma che meraviglia, guarda che sono dei riconoscimenti importanti.
3: Sì, per me voi di Radio Kiss Kiss siete una parte della mia famiglia, perché vi ascolto sempre, tutto il giorno, quindi non può essere diversamente.
2: Ti voglio bene, ti vogliamo
4: è molto
2: bene.
4: Molto bello,
2: sì, sì,
4: però
2: sì.
4: Alfio e Ciro, siete voi e tutta Radio Kiss Kiss la famiglia di tanti di noi.
2: Grazie,
4: bravissimi.
2: Grazie.
4: Allora io non voglio sdrammatizzare,
2: no,
4: perché
2: però, dai,
4: è molto bello per
1: la mia famiglia che non è di sangue.
2: No, questo l'hai già
1: siete
2: me.
1: Voi
4: sei scemo,
2: no, me lo fai nervosire poi,
4: no,
2: Ciro.
4: Perché è tutto molto bello, però poi te lo sai, alla fine poi quando non mi sento da solo, famiglia, posso sempre su lì.
2: Ma non è vero che sto da solo. Beh, se inviti qualche ascoltatore, penso che non veda l'ora di venire a trovarti a casa a prendere
4: guarda,
2: un caffè.
4: Ma che devo fare?
2: Vabbè, a qualche ascoltatrice?
4: Sì, questo è diverso.
2: No, però da dove
4: ma oggi sei particolarmente romantico, per quale motivo?
2: Ma non lo so, perché poi forse perché leggo cose, guardo cose.
4: Quello è il problema.
2: Sogno cose.
4: Tu leggi troppo, hai capito? Devi abbassare il livello della tua cultura.
2: Ma questa frase la dicevano durante
4: guarda
2: il medio.
4: TikTok.
2: Allora, ascolta, perché adesso magari qualcuno ascolta la radio e dice: ma questi che se la cantano e se la suonano, Radio Kiss Kiss, la mia famiglia. Tutto è partito perché io ho detto che le persone che vedi tutti i giorni e che non sono di un legame sanguigno, mettiamola così, possono rappresentare la tua famiglia. Poi Michela Murgia l'ha sempre detto, no? La famiglia acquisita, eccetera, eccetera. Per me, voi siete la mia famiglia.
4: Ma come diceva anche la grandissima Lucia Mosca, diceva sempre una cosa, mia nonna.
2: Okay,
4: sono tutte uguali, quindi grandissima
2: vero cosa. Vero anche quello, però immagina adesso lo chiediamo agli ascoltatori al 347 490 0042. Ci sono quelle persone, al netto ovviamente dei vostri figli, dei vostri mariti, delle vostre mogli e genitori, quindi la famiglia quella stretta,
4: sì,
2: stretta, quelle persone che quando uscite di casa siete proprio contenti,
4: sì,
2: di vedere.
4: Ma sai pure cosa, secondo me anche ad esempio, ma abbiamo parlato del nostro ambiente lavorativo, ma a volte basta anche un punto di incontro,
2: esatto,
4: un barista,
2: esatto,
4: e tu per te quella è famiglia.
2: Dai, sentiamo.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Amore, non rompere le uova.
7: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Yes, yes.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Kiss, kiss.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono d'accordo con Ernia.
2: Beh, come fai a non essere d'accordo con una canzone così bella, che tra l'altro è una dedica, e in qualche modo, devo dire, nei Corrieri di Kiss Kiss
1: oggi è una giornata abbastanza romantica.
2: Bravo, Alfio.
1: E ha lanciato una cosa, e ogni tanto ci sta. Mi piace questa cosa. Ma che hai fatto? Mi sono dimenticato.
2: Ah no, abbiamo chiesto, al netto di mariti, mogli, figli, insomma famiglia stretta nel senso proprio stretto e volendo anche biologico, quelle persone che fanno un po' famiglia, che magari vedete tutti i giorni, che siete contenti di vedere.
3: Sì. Io ho tre mie compagne di classe delle superiori che considero sorelle, tanto è vero che abbiamo il nostro famoso gruppo WhatsApp e ci chiamiamo le sorelline.
2: Vedi?
1: Ma che bello!
2: Vedi? Poi c'è anche Viola che dice: il portiere del mio palazzo io ormai lo chiamo zio Joe, lo vedo tutti i giorni da quando sono nata e il suo sorriso ogni mattina mi prepara per tutta la giornata.
1: Ma lo sai che
2: Vedi, dico una cosa, bello.
1: Lo sai, su minchione, a me queste cose mi fanno piangere. Mi fanno piangere.
2: Però vorrei che non lo facessi adesso.
1: Non lo faccio.
2: Ma vai, radio del dolore, piangi, pensa alle cose brutte e triste.
1: Vuoi sapere quando vuoi sapere quando è che piangevo, che mi sentivo insomma parte di un gruppo, una famiglia?
2: Quando?
1: Quando lavoravo nei villaggi.
2: Ok.
1: Perché stavo a contatto con questi colleghi, questi ragazzi, amici, che poi finiva una stagione, iniziava un'altra e magari in tre, in quattro partivamo ancora insieme. E noi eravamo tipo fratelli.
2: Ma il villaggio fa questo.
1: E ancora oggi, se non ci sentiamo per un anno, due anni, ci incontriamo, che ne so, rimpatriata. Ragazzi, sembra che non sia passato neanche un giorno.
2: Perché sono quei rapporti a bassa manutenzione, per cui tu non devi stare lì ogni volta a inventarti qualcosa per mantenere vivo il rapporto.
1: Come la macchina tua, a bassa manutenzione.
2: Però quella si vede che è a bassa manutenzione.
4: Hai proprio ragione. La mia famiglia sono le persone dove sono andata a lavorare. Una signora che gli ho guardato il marito, che tutte le settimane dobbiamo sentirci, e altre persone lo stesso, i clienti del bar, sono diventati loro la mia famiglia.
2: Che bello, vedi che è una cosa molto molto comune, non è una
1: ma
2: cosa...
1: Io aprirei ancora un altro discorso qui.
2: Attenzione,
1: perché quando
2: attenzione.
1: Poi si parla di rapporti, legami, situazioni amorose, cioè, ma sai quanta gente, ma quanta gente ama un'altra persona e non lo può dire. E non può manifestare il proprio amore.
2: Ma
1: perché
2: ha
1: preso una... Chi è?
5: Presenta la mia squadra. Vai, mi compare, un mammutte.
2: Ma chi è?
5: Un trichieco, mio cognato, mio cugino Franco, un demolitore, un signor Napoli, mio cugino Massone.
2: Questa è tutta la sua famiglia.
1: Ma che cazzo ci
2: senti? Senti, mi piace questo argomento degli amori non comunicati. A tra poco.

0: te che hai il falsetto. Non ce l'ho più, ragazzi.
1: Comunque io insisto sulla mia teoria che quando sei figo, e dico veramente figo, come per esempio Harry Styles, qualunque cosa tu metti addosso, ma qualunque,
0: vabbè, perché fai tendenza.
1: Ma no, ma in questo video, ma dai, sembrava non lo so,
0: non ci interessa, parliamo di cose non strane.
1: Di cosa vuoi parlare?
0: No, prima stavamo dicendo il fatto dei sentimenti, no? Ma questo è pazzo.
1: Ciro ha tirato fuori un argomento che secondo me vale la pena snocciolare, come facciamo spesso nei Corrieri di Kiss Kiss, che è
0: non mi ricordo. Dillo tu.
1: Devi arrivare un po' più concentrato, però, amico mio.
0: No, è perché lo sai.
1: Perché tu
0: la
1: prima
0: memoria a breve termine.
1: Dicevi, sai quante persone, parlavamo di famiglia, parlavamo di affetti, di emotività, e tu dicevi, ma sai quante persone in questo momento amano senza poterlo dire al diretto o alla diretta interessata?
0: Amano, desiderano. Vorrebbero probabilmente anche sapere semplicemente come stai.
1: Ma
0: a me è capitato.
1: Miseria.
0: Io
1: no?
0: Per tanti anni non ho potuto parlare con una persona perché erano successe dinamiche molto particolari, molto delicate.
1: Questa persona conduceva un altro programma radiofonico.
0: No,
1: questa persona poi te la sei
0: ritrovata. Faccio riferimento, stupidotto. E quindi io soffrivo per questo, che volevo semplicemente parlare con questa persona, ma non potevo.
1: Caspita.
0: E invece, ma ci sono veramente tantissimi casi.
1: No, poi veramente adesso, al netto anche in questo caso di mariti e mogli e fidanzati e fidanzate, ci si può innamorare anche di altri, eh?
0: Sì, sì.
1: E magari non poterglielo dire perché o sono impegnati loro o sei impegnato tu. Invece funziona.
0: Scusa, ma visto che, lo sai, noi poi parliamo,
1: non ce lo diranno mai.
0: Ma guarda, ma noi restiamo nella nominato. Noi restiamo nella nominimato.
1: Quella roba lì. Tu dici che se noi chiediamo siete innamorati, ma magari non ci dite il nome.
0: Sì, ragazzi, messaggio vocale 347 490 0042, in cui ci dite, ragazzi, oggettivamente io sono sincero, sono innamorata di un'altra persona, ma non posso per questo motivo.
1: Bello. Porca miseria. Ma veramente ci andiamo a inzigare dei fatti così?
0: Bello, ma tanto per mica per sapere i fatti loro.
1: Se qualcuno c'ha voglia di raccontarlo, se no ci abbiamo sempre la musica più bella su Radio Kiss Kiss, in questo caso San Giovanni.
0: Sì, ok.
1: Prega
0: buona
1: per
0: notte.
1: Noi. No, ok,
0: buonanotte.
1: Ah, il titolo, giusto, scusami, non avevo capito.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Kiss, kiss.
3: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Kiss, kiss.
6: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
7: Incredibile, ma Evo!
5: Kiss, kiss.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Kiss, kiss.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Yes, yes.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
16: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
15: E tutte quelle persone nella foto?
16: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
15: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: sembrare un pomeriggio di quelli strong nei Corrieri di Kiss Kiss, e invece siamo tendenti al romanticismo.
1: Oddio, mica tanto però, perché abbiamo aperto un bel discorsino qui.
0: Beh, anche quella roba lì che ti piace qualcuno e non glielo puoi dire ha la sua vena di romanticismo, in dei casi anche un po' sfumata verso l'attrazione solo fisica.
2: Ciao Alfio, ciao grande Ciro.
1: Ciao.
2: Non dico che sono innamorato, però mi piace da morire la moglie di uno dei miei migliori amici. Loro sono in crisi. Una sera siamo usciti perché voleva confrontarsi con me, parlare un po', e purtroppo è successo un fattaccio. Chissà a tutti.
1: Aspetta, ma chi voleva parlare con te? Lei?
0: È che ha fatto il fattaccio con l'amico,
1: scusa. Ne so,
0: con la moglie.
1: E quindi l'amico è tuo, cioè lui è il tuo amico e lei decide di parlare con te. Perché lo vedo tendenzioso.
0: Ma poi scusami amico, ma non ti hanno insegnato niente,
1: Qual è?
0: Sei la moglie del mio amico e io non posso fargli questo.
1: Ma io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante
0: giusto,
1: cose devo fare.
0: Purtroppo ormai ogni canzone dice la sua. Allora arriva questo messaggio: sono separata, sono follemente innamorata, non posso, perché lui non mi vuole, non mi sceglie e mai lo farà.
1: A me piace la positività di questa donna.
0: Sì, infatti un po' così. Vabbè.
3: Allora io sono felicemente fidanzato da 7 anni, però c'è un però.
0: Attenzione.
3: Che provo una attrazione fisica fortissima, ma a livelli estremi, per la migliore amica della mia ragazza. Però non posso dirglielo perché se no è un guaio.
1: Allora due sono le cose.
0: Forse ne devi dire solo una.
1: Nel senso, o lo dici alla tua compagna, alla tua fidanzata.
0: È solo un'attrazione fisica.
1: Sperando, appunto, proprio perché sperando che lei magari possa dire: ma sai che ti dico?
0: Facciamo
1: un'esperienza.
0: No, ma io stavo scherzando.
1: No, ma guarda, allora, io non è che ogni volta che si dice una cosa del genere, Alfio, qua dobbiamo spaventarci. Guarda che queste realtà sono molto frequenti.
0: Allora, no, questo è un sogno tipicamente maschile, io mi rendo conto.
1: Ma senza ombra di dubbio, ma credimi, ci sono molte donne che hanno questo pensiero, ma non lo dicono.
0: Vabbè, lì andiamo verso un'altra
1: direzione. Oppure, amico mio, niente. Chiuditi in te stesso.
0: Felicemente fidanzato significa felicemente.

0: Mi puoi abbracciare, per favore? Bello. Sento fortemente questo bisogno. Dopo questa canzone, tra l'altro meravigliosa, Emma con Fabri Fibra. Allora, abbiamo la storia della musica. Ce ne andiamo belli belli nell'anno 1972.
1: Parliamo di musica. Nasceva un grande musicista belga. Tom Barman.
0: Sì, ma non è che devi mimare Barman, cioè come se fosse stand-up comedy degli anni 90. Cioè.
1: Perché così facevano la comicità negli anni 90.
0: Negli anni 70, precisamente nell'anno 72, è Elton John con Rocket Man.

0: È o non è un capolavoro?
1: Meraviglioso. Hai visto il film? Hai visto il film?
0: Come no, meraviglioso. Rocket Man, questo è il titolo anche del pezzo di Elton John, 1972.
1: Grazie signori.
2: Sì, Rose, la risposta italiana Elton John.
1: Ma cosa sono qui dire? Per voi, cari amici. Un giorno faranno un biopic.
0: Sì, sì, un biopic in fronte proprio. Allora, Corriere di Kiss. Noi siamo arrivati alla seconda ora, devo dire, incolumi. Cioè, nonostante abbiamo affrontato dei temi, devo dire, importanti.
1: Molto bello, perché le persone si sono aperte tantissimo con noi.
0: Ed è
1: molto bello, bravi, grazie.
0: Però adesso tocchiamo un altro tasto dolente.
1: Quale?
0: Che riguarda soprattutto il mondo delle star, che riguarda soprattutto i VIP. Sai quel mondo che noi di solito...
1: No, però dobbiamo parlare sempre di noi.
0: Che noi di solito ignoriamo, volevo dire.
1: Oddio!
0: E cioè, ma sta cosa delle punture dimagranti.
1: Allora, parleremo di punture dimagranti.
0: Io voglio capire.
1: Io l'ho scoperto oggi, esisteva... Non lo sapevo.
0: Ah, ma come sei indietro.
1: Io non so nulla.
0: E ti dico

0: perché
1: all'inizio della sua carriera è sempre stata abbastanza in carne, ma lei ha sempre mostrato il suo corpo con grande fierezza e con grande energia. Che è successo? Che in questi ultimi anni il suo corpo si è trasformato, perché ha perso tantissimi chili.
0: Ha perso tantissimi chili.
1: E che succede? Che i fan all'inizio dicevano: però sei troppo grassa. E mo adesso, però adesso hai perso troppi chili, hai perso la tua identità, il tuo personaggio non esiste più.
0: Sì, è come, se, è come se l'accusassero di aver tradito in qualche modo la sua filosofia di vita, il suo motto, il suo personaggio,
1: e
0: che era quello della donna
1: abbondante. Ma scusate, fatemi capire, quindi il mio brand era essere grassa? Invece ha sempre detto: il mio brand più che altro è proprio la positività che io ho nel trasmettere la mia energia.
0: Ma poi, senza contare il fatto che ha perso chili, diciamo, io non dico involontariamente, ma in un periodo anche complicato della sua vita, quindi andare a mettere sto dito in questa piaga.
1: Ma tu lo sai, la gente parla, pure se sei Tonino Zuzzuso che c'ha due amici, figurati una star planetaria, quanta
0: ma
1: gente,
0: guarda,
1: la gente deve parlare.
0: Anche nel nostro piccolo, e intendo in Italia, non so se hai visto proprio di recente, negli ultimi giorni, una foto di Katia Follesa, che pure lei, insomma, si è sempre tenuta bella, bella in carne,
1: certo.
0: Ecco. E diciamo che c'era dove aggrapparsi, adesso molto dimagrita, e i fan l'hanno massacrata, o comunque gli utenti di internet, perché poi magari i fan ti vogliono bene a prescindere, gli utenti di internet l'hanno massacrata.
1: Ma poi a me fa ridere, sai cosa? Il fatto che tu massacri chi? Una comica. Cioè, pensa ad una comica, quanto ci deve ridere.
0: Madonna, ragazzi, che vita
1: genere.
0: Complicata. Intanto, tra poco, torniamo sull'argomento delle punture dimagranti.

0: Tame Impala e Jenny Dracula su Radio Kiss Kiss. Bentornati nei quartieri di Kiss Kiss al Fiaccino 17:15. Voglio capire un attimo se per questa cosa che stiamo, di cui stiamo per parlare, ci dobbiamo rassegnare.
1: Ti ringrazio molto per la domanda. Effettivamente sì, ci potremmo rassegnare. Sì, okay. A tal proposito facciamo partire la nostra sigla. Grazie regia.
2: Bella, che bellissima. Che bella fisica.
0: Angela.
2: Bellissima comunque.
0: Sì, Angela bella fisica.
1: Allora, in questi giorni mi sono imbattuto un po' in una lettura che io sono solito fare tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Io leggo sempre una rivista, si chiama Science Daily.
0: Aspetta, tu tutti i giorni leggi Science Daily?
1: Sì, sono appassionato di scienza.
3: Ma non dici assolutamente.
0: Scusa, meno male che parlare di... No, è perché se lo dico io poi
1: leggo
0: mi dà addosso.
1: Leggo queste riviste sulla scienza. Ho capito che ho scoperto che alcuni farmaci utilizzati per dimagrire, come quelli a base di semaglutide.
0: Semaglutide.
1: Stati associati a problemi che riguardano i capelli e anche le unghie.
0: No,
1: cioè,
0: allora,
1: tu ti pigli queste, ti fai soprattutto queste iniezioni per dimagrire,
0: che è la tendenza degli ultimi anni.
1: E poi ti svegli il giorno dopo che sei spalletti.
0: No,
1: hai capito? Che è un problema di base.
0: No, allora, avrete sicuramente preso nota del fatto che ultimamente tante star, soprattutto, utilizzano questo farmaco che, se non, se ho capito bene, è lo stesso che poi serviva per la cura del diabete, forse.
1: Comunque, ragazzi, qua, cioè, io non la sapevo sta cosa. Tu sei avvezzo perché ti piace fare queste cose.
0: Ma io, a parte un po' di baby glow, non faccio
1: baby
0: niente.
1: Baby glow. Io sono passato dal baby shower al baby glow.
0: Baby glow è un'altra cosa.
1: Volevo
0: lo
1: sapere
0: solo
1: cosa.
0: Io e Adriana in questa.
1: Devo sapere questa cosa. Cioè, per dimagrire esistono delle punture?
0: No, non esistono delle punture. Queste punture, in realtà, è stato scoperto che oltre
1: sui
0: a curare
1: glutei,
0: il diabete,
1: dove si fanno?
0: Non lo so, sulla pancia, sui glutei, non lo so, non ne faccio uso.
1: E soprattutto, se io volessi dimagrire per 5 kg, io 5 kg devo dimagrire.
0: Sì.
1: Cioè, io qua sento gente che dimagrisce 40-50 kg.
0: No, però
1: io dove vado?
0: Ma infatti tocca capire se gli effetti collaterali poi siano perché dimagrisci troppo in fretta e non hai più i nutrienti che ti servono.
1: C'è
0: o perché
1: qualche esperto in radio, voglio capire come funziona sta cosa per dimagrire le punture. Che poi qualcuno dice che fa bene, qualcuno si pente e dice no, fa male perché
0: ragazzi,
1: non riesco più a mettere dei
0: chili. Tu, se vuoi dimagrire, ti devi rivolgere a un alimentarista o un nutrizionista, punto e basta. Non puoi
1: allora
0: fare
1: tra
0: delle
1: poco
0: punture.
1: Arriviamo, intanto Fischetti mi dice in cuffia
4: semplicemente non hai fame.

0: Chissà te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chissà te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Così mi piace chiudere Cazzai con Animal. Sembra sempre che io abbia detto una parolaccia, ma Cazzai è il nome di questa band, tutta girl power.
1: Allora,
0: anche
1: abbiamo aperto questo discorso sul dimagrimento basato sulle punture.
0: E Ciro ha detto: io voglio perdere 5 kg.
1: No, aspetta, prima di dire questo abbiamo detto anche chi è. Dimmi.
2: Ciro, per dimagrire devi andare a lavorare a Radio Couscous.
1: Tra l'altro il couscous buonissimo.
0: No, tra l'altro Radio Couscous esiste ed è...
1: Veramente?
0: Sì, è proprio da quelle parti lì dove vado io spesso d'estate.
1: A dove? In Francia?
0: Si chiama anche... allora, la radio si chiama Radio Couscous, anche detta, se non sbaglio, French Riviera Radio.
1: Aspetta, è arrivato un messaggio.
0: Ed è una radio di Cannes.
1: Non ce ne frega un cazzo.
0: No, ma gli abbiamo fatto pubblicità.
1: Allora, tra l'altro, piacere, non mi interrompere.
0: Racconta.
1: Allora, prima abbiamo detto che alcuni di questi farmaci,
0: sì,
1: i ciocchetti, fanno dimagrire, ma ti creano problemi ai capelli, alle unghie. Un dottore ci scrive e dice: è il dimagrimento fatto senza un giusto apporto nutrizionale che porta alla perdita dei capelli.
0: Bene.
1: Hai capito? Quindi quando tu fai una cosa...
0: Però non si conoscono gli effetti gravi proprio a lungo termine.
1: Il concetto di queste punture dice: sì, funziona, oggettivamente funziona.
0: Allora,
1: però che succede? Noi non sappiamo fra 20 anni.
0: Giulia ci scrive: ti danno la nausea le prime settimane, per cui perdi l'appetito, e spesso influiscono anche pure sui ricettori dell'insulina, per cui ti abbassano il livello di assorbimento degli zuccheri. Chiedimi cosa ho capito.
1: Hai capito?
0: Una minchia.
1: Io ho capito zuccheri. Che facciamo? Caffettino?
0: Facciamo che ci rivolgiamo ai professionisti, non è che prendiamo... facciamo un'alimentazione equilibrata, facciamo... vabbè, poi è facile dirlo, magari ognuno ha la sua storia, però secondo me perdere chili all'improvviso non è mai una cosa buona.
1: Vada qua.
0: Che c'è?
1: Sto ballando.
0: Male. No, se vuoi un mio parere, male, molto male.
1: Ma che ne capisci tu?
0: Siamo pronti nei Corrieri di Kiss Kiss ancora per l'ultima mezz'ora della seconda ora, anche con Starlight.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta.
2: Era un routine quello della fine.
1: Quello fa così, sfera e basta.
2: Allora attenzione, mezz'oretta nuova.
1: Sì.
2: Cambiamo anche argomento.
1: Posso farlo con quei suoni fighi che di solito quando fai? Ma cambiamo decisamente pagina.
2: Bella.
1: Carino, secondo me è carino.
2: Allora, mi ha fatto molto ridere. Giovanni sta vomitando. Allora, attenzione, ci trasferiamo in una città dove spesso si fanno dei complimenti.
1: In che senso?
2: Sì, si tessono le lodi.
1: Ma solo perché è in provincia di Lodi.
2: Sì, sì, sì.
1: Questo
2: allora, abbiamo scoperto una cosa che onestamente io e Alfio non sapevamo.
1: Esatto. Perché siamo rimasti abbastanza sconvolti.
2: Un uomo, anni fa, ha donato una casa, una villetta a sua figlia. Che è successo? Che adesso si è rivolto al tribunale perché? Perché rivuole la villetta indietro,
1: mm-hmm,
2: per un motivo ben preciso.
1: E cioè la figlia lo ha offeso ripetutamente in una chat di WhatsApp.
2: Esatto.
1: Però il padre a che cosa si sta appellando? All'articolo 801 del codice civile. Fermi!
2: Sì, che chiede praticamente la revoca della donazione per ingratitudine.
1: Oibò, e io mi son detto, esiste un articolo del codice civile che prevede questo? Sì, signori, perché l'articolo 801 del codice civile disciplina la revocazione della donazione per ingratitudine. Poi c'è tutta la cosa scritta lunghissima che neanche sto a leggere. Ma quindi
2: quando
1: la
2: fate,
1: legge prevede,
2: ragazzi, attenzione, quando fate il bonifico quello capita a me e dici donazione
1: per rimborso spese.
2: Donazione, tu donazione. Se devi scrivere donazione,
1: che succede?
2: Sì, donazione. A un certo punto tu dopo anni puoi anche dire, dimostrando però che tu sei stato ingrato nei miei confronti, io voglio una dopo tuo bonifico.
1: Però adesso la gente si starà chiedendo, ma come è andata a finire questa storia? Allora,
2: che è successo? Perché la figlia ha insultato il padre sulle chat di WhatsApp?
1: Perché
2: hanno scoperto che per più di 20 anni il padre aveva un'altra relazione. E quindi la figlia, ma tu si proprio.
1: No, aspetta, non devi replicare, non devi ripetere tutto quello che ha detto.
2: E quindi lei dice: ah sì, sono chiaviche per dire. Allora voglio la villetta indietro.
3: Scusate, no, non ho capito il gioco.
1: Non era un gioco, è una storia veramente accaduta.
2: E il giudice, sai che ha detto?
1: Che ha detto?
2: Ma allora si.
1: No, non ha detto questo. La casa se la tiene la figlia, in più il padre deve pagare le spese legali per 4.500 euro, va bene. Tutto è bene quel che finisce male.
2: Io
1: mi
2: non ti regalo niente.
1: No, non voglio niente da te. Poi figurati, tu mi dovresti restituire i calzini di New York per ingratitudine. C'è Taylor Swift, la nuova.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss Kiss.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss Kiss.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Battistella. Olivia Dean, Radio Kiss Kiss. Che ore sono, Ciro?
1: Sono circa meno 17, 6 meno 10 quasi
0: 17:47. No, perché scusami, questa faccenda di serbare un po' di rancore nei confronti delle persone, adesso gli esperti dicono che non è una cosa sana, ma è anche una cosa un po' incomandabile, cioè non è che la gestisci facilmente.
1: Stai parlando di rancore? O di altre cose, tipo rimorso, rimpianto, perché la gente si
0: imbroglia. No, qual è la differenza?
1: Aspetta, la gente si imbroglia, Giovanni.
0: Allora, il rimorso è quando tu hai fatto qualcosa e senti il peso della cosa che hai fatto, quindi ti rimorde la coscienza.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Se parliamo di rimpianto, invece, di cosa stiamo parlando?
1: Il rimpianto riguarda soprattutto quello che non abbiamo fatto. Cioè tu dici,
0: sai,
1: quando magari volevo fare un viaggio, oppure avrei voluto dire a quella persona mi piaci.
0: Hai
1: un rimpianto di una cosa che non hai fatto.
0: Quindi abbiamo capito la differenza fra rimorso e rimpianto.
1: E poi c'è il rancore. Il rancore,
0: fermi,
1: che è il più testardo dei tre.
0: Ah.
1: Perché nasce da un torto che sentiamo di aver subito.
0: Quello
1: e
0: è
1: quindi
0: brutto.
1: Tu per tutta la vita tu porti appunto rancore verso una persona che tu pensi ti abbia fatto qualcosa.
0: Tu porti rancore nei confronti di qualcuno.
1: Tuo sempre.
0: No, ma dai, ma io non ti ho fatto niente.
1: No,
0: ma
1: ti... sicuramente sì, porto del rancore verso persone che si sono comportate. Ma tutti ce lo...
0: Sì, però ragazzi,
1: dai, abbiamo tutti la nostra esperienza.
0: No, è vero, non è facile, come dire, dissolverlo, no? Perché se tu provi questa sorta di rabbia nei confronti di qualcuno da cui hai subito un torto, è facile dire devi perdonare. Ma ragazzi, qual è la soluzione? Come si fa a perdonare qualcuno?
1: Lì devi fare i conti con te stesso, perché poi sta anche a te capire: sto talmente male, allora devo recuperare un rapporto, voglio recuperare un rapporto, allora cerco di risolvere il problema.
0: Ti posso dire nei confronti di chi provo rancore?
1: Ovviamente,
0: senza fare alcun nome, e forse non è neanche
1: allora
0: una sola persona.
1: Ma non mi interessa, perché lo facciamo i nomi.
0: Non faccio nomi.
1: E dice?
0: Non è proprio un rancore. Non ci abbiamo tempo, te lo dico tra poco. No, perché questa cosa la voglio dire assolutamente. Lo
1: sì,
0: posso
1: ma
0: dire tra poco?
1: Non è una minchiata. Metto le mani addosso senza rancore.
0: No, hai ragione. Non ti porterò rancore se lo fai. È una cosa molto seria, te la racconto tra poco. Nei Corrieri di Kiss Kiss arriva anche Rosalyn con Alpha Snap.

0: 87.
1: Ho detto sì.
0: Ma... Lungomare di Vasto aprimmo una rapineria.
1: Qui, aspetta.
0: La rapineria.
1: Qui, passamontagna, non lo so cosa.
0: No, vende, no, un negozio di castagne. Caldar Rossa, era una rapina, veniva.
1: Perché costano tanto.
0: Porca miseria.
1: Anche premute d'arancia potevate vendere, anche. Che quando vai al bar un po' ti puntano la pistola. In quello stesso anno, a proposito di pistole, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, capolavoro appunto 87.

0: rimettila da capo perché vale la pena sentirla due. Ah, non si può fare, va bene. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, 1987, tra poco le news con Cristina Manco.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Una buona serata e bentrovati. Poco prima delle 13, Papa Leone ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove in questi minuti è sottoposto ad un intervento per asportare un nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale e circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. La Camera e il Senato hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Beh, vinto abbiamo vinto, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti al termine della votazione a Montecitorio, respinte le altre risoluzioni. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, lo rivela l'Istat, spiegando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di case e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per alcolici e tabacchi e per servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per istruzione e sanità. All'estero, gli Houthi dello Yemen hanno avvertito civili e dipendenti di evacuare tutti gli impianti della Saudi Aramco, compagnia petrolifera saudita. La minaccia giunge dopo che la coalizione militare a guida saudita ha diramato un avviso di evacuazione per un impianto petrolifero situato nella capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli, in vista di un'operazione nell'area dove sono state udite diverse esplosioni. La cronaca, nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto agrario di Riccia, perquisito oggi, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta a doppia curva che portò ad arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019, da quest'ultima accusa però è stato assolto. Lo sport, con la seconda giornata di Champions League, due le italiane in campo stasera, Hotel Villa Real. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
7: Gentlemen, si parlava di cosa intera qui negli studi, poi approfondiremo anche con voi domani.
0: No, quell'argomento di cui stavamo parlando
7: domani,
0: fuori
7: domani.
0: Onda.
7: Signori,
0: ma non ti sognare
7: terza
0: neanche.
7: Ora dei Corriere di Kiss Kiss, dicono.

0: dicono?
1: Chi dice?
0: Che dica la gente. Dicono che fuori probabilmente.
1: Ma cosa?
0: Si è andata via la luce.
1: A cosa c'entra adesso che non interessa nessuno in tutta Italia? Italiani, salve! Allora, ciao! No, non abbiamo ancora salutato per bene. Come stai, Giovanni Imperatore?
0: Ragazzi, Giovanni ha un piccolo problema al dente.
1: Sta male.
0: Soffrendo e io soffro con lui.
1: Se lo sentite poco partecipe. No, non è vero, sarà partecipe in questa terza ora. Ce la godremo intanto con Marrakesh e Gueca.

0: vita.
1: Con Marrakech e Guè, eccoci nei Corrieri di Ghischis alle 18.05 di questo martedì pomeriggio.
2: Sì. Allora, attenzione, tu stavi dicendo che avevi una storia da raccontare.
1: Ah, guarda, più che storia da raccontare.
2: Sei rancoroso nei confronti di alcune persone. Attenzione.
1: Allora, visto che ne abbiamo parlato prima, abbiamo parlato di rancore che si annida dentro di te ed è molto difficile mandarlo via. Se io devo pensare a qualcosa o a qualcuno verso cui provo un grande rancore, e faccio coming out da questo punto di vista.
2: Attenzione, abbiamo il coming out.
1: No, aspetta, no, ti dico perché. Quando avevo 15 anni, no, forse 13.
2: Quando Alfio aveva 13 anni,
1: quando
2: fermi.
1: Quando avevo 13 anni ed ero in una colonia estiva, c'erano gli
2: educatori. Attenzione, 13 anni, colonia estiva!
1: Ma se mi ripeti ogni cosa che dico, non me la fai dire
2: più. È una situazione che avete incredibile. Mettimi un tuono.
1: Allora, era una cosa che mi ha segnato per la vita.
2: Attenzione, pioveva!
1: Colonia estiva. Ero con degli animatori, insomma, educatori più grandi, 17-18 anni, loro stavano fumando una sigaretta e io ho detto... Posso fare un tiro?
2: Ma che stai dicendo?
1: Loro mi hanno passato la sigaretta e mi hanno detto: ma non sai che stai proprio bene con questa sigaretta in mano?
2: Che stai dicendo?
1: E io da quel momento fumo.
2: Ma questi erano educatori?
1: No, per farti capire.
2: E tua madre? Tu ti rendi conto di quello che stai dicendo tua madre?
1: Prima si faceva. Cioè,
2: no, no, questi si facevano.
1: No,
2: questi...
1: ma che si facevano?
2: Ma che stai dicendo? A un bambino di 13 anni, ragazzi!
1: Sai che ci ho pensato a distanza di anni? Faceva. Cioè,
2: no, no, questi si facevano.
1: No,
2: questi...
1: ma che si facevano?
2: Ma stai dicendo? Un bambino di 13 anni, ragazzi!
1: Sai che ci ho pensato a distanza di anni e mi dispiace. Poi loro non c'entravano niente.

0: da te? Dice, allora mi doveva dire di sì.
1: Che no?
0: Quella è nata cosa.
1: Ma quella è molestia. Vabbè, comunque, avrei preferito quello piuttosto che cominciare a fumare. Comunque. C'è un'altra storia di rancore.
0: Attenzione.
1: Non mia, non tua, ma molto interessante.
0: Altro
1: da raccontare.
0: Coming out.
1: No,

0: parlare d'amore, Saif. Allora, no, ma l'insensibilità di alcuni, guarda che mi dicono, Alfio, ma pensavo fosse una cosa più importante il rancore. Ma minchia, ragazzi, ma sono diventato un fumatore.
1: Dai.
0: Ma sono diventato un fumatore, ma tu capisci che se mi avessero detto all'epoca cosa sta sigaretta, non avrei fumato.
1: Il dispiacere
0: tutta la vita.
1: È, come sempre, per quella povera donna di tua madre che hai dato solo grandi dispiaceri a quella
0: lavoro
1: donna.
0: Con te, poverina, è dispiaciutissima.
1: Allora, ma a proposito di rancore, attenzione, e a volte il rancore può anche non finire mai.
0: Ok.
1: Tipo, ti racconto la storia di una donna a Treviglio, vicino Bergamo, pensa, 92 anni. Una 92 anni è stata denunciata per aver danneggiato ripetutamente la tomba di un ex sindaco della sua città.
0: O perché mai però?
1: Perché? Perché addirittura 60 anni prima questo ex sindaco
0: Semplicemente lei aveva avuto un sequestro di proprietà, un terreno che le apparteneva, era stato
1: esproprio. L'esproprio di un terreno appartenuto alla sua famiglia gliel'ha stato appunto tolto. E quindi questa per 60 anni ha covato dentro un sentimento di rancore incredibile.
2: Sono trascorsi 84.
0: Così.
1: Cioè, dice che l'hanno trovata vicino alla tomba di questo che scassava la tomba. Cioè, questo manco da morto.
0: No,
1: capito?
0: Perché delle volte uno dice, ma quanto può durare un rancore? Minchia, signora, 60 anni prima, adesso 92, quell'età in cui ti devi un po' riappacificare col mondo e le sue creature, e niente, non è servito. Ma sai, delle volte il rancore si annida nelle piccole cose. Ah no, quella era la felicità. Ah vabbè, ho sbagliato. Poteva essere. Solo che non trovavo una chiusa per questo momento.
1: Vieni qua, fatta abbracciare. Vuoi una sigaretta?
0: No!
1: Sicuro?
0: Ma che incredibile.
3: Alfio, sei e resterai sempre un povero comunista.
0: Ma che c'entra?
4: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss. We were good.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu.
9: Kiss Kiss!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ragazzi.
1: Bravissimo, bravissimo, rispondi e vinci, è quello che devi fare.
0: Allora, come funziona Rispondi e Vinci? Noi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché questo settembre Radio Kiss Kiss ha compiuto 50 anni, ma il regalo ve lo facciamo noi. Abbiamo selezionato un'ascoltatrice, un'amica dei Corrieri che ci ha scritto durante le due ore precedenti.
1: Esatto.
0: E credo si tratti di Maria Paola.
1: Maria, sono Maria due sorelle, Maria e Paola.
0: No, Maria Paola è una
1: sola. Però risponde una sola.
0: Io poi ti credo, capisci? Vediamo, chiamiamo, la regia chiamiamo. Prova a contattarla al telefono, vediamo se risponde e se risponde correttamente alla domanda.
1: Sì. Vogliamo cambiare la domanda?
0: No.
1: Mamma mia. Tu credi nelle scie chimiche? Bellissimo, dai, dai.
2: Pronto?
1: Pronto, Maria Paola?
2: Ciao.
1: Salve, abbiamo una domanda per lei. Qual
2: Prego.
1: È la radio che ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravissima. Oh, yes. Ormai quasi 51, diciamo.
0: Allora, aspetta, Maria Paola, ci stai seguendo in radio o in TV?
2: Adesso vi ho con la TV.
0: Allora, la t-shirt noi te la regaliamo solo se tu adesso ci stai guardando, vero?
2: Sì, vi sto guardando.
0: Puoi dirmi se con questa t-shirt bianca che ho si vede troppo la panza?
2: No, no, Alfio, ma quale
0: la
2: panza?
0: La t-shirt è tua,
1: aspetta,
0: brava!
1: Fischietti, inquadra me! La stessa domanda te la faccio io, come stiamo là?
2: Non vedo panze in questa TV.
0: Non vedo panze, ma tanta sostanza comunque, credimi.
1: E allora,
0: Maria
1: oltre
0: Paola.
1: Alla maglietta avrai anche un baby doll.
0: No,
1: baby
0: doll. Sì, celebrativo dei 50 anni.
2: No, la maglietta va benissimo.
0: Maria Paola, sei molto simpatica, perdona la stupidera dei Corrieri di Kiss Kiss, ti vogliamo bene e ti arriverà la t-shirt, ok?
2: Anche io ve ne voglio, grazie ragazzi, Kiss Kiss.
0: Ciao, Kiss Kiss a te,
1: Kiss Kiss a te.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

0: E stighi negara.
1: Lo sapevo. Allora, o me la coprivi o no? Con Carol G, Maru, ma non ciao. No.
0: Signora mia, signora mia, tu non hai capito che cosa è successo.
1: Allora, vorrei
0: un'altra
1: che però...
0: volta.
1: No, aspetta. Se noi parliamo della famiglia reale, io vorrei che tu non utilizzassi questo tono da inciucio di paese.
0: Signora,
1: perché
0: mia,
1: stiamo parlando della famiglia reale.
0: Si parla delle questioni di famiglia, è sempre una cosa molto delicata. Vabbè. Ma quando la famiglia fa di cognome Windsor,
1: vabbè.
0: Allora lì che gatta cicogna. Perché anche quest'anno Harry e Meghan, il figlio prodigo,
1: adesso non mettere anche tu.
0: Rischiano di trascorrere le feste lontano dal padre.
1: Vabbè, perché è venuta fuori sta roba che forse non passeranno il pranzo di Natale insieme o la cena di Natale, quel che si vuole, perché sarebbe imbarazzante visto che i rapporti non sono. Ma la domanda è sempre una.
0: Ma il figlio dice. Il figlio dice: io voglio restare in contatto con papà, perché poi i creaturi, i figli, i piccoli,
1: questa è la storia della tua famiglia, non della famiglia reale inglese.
0: Stanno crescendo e che fanno? Non conoscono il nonno. Chi loro nonno? Poi devono salire sopra la sedia, devono dire la poesia. Chi la dà 10 euro?
1: Ma guarda che sono su altri livelli completamente. Loro c'hanno i poeti di corte. No, però, allora, la prima cosa che mi viene da dire, ma noi che minchia ce ne frega di base,
0: no,
1: però,
0: ma più che altro,
1: però,
0: come fanno ad arrivare queste notizie a noi se loro non popeteano?
1: E allora, loro non dicono mai cose ufficiali rispetto alla loro famiglia. La verità è che poi c'è sempre negli articoli riguardanti queste faccende la descrizione dell'evento e dicono: a spiegare la situazione sarebbe stato un amico della coppia.
0: Un amico della coppia.
1: Ci
0: stanno sempre degli amici di corte qua.
1: Quante
0: volte?
1: E
0: una volta il giardiniere.
1: Quante
0: volte?
1: E una
0: volta la signora delle pulizie che ha sentito, stava spirciando da dietro alla tenda.
1: Ma succede sempre così a sta povera famiglia reale. Ogni volta. Allora, assumono una cameriera. Questa passa, che ne so, 10 anni a rifare i letti dei principini. Dopo 10 anni si improvvisa scrittrice e tira fuori un libro. I segreti della famiglia.
2: È abbastanza con cucina. Però c'è anche la
1: Gilda.
2: Lavatrice, il forno a microonde, ci sta tutto.
1: Stiamo raccontando un'altra storia, però c'è, capisci, tutto. Io mi metto, per esempio, tu devi fare molta attenzione.
0: Io?
1: Certo che sì, tu c'hai la signora delle pulizie.
0: La signora delle pulizie è un'amica che ormai comunque sa tutto, sa dove deve mettere le mani.
1: Allora, se la signora delle pulizie che adesso fa i lavori a casa tua, fra 10 anni, ma forse anche meno.
3: Perché... io sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene, facciamo la seconda passata.
1: Peppe, perdonami, lo sai quanto ti voglio bene.
3: Dopo.
1: Ma stiamo lavorando, non puoi entrare in diretta. Però, comunque, guarda, se la signora delle pulizie fra 10 anni scrive un libro su di te,
0: ma che cosa vuoi
1: io
0: scrivere?
1: Io sono
0: su di
1: il
0: me?
1: Primo a comprare, lo faccio diventare bestseller io.
0: Ma
1: compro tutte le copie. Allora, novità invece su Radio Kiss Kiss, chi c'è?
0: Max Pezzali.
1: E la nuova si intitola Le Ali.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
1: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
0: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
1: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
0: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Moving to the Sun. E noi non ce la facciamo neanche a muoverci dal divano al tavolinetto per prendere
1: quanto
0: il telecomando.
1: Quanto è bello quel mio divano.
0: Allora, scusa, mi stavamo parlando un po' anche
1: quest'inverno su quel divano, sai che devo fare la
0: non lo voglio sapere, no, prego.
1: Il fosso devo fare.
0: Va bene, dai, la caffè season.
1: Sì, cioè, la caffè season.
0: Nel senso che dovresti condividerlo con qualcuno.
1: No.
0: Se vuoi, bene.
1: Ho vergogna.
0: Allora, parlavamo delle signore delle pulizie in qualche modo, perché
1: Che salutiamo. E devono campare 100 anni.
0: Ma anche di più, ovviamente. Però perché ne stavamo parlando? Perché abbiamo detto che la famiglia reale, ogni volta che viene fuori un gossip, o è stata la signora delle pulizie che poi ha scritto un libro, sì, o è stato il giardiniere che ha lavorato, ha prestato servizio per
1: bisogna
0: tanti...
1: dare fiducia a queste donne che in casa tua possono anche mettere le mani nei cassetti, nelle cose, che se devono sistemare è che l'hanno rapita, signora mia.
0: Ma mica solo la
1: quelli
0: signora
1: devono aprire tutti i mobili.
0: Ti posso fare una domanda? Dimmi. Che non è solo la signora delle pulizie perché deve fare il suo lavoro ed è giusto che magari tocchi delle cose, ma magari i cassetti non è obbligato ad aprirli se non quelli necessari per rassettare. Se quando tu vai a casa di qualcuno,
1: sì,
0: e vai in bagno.
1: Sì, io vado in bagno.
0: E apri i cassetti.
1: No, ma se va.
0: Oh, dai.
1: Ma come si permette? Oh, allora, no. Cassetti.
0: Ma non ho detto che rubi qualcosa. No, ci mancherebbe.
1: No, non li apro. Però
0: apri un
1: ma
0: cassettino.
1: No, ma perché non ci sta niente da fare? Tu si femmina dentro.
0: Ma non è quello.
1: Sì,
0: è che se
1: questo,
0: tu apri uno sportellino per vedere, poi magari.
1: No, ma io sono talmente rispettoso che se entro nel bagno e trovo la tavoletta chiusa, io non la alzo. Io. No, mi devi credere. Io, allora, sai quando entri nelle cose, siete pregati di lasciare come l'avete trovato.
0: Ma
1: io
0: è
1: così, non l'ho alzo.
0: È un retaggio, è un retaggio infantile. Quando andavi a casa della zia, vedi, Carmen mi scrive, io sì, assolutamente. Oh, ragazzi,
1: vedi,
0: cosa che si fa, è una cosa che abbiamo dall'infanzia. Quando andavi a casa della nonna, a casa della zia, a casa dello zio, un po' quando giro vagavi per
1: non
0: casa aprivi le cose.
1: Dimmi.
0: Ma mica rubo. Peppe, cosa vuoi? Di qualcosa.
1: È pronto.
0: Va bene, niente, era giusto così tirare fuori il torbido che noi lo facciamo nei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo così come ci vedete in TV e come ci sentite alla radio.
1: Però io non metto le mani nei cassetti degli altri, non apro.
0: Tu metti le mani addosso agli altri.
1: Quello è vero.
0: Che è diverso.
1: Quello sicuro.
0: Pinguini tattici nucleari, vai.

0: scusa, io lo siento.
1: Bene, mi piace questa parafrasi della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Comunque, giusto dire, un sacco di loro ci hanno scritto che effettivamente quando vanno a casa delle persone, se hanno la possibilità, qualche cassettino lo aprono.
0: Costumati,
1: per
0: siete tu e loro.
1: Allora,
0: ma signori, bando alle ciance, noi ci troviamo domani dalle 16 alle 19. Grazie per questa puntata.
1: Dicelo un aggettivo, perché non sarebbe male. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. C'è Giovanni Imperatore, ciao Fischetti. E come sempre, da Alfio e Ciro,
0: Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: History Kiss del 1986, The Miracle of Love, Eurythmics e tra poco la redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un saluto e bentrovati al via in questi minuti. Il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saltato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Sul tavolo resta dunque l'autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. L'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda c'è un'inchiesta del Wall Street Journal secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione. Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua ad insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Anzi, proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Siamo alla cronaca. Una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo l'avrebbe colpita con un taser artigianale e una pistola d'aria compressa, picchiata, strangolata e immobilizzata con fascette di plastica. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Lo sport, calcio. Stasera torna la Champions League con la seconda giornata. Inter e Napoli sono le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal. Per entrambe fischio d'inizio alle 21. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Chissà te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle news. L'informazione torna domani mattina. Ho salutato la redazione, ma la lista dei saluti è veramente lunga, quindi inizio dai Corrieri, Alfio e Ciro, che sono la fonte, la mia fonte di buon umore quotidiana. Proseguo con Roberta Sepe in regia, la mia compagna di viaggio anche oggi fino alle 21 per Portami a casa Kiss Kiss, e naturalmente abbraccio tutti voi che avete scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi. Buon martedì 13 ottobre, sono le 19 in punto, io sono Rita e sono felice di essere la vostra autista anche oggi. Imagine Dragons in arrivo, prima Hotel e subito lui.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Imagine Dragons, Saint Motel e Cesare Cremonini, ma solo per dare inizio al nostro appuntamento di oggi con la musica più bella fino alle 21, Portami a casa Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita. Oggi mentre venivo qui in radio scortata da questo tramonto rosso fuoco spettacolare, ho pensato che io non guardo abbastanza spesso il cielo, non lo guardo abbastanza in generale. Non so voi, però io credo di passare quasi l'80% della giornata a guardare in basso, prigioniera o dello schermo oppure dei miei passi, anche perché in città i marciapiedi sono messi piuttosto male, se non guardi dove metti i piedi rischi di cadere veramente a ogni passo. Però in generale dovremmo proprio tutti reimparare a guardare più spesso il cielo. Peraltro c'è una disciplina emergente, e l'ho scoperto oggi, che si chiama Skyology e studia proprio i benefici

benefici del guardare in alto, una scienza che dimostra che alzare gli occhi al cielo interrompe il loop dei pensieri fissi, e chi non ne ha? Abbassa il cortisolo, e chi non è stressato, e ci restituisce anche le giuste proporzioni, anche che vi devo dire, le rotture di scatole, i dispiaceri, anche le scadenze, no? Si ridimensionano di colpo davanti all'immenso. Quindi allungare lo sguardo sopra di noi è legittima difesa. Ricordiamoci di farlo un pochino più spesso. Benvenuti nella sera, nel martedì sera di Radio Kiss Kiss, e buon viaggio.

Girl Wasted Run su Radio Kiss Kiss. E allora, ragazzi, occhi rivolti al cielo per una notizia che arriva corredata da immagini spettacolari dalla Lapponia finlandese. Mi sono incantata a guardare queste immagini che arrivano in particolare dalla città di Rovaniemi, la famosa città di Babbo Natale, no? E questa città è stata teatro di una tempesta boreale tempesta aurorale, detta anche aurora boreale, di straordinaria intensità, che ha trasformato la notte in un caleidoscopio di colori. Quindi si vedono queste onde di luce verde e rosso acceso che danzano così nel buio, e sono così vivide da poter essere ammirate perfettamente, che sono state ammirate ad occhio nudo. Si è trattato di uno dei fenomeni più intensi degli ultimi mesi, e questa incredibile energia ha spinto le luci del nord a viaggiare tantissimo, hanno colorato letteralmente i cieli di mezza Europa. Insomma, inizia il periodo del fenomeno delle aurore boreali. Alan Walker, il norvegese, adesso con Faded. You

0: questo programma è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss, kiss.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss, kiss.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Kiss Kiss!

State viaggiando verso sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, e se per caso state cercando una conferma che la felicità sia una questione geografica, ecco, chiedete ai danesi, loro sanno che cosa rispondervi. Allora, i danesi, il popolo del Lykke, quella loro filosofia di vita impronunciabile basata sulla ricerca del benessere, delle cose semplici, dell'accoglienza, no? I danesi hanno però appena eletto l'Italia come migliore destinazione turistica d'Europa ai Danish Travel Awards, e a deciderlo ovviamente sono stati i voti, le recensioni, i voti dei viaggiatori. Che cosa, uno si chiede, ha affascinato l'Italia, dell'Italia, i maestri del benessere danesi? Ecco, ovviamente il mare. Ovviamente il mare, ma soprattutto quella buona vita spontanea che per loro è un traguardo che noi spesso diamo per scontata. Beh, però mi fa riflettere questa cosa. Pensa se avessimo anche il welfare solido, l'eguaglianza sociale, gli stipendi e tutto il corollario di motivi che rendono la Danimarca uno dei paesi più felici al mondo. E chi ci fermerebbe più? Sarebbe l'Italia il paradiso, un posto troppo perfetto, troppo. Invece esportiamo bellezza e dobbiamo già accontentarci di questo.

Storie di relazioni complicate fra i nostri new kiss. Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti, sempre in bilico. E i parafulmini di Giorgia rappresentano quella bella volontà di rimanere in piedi, di proteggersi a vicenda, nonostante le tempeste, nonostante gli errori commessi. Ascoltiamole insieme.

0: con te.
1: E New Kiss, la nostra Giorgia. Nostra perché è proprio amica nostra, Giorgia. Parafulmini, che meraviglia, qui su Radio Kiss Kiss. Speriamo di non aver bisogno di ombrelli domani, quindi chiediamo agli amici di Trebimeteo che tempo farà appunto nelle prossime ore. A te, Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora qualche nota instabile all'estremo sud nelle prossime ore, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con solo qualche isolato rovescio tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole tornerà protagonista ovunque, unico disturbo qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi. Massime comprese tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss Kiss.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Kiss Kiss.
8: Yuhu, calciolone!
9: Oh,
8: che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss Kiss.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Kiss Kiss.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Kiss, kiss.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss. Oh my God. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

dal Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Ormai deleghiamo tutto agli algoritmi, quante volte ne abbiamo parlato, si sa, però l'ultima frontiera mi ha fatto un po' riflettere perché riguarda il settore viaggi. Allora, la moda dei viaggi organizzati dall'intelligenza artificiale. Quanti di voi si organizzano prima di partire in questo modo? Perché sono veramente sempre più numerose le persone che prima di partire non aprono una guida, non aprono un blog come accadeva poco fa, ma interrogano un AI. E non solo per trovare il volo più economico, ma gli chiedono cose tipo: siamo in quattro, amiamo il cibo piccante, odiamo i musei affollati, abbiamo 3 giorni a disposizione, inventaci un itinerario, no? E la macchina in 3 secondi netti sforna la vacanza perfetta, ottimizzata al millimetro, calcolando pure i tempi di attesa per un taxi, cioè robe così. È pazzesco, un'efficienza per carità incredibile e ultracomoda, però lasciatemi fare un pochino la romantica. Allora, se tutto è programmato per essere perfetto, dove finisce l'imprevisto? Quel brivido, no? Tutto umano di perdersi tra i vicoli e finire davanti a uno scorcio mozzafiato, litigare coi compagni di viaggio per la mappa cartacea al contrario e finire a mangiare nella peggiore trattoria della città e trasformare un errore nel ricordo più bello del viaggio? Let's

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E vai che siamo carichi, dice la nostra Roberta Sefe in regia. Ma così, giusto per richiamarmi all'ordine, mi stavo scatenando ascoltando Ultimo Romantica qui su Radio Kiss Kiss. C'è un vocale, sentiamo.
1: Ciao Rita, ciao, io amore. Il mio compagno spesso la utilizziamo per organizzarci il weekend, ma poi modifichiamo sempre tutto, alla fine facciamo quello che ci va,
0: ecco.
1: Un bacione Gigi e Salvo da Milano.
0: Ciao Gigi e Salvo, l'algoritmo propone ma la pancia dispone, no? L'intelligenza artificiale è fantastica per darci l'ispirazione, sicuramente super efficace, però poi l'imprevisto alla fine è sempre la parte migliore del viaggio, quindi alla fine la tecnologia pianifica, però l'istinto umano, viva Dio, vince sempre. 347 490 0042, se anche oggi avete per caso inviato un messaggio o un vocale a questo numero, potreste essere estratti a sorte e partecipare al Rispondi e Vinci. Molto brevemente vi ricordo che se vi chiamiamo in diretta nei prossimi minuti dovete dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e così vi regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. One Republic in arrivo a Ain't Worried. I don't know.

Ed è già ora di un History Kiss, un pezzo di storia della musica, musica per le mie orecchie. Siamo nel 1974, ci sono canzoni che non si ascoltano solamente con le orecchie però, ma anche con la pelle, anche con il cuore, anche con l'anima. E quella che sta per partire è proprio un abbraccio collettivo che arriva appunto dritto dal 1974, registrato dal vivo a Londra.

Registrata il 18 luglio del 1975 durante uno storico concerto al teatro Lyceum Ballroom di Londra, è poi diventata la versione più amata di No Woman No Cry.

il re del reggae, è stato qui anche lui su Radio Kiss Kiss per dirci che alla fine everything's gonna be alright. Anche se magari non è sempre vero, però ci vogliamo credere. Bob Marley, grande inizio di seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, martedì 13 ottobre, ore 20 in punto. Benvenuti passeggeri delle ore 20, insieme ancora per un'ora con la musica più bella, Roberta Sepe in regia. Io sono Rita e lei è Peggy Goo con Woman.

0: prestissima a regalare la t-shirt del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss, quella che trovate anche sul nostro sito kisskiss.it sezione shop. È una edizione limitata, è una limited edition, quindi finite le scorte, non se ne fanno più. Se vi piace, accattata vella. Allora, Robertina sta chiamando la persona che l'ha deabendata e estratto a sorte. Vediamo, speriamo che risponda anche esattamente alla domanda di rito. Se è una fedelissima dovrebbe sapere di che cosa stiamo parlando, secondo squillo.
1: Pronto?
0: E ciao, buonasera, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Scusami se ti disturbo, ti chiamo per chiederti, tu che radio ascolti?
1: Ciao Rita, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Pronta! Applausi per te, grande. Grazie. Ilenia, Ilenia di?
1: Torino.
0: Di Torino. Ilenia, com'è andata la tua giornata oggi? Com'è stato questo martedì 13 ottobre?
1: Veramente molto intenso, guarda, sono appena arrivata a casa perché io lavoro a Milano, quindi ti dico, ho appena messo piede a casa.
0: Bene, quindi
1: molto lunga, molto faticosa.
0: Sei una abituale passeggera di Portami a Casa Kiss Kiss, deduco?
1: Sì, assolutamente sì, le mie transfer.
0: Quindi io spero che questo regalo, questa t-shirt sia motivo di gioia per te, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, è tua, te la sei meritata e te la regalo in segno di gratitudine per essere una della famiglia Kiss Kiss.
1: Grazie a voi, è sempre un immenso piacere ascoltarvi.
0: Kiss Kiss a

0: te, Ilenia.
1: Kiss, kiss. Ciao, ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

È un film, è uno spettacolo teatrale in quattro atti. Settembre, quanta intensità su Radio Kiss Kiss, era la sua Lentiggini. Oggi scopro che il legame tra le superstar mondiali e l'Italia non è solamente una questione di amore per la pasta, per la moda, per il clima, per le nostre bellezze architettoniche naturali, no. Allora, le ultime indiscrezioni confermano che Dua Lipa si sia unita alla lunga lista di figure globali del mondo degli affari, della moda, dello sport e che abbia avviato le pratiche per trasferirsi a Milano a inizio 2027. Si dice anche che dietro questi post social con la didascalia Milan, such a cool place, ecco, ci sia un motivo decisamente meno romantico e, lasciatemelo dire, più contabile. Allora, Dua Lipa si dice sia pronta a sfruttare la dolce vita fiscale italiana, la flat tax per i super ricchi che si trasferiscono all'estero. È una strategia finanziaria impeccabile, non c'è che dire, cioè se uno può approfittare, perché no? Spero francamente che Dua Lipa abbia anche calcolato quanto le costerà a occhio e croce un bilocale in affitto in zona Porta Venezia, per dirti una, ma così è un suggerimento da amica. Ecco la Dua Lipa che arriva insieme a Calvin Harris e questa

0: Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco, vedi la splendida dedica di Ernia alla sua città, Milano, proprio la città della quale stavamo parlando prima, qui su Radio Kiss Kiss. Buone notizie, l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il Papa si è concluso positivamente, la notizia è arrivata pochi minuti fa dal Vaticano, quindi filtrano notizie decisamente confortanti. Lo sapete, no, che il Papa è stato sottoposto a questo intervento nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone. L'operazione è perfettamente riuscita e il Santo Padre è in buone condizioni ed è rientrato in stanza, quindi sicuramente è un bel sospiro di sollievo per i fedeli di tutto il mondo e per l'intera comunità internazionale che in queste ore chiaramente hanno seguito la situazione col fiato sospeso. Torniamo alla musica qui su Radio Kiss Kiss con

Dream di Alex Warren, It's the Eye of the Tiger. Sì, lo farò sempre, ogni volta che ci sarà questo pezzo alla radio. Sì, perché ci assomiglia, sai. Allora, c'è una situazione, una scena, se vogliamo, che unisce le case di tutto il mondo, dalle periferie italiane fino alle ville hollywoodiane. In molte famiglie c'è un genitore che giura solennemente: un cane in questa casa non entrerà mai, non metterà mai la zampa. E sarà lo stesso genitore che dopo 24 ore verrà sorpreso a parlare con la vocina, a fare le coccole al cucciolo sul divano. E succede così. Ed è successo anche all'uomo più elegante del pianeta, il signor David Beckham. Non so se avete visto il video, che è ipervirale. Suo figlio Cruz ha preso una cucciola di Golden Retriever, che è uno spettacolo, e ha pubblicato questo video intitolato "Mio padre e il cane che mi aveva chiesto di non prendere". E quindi ci sono le immagini che mostrano la ex icona del calcio mondiale letteralmente spalmato, sdraiato sul pavimento a strisciare per terra pur di farsi dare un bacetto dalla cagnolina. Quindi sparito il sex symbol, anzi no, forse questo lo rende ancora più sex symbol, evaporato il lord inglese sicuro, insomma è rimasto solo questo nonno impazzito d'amore per il quadrupede. Però d'altro canto, insomma, come non comprenderlo? Quanto è difficile non capitolare davanti a due occhi dolci e a uno scodinzolo festoso. I was-

Entro la fine dell'anno arriverà un nuovo album di Marco Mengoni e questa è una bellissima notizia. Marco che introduce il disco scattando questa istantanea perfetta di quelle malinconie che fanno bene all'anima, bene e male, no? Quelle sospese tra rimpianti e una straordinaria voglia di ripartire.

0: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
0: Con Rita Manzo.
2: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
3: Kiss Kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.

0: Perfetto su corede.it.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: Green Kiss.
1: Se pensate che la matematica sia solo un'opinione, guardate la natura. Allora, gli scienziati hanno scoperto che la geometria può letteralmente salvare le foreste. Il segreto non sta in quanti alberi piantiamo, ma nella loro esatta disposizione nello spazio. Ora sia chiaro, la natura già fa tutto da sola, disegnando boschi millenari con schemi frattali perfetti per difendersi dalla siccità, dagli incendi, eccetera. Il problema siamo noi che distruggiamo questa armonia con il fuoco, o peggio, quando riforestiamo piantando alberi in file tutte uguali, rigide, fragili. La scienza oggi sta solo cercando di copiare la matematica originaria del pianeta Terra per riparare i nostri danni, perché la natura non fa mai nulla per caso, siamo noi che dovremmo reimparare a seguire il suo disegno.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Qualcosa per te di Ligabue su Radio Kiss Kiss, una breve parentesi dedicata allo sport, alla Formula 1, che si prepara a scrivere una pagina storica, se vogliamo, perché dopo oltre 30 anni di assenza il Circus è pronto a fare il ritorno in Africa. La Formula 1 torna in Africa a partire dal 2030 e la destinazione scelta è il Ruanda. Il Ruanda, che è soprannominato la terra delle mille colline, è un paradiso verticale di biodiversità, di foreste pluviali, una sostenibilità da record. Quindi la vera sfida per chi viaggerà fin lì per la Formula 1 sarà staccare gli occhi dalla pista, perché intorno c'è la meraviglia. Insomma, la Formula 1 porta la velocità massima in un luogo che ha fatto della protezione del proprio tempo e della propria natura una bandiera, questo va detto, ed è un contrasto pazzesco. Sarà il mondiale più verde di sempre o forse è il più selvaggio anche, perché no, magari. Let me tell you.

0: Milano.
1: Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani, ore 19 in punto, saremo puntuali, parlo al plurale perché insieme a me ci sarà la mia amica Roberta Sepe in regia, vero? Domani ti ritrovo. Io vi ringrazio tantissimo per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi e accolgo il nostro capitano Stefano Piccirillo in ottima compagnia stasera con Levante che sarà sua ospite, non vedo l'ora. Rick Astley in arrivo subito, grande history kiss del 1987, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Give You Down. Da Rita buona serata, un bacio grandissimo.

quasi 40 anni, ma non li dimostra assolutamente. Quell'estate lì arrivò questo vocione, non c'erano ancora le copertine ufficiali di Never Gonna Give You Up e si pensava a un nuovo Barry White. Era un ragazzo normalissimo, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ma che voce. Buonasera! Ci sarà tanto amore. Comitiva che avrà una presenza tra pochi minuti molto bella. Prima di tutto una persona fantastica, una nostra amica e una vostra beniamina, più che beniamina, sto parlando di Levante, che sta raggiungendo gli studi di Radio Kiss Kiss per parlare di come finiscono le storie d'amore, non tanto come iniziano, e qual è il problema di tante storie anche belle, ci si lascia anche pur amandosi ancora, qualche volta ne parleremo grazie al suo nuovo disco. Amore che sarà protagonista anche nella prima parte della comitiva di O2 Kiss Kiss. Bentrovati da Stefano Piccirillo, insieme fino alla mezzanotte si parte con Elisa.

0: romantica.
1: Come un amore lungo 18 anni, si è separata lo scorso mese, stiamo parlando di Elisa, e l'arte del kintsugi diventa quasi una profezia, perché è un'arte che mette insieme i cocci dopo un trauma o un evento molto importante della propria vita personale. Tanti temi legati all'amore, sta per arrivare Levante e prima le prepariamo il terreno con una sequenza di love songs che fanno parte del martedì sera della comitiva di O2 e Kiss Kiss. C'è una trama in una delle canzoni più belle di Lionel Richie, è intitolata Hello, dove lo stesso protagonista, Lionello per noi amici, è stato così bello quando è arrivato in radio più volte nella storia di Radio Kiss Kiss, e personalmente nella storia quando l'ho incontrato con una semplicità davvero numero uno. Lui interpreta questa canzone, un insegnante di teatro e di recitazione in una scuola d'arte, si innamora perdutamente di Laura, una studentessa non vedente che viene interpretata da Laura Carrington. Il colpo di scena, l'insegnante pensa che il suo amore sia del tutto ignorato, ma alla fine scopre che la ragazza ricambia i suoi sentimenti quando entra nel suo studio e vede che Laura ha scolpito un busto in argilla con le sue fattezze. Pezzo di un'intensità incredibile, si chiama Hello.

0: Is it me you looking for? Cioè, stai guardando proprio me? È uno sguardo dell'anima, perché la ragazza era non vedente, e quel busto creato anche nel video di Hello di Lionel Richie, contenuto in un album fantastico dove c'era anche All Night Long, tanto per intenderci, Can't Slow Down, divenne poi negli anni successivi, con l'era web più sviluppata, un vero e proprio meme, come Rick Astley diventò un meme che appariva ogni tanto, soprattutto all'inizio degli anni 2000, cantando Never Gonna Give You Up nei momenti più insoliti di un racconto o dell'inizio di un reel. Siete nella comitiva di O2 Kiss Kiss, devo dare un abbraccio a Riccardo da Catania, che in macchina sta aspettando Levante. Lui ha anche un cognome profetico, perché si chiama Consoli. A Catania ci sono un sacco di consoli, e uno dei duetti più belli che ha fatto Claudia, ovvero Levante, è Lo stretto necessario, canzone del 2019 con la stessa Carmen Consoli. Tutto torna nella comitiva di Radio Kiss Kiss. Poi, quando vi piacciono tanto queste canzoni d'amore, le curate come Instagram, come i vostri commenti. Ci sono un po' di cuoricini che arrivano con le emoticon proprio al 347 490 0042. Quando si nomina la parola amore, qualche volta c'è gran paura nell'affrontare, come diceva anche Eros Ramazzotti molti anni prima di Arisa, una storia importante, la fragilità dei sentimenti ma anche la felicità al contempo in Meraviglioso amore mio.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso, io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo.

0: Avere cura del proprio amore, il famoso innaffiatoio metaforico che diventa il mezzo attraverso il quale buttare lì l'acqua, innaffiare il fiore dell'amore, appunto averne cura, come cantava magnificamente Meraviglioso Amore anche Arisa. Questa visione poetica, l'amore viene paragonato a un quadro dipinto da Dio con i nomi dei due innamorati all'interno. Abbiamo chiarito anche il dubbio del nostro ascoltatore per Levante e Carmen Consoli.
1: Stefano, buonasera. A te. Mi hai tolto veramente un dubbio, perché mi ricordavo come avesse fatto un brano insieme a Carmen Consoli e me l'hai confermato.
0: Bellissima, tra l'altro. Sta sorridendo Levante in questo momento, appena arrivata nei nostri studi, pochi minuti, e chiacchiereremo naturalmente con lei anche di amore, anche dei fallimenti d'amore, loro malgrado chi, le coppie. Intanto vi porto in una canzone che visse due volte, l'originale di Harold Melvin and the Blue Notes.

il famoso Philly Sound, cioè il suono soul che arrivava da Philadelphia e faceva concorrenza alla Motown Records di Detroit, Aaron Melvin and the Blue Notes cantavano If You Don't Know Me By Now. E Mick Hucknall è sempre stato un appassionato del suono R&B e soul anche di altri tempi, tanto che nell'89 con i Simply Red rifece proprio la stessa canzone, If You Don't Know Me By Now.

0: conosci? Ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Beh, devo dire una naturale prosecuzione. Dopo Madonna, Danceteria, ecco Levante, un'altra donna top. Buonasera.
1: Buonasera, che piacere essere qui con te.
0: Piacere davvero mio. Levante dell'amore, del fallimento e altri passi di danza è il suo nuovo disco. Ma perché queste storie non funzionano?
1: Questo è il motivo che mi ha spinta a scrivere questo disco qua. Cioè, ho smesso di chiedermi che cosa fosse l'amore, se lo avessi capito, ma interrogando intellettuali, filosofi, pensatori, persone molto più colte e preparate di me, non sono riuscita a trovare una risposta. Ho detto, bene, allora andiamo ad indagare sul perché del fallimento, cioè cosa mi spinge poi a distruggere queste storie, perché poi spesso sono stata io quella distruttiva. È iniziato con una domanda che poi è quella che apre il disco: in quanti pezzi siamo rotti, c'è ancora colla per tenerci insieme, quanti di noi si sono sciolti, no, distretti non ci fanno bene. E sorprendentemente ho finito con una risposta. Ti dico sorprendentemente perché nello sciorinare tutte queste storie fallimentari mai pensavo di arrivare a una risposta, cioè speravo, ma non ero certa di riuscire a darmi una risposta così tanto sincera e autentica. Invece, dopo uno scossone privato che mi ha messo proprio davanti a me stessa in maniera molto onesta, sono riuscita a scrivere il brano finale di questo disco, che è appunto la risposta di cui ti parlavo, che si intitola Abissale.
0: Abissale, certo.
1: E lì parte una conversazione con mio padre in cui c'è una grande onestà, una grande rabbia, ma anche un grande perdono.
0: È un po' la quadratura del cerchio, perché probabilmente il rapporto con tuo padre ha fatto sì, in piccola percentuale o in grande percentuale, ce lo dirai tu, un po' a sabotare, cioè l'assenza primordiale di una figura genitoriale poi ti ha permesso, tra virgolette permesso, un po' di autosabotare queste storie che potevano essere felici per tutta la vita e farti riflettere sul fatto di dire ma forse io devo fare qualcosa, perché no, l'assenza ci deve stare.
1: Esatto, è quasi come se nella mia vita sentimentale si ripetesse un pattern deciso da me inconsciamente, perché l'uomo della mia vita, il mio primo uomo, se n'era andato abbandonandomi. Esatto. E quindi per non ripetere quell'abbandono, quella sensazione di disperazione che ho vissuto da bambina, troncavo io per prima. Quindi era un modo per dire
0: preservarti, cioè sì, non mi farai soffrire, perché esatto, non mi farai sentire la tua assenza. Sì. Io parlerei con te un sacco di tempo, potremmo scrivere libri oltre che nuovi album ancora, e intanto sentiamo poi l'elemento che fa la differenza, la tua presenza, è Levante con Russo.

0: Levante questa sera. E significa soprattutto parlare di vita vera. Sai che spesso noi da 4-5 anni sto notando questa cosa, non solo nelle mie trasmissioni, in radio in generale, gli artisti musicali, soprattutto italiani, parlano della sofferenza del dopo, no? O comunque pochi più fanno una canzone dove due persone reciprocamente si amano. Tu sei andata ancora più nel profondo, perché non tanto è finita una storia quanto il perché del fallimento. Hai rimpianti amorosi?
1: Non ho rimpianti amorosi, perché in effetti sono una persona che agisce sempre. Il rimpianto mi fa pensare a qualcosa che è rimasto un po' sospeso. Ci sono delle storie che sono state delle sliding doors, però non ne sono iniziate alcune, ma ne sono iniziate altre. Okay. E dunque non sento di avere rimpianti, perché la mia vita finora comunque mi ha fatto attraversare delle situazioni, nonostante sentimentalmente faticose, perché poi con finali un po' disastrosi, però sempre felici.
0: Okay.
1: Io non rimpiango neanche i finali di queste storie, anzi nella scrittura di questo disco ho compreso quanto in realtà il fallimento sia positivo, proprio perché credo sia peggio non agire.
0: Terapeutico quasi.
1: Sì.
0: Scusa se ti interrompo, ho due cose urgenti che la mia mente, certo, vuole, il mio cuore soprattutto felice della tua presenza. La figura genitoriale del papà, la figura di tua figlia che c'è nel disco.
1: Sì.
0: E un colore che è l'arancione.
1: Esatto. Beh, tre elementi fondamentali per questo disco. La figura genitoriale del papà, che chiaramente ha segnato tutta la mia vita. Io non ti dico che questo è un disco di guarigione, ma sicuramente di consapevolezza. Aver individuato nell'assenza di mio padre tante mie mancanze e tanti miei sabotaggi è già per me una grande riuscita. La figura di Alma è una figura fondamentale, perché è venuta a insegnarmi delle cose.
0: Bellissimo.
1: E sicuramente senza la sua presenza non sarei riuscita ad acquisire la consapevolezza che ho oggi. Io credo che i figli, e con questo non voglio dare loro una responsabilità enorme, tanto i bambini sono inconsapevoli di questo, ma noi lo sappiamo che i figli ci insegnano tante cose. Io sento che Alma è stata un angelo che ha scelto me come madre, e quindi sono qui a imparare nella scuola del genitore come diventare un essere sicuramente migliore, almeno io mi sento migliore rispetto a 5 anni fa. L'arancione, in questo caso, quello dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, è un colore fondamentale che è mancato a queste storie, perché poi di solito quando scrivo i dischi io ho sempre il titolo e il colore che mi guidano nella scrittura, nella coerenza, nella costruzione di un concetto. Ma invece per questo disco avevo il titolo, ma non avevo il colore. Dicevo, ma che colore è? Poi ho capito perché non lo avevo. Perché queste storie non lo avevano nemmeno visto, questo colore arancione, questo semaforo arancione che diceva rallenta un attimo. Non distruggere, dove stai andando?
0: L'arancione del semaforo,
1: l'arancione come attenzione, come colore utilizzato per dire lavori in corso, come il colore del salvagente, come il colore del giubbotto.
0: È un alert per dire attenzione, cerca di non bruciare tutto quello che hai costruito.
1: Esatto.
0: Sentimentalmente, ti voglio un gran bene, ti ho già detto in backstage che quando sento le tue canzoni non è mai banale, perché rivedo parte anche della mia piccola e umile vita sentimentale, e quindi ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Che arrivino tanti successi, so che i firmacopie, gli incontri nei bookstore,
1: esatto,
0: e nei negozi di dischi stanno andando alla grande, e soprattutto c'è l'ascolto intero di un album da non perdere, l'ultimo di Levante. Grazie,
1: grazie di cuore, grazie, kiss kiss,
0: ciao.

I nostri ascoltatori hanno esultato, parole bellissime, il concetto di famiglia, di figli, l'assenza del papà, l'autosabotaggio sentimentale. Quante storie per lei, ancora grazie di essere stata in Io, Tu e Kiss Kiss. C'è una novità, Lil Nas X con World's Greatest.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss, kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.

0: Aggiunge anche Sombra nella comitiva delle grandi emozioni. Ancora applausi per Levante, che è stata con noi per raccontarci non solo il suo nuovo disco, ma il suo point of view sulla vita amorosa, sul fallimento, ma anche sul successo di una famiglia con tanto di alma futura, la sua Pargola, che ha partecipato al suo album.
1: Ciao Stefano, sono Sandra, la provincia di Ravenna. Un abbraccio a Levante, che è bravissima, veramente, tutti i miei complimenti. E a voi che ci fate tanta compagnia sempre con queste interviste bellissime e super interessanti.
0: Grazie.
1: Schiesa a tutti.
0: Ciao, siete voi la vostra compagnia preferita per noi. Intanto noi abbiamo un anno una canzone tra pochi minuti, quando la musica incontra i ricordi. Se provi a scrivermi l'anno più bello della tua vita, quello indimenticabile, ci leghiamo una canzone quale colonna sonora in questa serata così speciale. 347 490 0042, il tuo anno più bello.

L'artista che ha chiacchierato con noi, con la comitiva di O2 e Kiss Kiss in versione weekend, Ariete con Angelina Mango. Che bella vita! Champions League, amici, il Villarreal è avanti 2-1 sul Napoli, mentre l'Inter la pareggia contro il Club Brugge. Il Napoli era passato in vantaggio con Rachmani, poi Mourinho, e non Mourinho che invece fa l'allenatore, ha portato in vantaggio il Villarreal dopo il pareggio del loro georgiano, mentre l'Inter sotto 1-0 ha pareggiato con Lautaro Martinez. Questi i parziali per quanto riguarda le italiane nell'intervallo di Champions League di questa serata di martedì 13 ottobre. Vi terremo costantemente aggiornati. Intanto vi portiamo nella storia. 1991, Seattle, Stati Uniti d'America, esplode definitivamente il fenomeno grunge, che non è soltanto un fenomeno musicale importantissimo peraltro, ma anche uno stile di vita particolarmente dissoluto, anche nella abbigliamento, con i maglioni stracolorati a righe orizzontali, le camicie di flanella a quadroni, ma soprattutto delle figure che sono diventate maledettamente iconiche. Un esempio, Kurt Cobain con i suoi Nirvana. Questa è Come As You Are.

Se vuoi essere davvero un appassionato del grunge, non puoi non possedere Nevermind dei Nirvana. Poi quella frase alla fine di Come As You Are, purtroppo maledettamente profetica per Kurt Cobain, I don't have a gun, nominava spesso questa pistola come pensiero ossessivo. Sono le 22, ciao comitiva della sera, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, appuntamento che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, la musica più bella, tanti ricordi, tanti appuntamenti con voi per parlare di quelle che sono le vostre storie. Ad esempio sta per arrivare anche Un anno una canzone. Prima invece la nuova girl band, Get Psy con Animal.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: I tuoi ricordi raccontati con il tuo anno di nascita. Siamo partiti da lì con un anno, una canzone, ma ogni sera stiamo felicemente divagando in base anche alle vostre voglie. Tipo questa sera, un anno, una canzone dedicato all'anno più bello che avete vissuto. Un esempio.
2: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss. L'anno più bello è stato quando ci siamo sposati, io e mio marito, nel 95, ma l'anno ancora più bello è stato quando è nata la nostra figlia. Fantastico. Nel 97, Flavia. Bello. Ciao da Valentina e Carlo da Cagliari.
1: Ciao amici di Cagliari, ci state benissimo all'interno di questa serata quando Levante ha parlato dei fallimenti d'amore. Noi abbiamo colmato il gap con le canzoni d'amore più belle, le vostre storie, quelle felici, ad esempio, che riguardano l'amore, ma la vostra vita, il vostro anno indimenticabile. Tra poco sentiremo uno o una di voi che peschiamo dal WhatsApp aperto per la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Intanto vi porto nell'anno 2008, che per qualcuno probabilmente può essere stato assolutamente indimenticabile, come Anna, che saluto, che bissa due stagioni, 3 settembre 2008, precisissima anche con la data, e poi luglio 2009. Nel 2008 il fenomeno soul

0: Biagio Antonacci, c'è diventato un po' Manu Chao ultimamente, ancora complimenti per Mustang, che era il suo soprannome della gioventù in quel di Rozzano, il luogo di nascita. Non so dove è nato Pierpaolo, ma è al nostro telefono per un anno una canzone, Quando la musica incontra i ricordi. Ciao Pierpaolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera, chi scrisca voi?
0: Dove sei nato?
1: Che piacere risentirci. A Taranto.
0: Taranto, altro posto mega d'ascolto di Radio Kiss Kiss. Abbiamo un po' divagato questa sera, come stiamo facendo da qualche sera a questa parte, per un anno una canzone, non solo il vostro anno di nascita, ma l'anno più bello, quello indimenticabile. Qual è il tuo, Pierpaolo?
1: Il 1992.
0: Domanda che sorge spontanea, perché?
1: Il 17 maggio mi sono fidanzato con la mia attuale moglie. Abbiamo fatto un lungo periodo di fidanzamento e poi alla fine ci siamo anche sposati.
0: Fantastico. È stato un duro corteggiamento oppure è stato naturale e reciproco?
1: No, è diciamo regolare.
0: Qual è
1: non
0: il tuo?
1: Molto duro, perché una brava ragazza, era molto dolce, quindi ed okay. È rimasta comunque così.
0: Poi soprattutto quando due persone si piacciono, la reciprocità è la cosa più bella.
1: Sì.
0: Ricordi un gesto di quel giorno di maggio, nei mesi successivi, quando hai cominciato effettivamente a conquistarla e stare con lei?
1: Beh, come un gesto proprio mo non mi viene in mente, non mi ricordo, perché comunque così sulle piedi non mi viene niente. E vabbè, l'abbracciai perché ci dà un bacio, giustamente. Alla
0: fine. Cosa più bella,
1: sono le cose più normali, penso, di uno che riesce ad avere un traguardo, di una coppia che riesce ad avere un traguardo dicendo
0: esatto.
1: Ci mettiamo insieme, sì.
0: Anche perché il primo bacio, secondo me, è di una storia importante, almeno non si dimentica mai,
1: no,
0: e coltivarlo negli anni. Ti faccio i complimenti, perché la longevità dei rapporti è proprio stato uno dei temi centrali della prima parte di questa sera.
1: Sì.
0: Io, tu e Kiss Kiss. Nel 1992 una delle canzoni più belle del mondo e più trasmesse come valore assoluto proprio d'ascolto era sicuramente la cover di I Will Always Love You, l'originale della grande e compianta Dolly Parton, ma poi straconosciuta al mondo grazie alla versione di Whitney Houston. Ed è una canzone d'amore proprio da primo bacio. Immagina il primo bacio.
1: Sì.
0: Va bene, te la dedico con tutto il cuore, naturalmente a te.
1: Grazie mille, Kiss Kiss a voi, buona serata.
0: Buona serata a te, ciao per favore.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chissà te, che sei uno di quegli eroi che vanno a correre il mattino presto. Beato te.
1: Beato te, beato te.
0: Chissà te, che ci hai messo tantissimo a prepararti, ma stasera sei proprio uno schianto.
1: Uno schianto.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss.
4: Oktoberfest Calabria!
5: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Niente, per chiudere il vostro martedì sera, stare in comitiva un po' più chill, Giuli e Bress. Oggi ne sono 85 per un monumento della musica mondiale, Paul Simon, che insieme a Art Garfunkel diede vita a uno dei duetti storici della musica cantautorale mondiale, la mitica The Sound of Silence o Mrs. Robinson, film che ha scatenato un po' la storia delle generazioni e della voglia, del desiderio verso le donne più adulte da parte dei laureandi dell'epoca, ma stiamo parlando appunto di un'altra epoca, ma anche una carriera solistica per quanto riguarda Paul Simon, completamente diversa dal duetto Simon e Garfunkel. Questo ne è un esempio.

You Can Call Me All, un grande successo della seconda metà degli anni Ottanta, e dopo lo scioglimento del duo Paul Simon ha un po' reinventato il suo repertorio, come fanno i veri numeri uno. Mai le copie, mai squallide e sbiadite fotocopie di un passato musicale, e un po' di sonorità latine, caraibiche e africane, insomma un po' di world music e un po' di cambiamenti importanti. Compleanno molto suggestivo, 85 per lui, e auguri da parte di Radio Kiss Kiss. Poi ci giochiamo con la musica questa sera, vi metteremo alla prova anche per un secondo e una canzone.

Affacciati alla finestra, amore mio, è arrivato l'arrotino delle serenate alle 22.30 nella comitiva di O2 Kiss Kiss, programma che stai ascoltando, Benson Boone, con Man in Me. Pensate che oggi, ma esattamente 10 anni fa, nel 2016, Bob Dylan ricevette cosa? Il premio Nobel per la letteratura. Bussando alla porta del paradiso. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, take this badge off of me. Knock, knock, knocking on heaven's door. Cioè, mamma, toglimi questo distintivo, non posso più usarlo, sta diventando buio. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mi sento come se stessi bussando alla porta del paradiso, questa da Pat Garrett e Billy the Kid, colonna sonora che è diventata leggenda musicale grazie alle gesta di Bob Dylan, che un po' a sorpresa anche da par suo ricevette appunto il Nobel per la letteratura. Immagino le smorfie di tutti i letterati del mondo verso colui che invece ha scritto dei versi indimenticabili e sempre rinnovati e aggiornati nella cultura popolare mondiale. Tra poco vi metto un New Kiss.

musicali nuovi da parte però di personaggi che ami già da tantissimo tempo. Prendi Lorenzo Giovanotti, ha fatto un giro stamattina nella metro di New York con Samurai J e intanto il nuovo singolo Le foglie di te insieme.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Sono stato sempre un assertore dei piccoli passi, la teoria dei piccoli passi per raggiungere un obiettivo, e viene confermata da Olivia Dean nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Baby Steps. La indovini questa sera in un secondo? Un attacco di pianoforte molto emozionante, molto bello. Dovresti indovinarmi titolo e interprete ascoltandone solo un pezzettino, appunto un secondo. Lo so, stai pensando a mille canzoni fantastiche degli anni addietro, magari può essere anche una canzone contemporanea. Sai benissimo che sono cattivissimo me in questa parentesi, ovvero non ti do nessuna indicazione. Eri un po' distratta o forse distratto. Ti faccio sentire ancora questo secondo. E allora scrivimi se l'hai presa, 347 490 0042 a partire da questo istante, una canzone in un secondo. So che hai tanta cultura musicale, ce la farai, probabilmente anche questa sera. Ciao.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, quest'ultima città che soffre calcisticamente in Champions League. Siamo a 3 minuti oltre il 90esimo, Villarreal 3 Napoli 1, e niente bene neanche l'Inter, che perde 4-2 in casa contro il Club Brugge, scatenato 3 soldi indiziato da Mancini per la nuova nazionale della Nations League, in forza in Belgio, in particolare tripletta per lui. Non ci siamo neanche per indovinare la canzone in un solo secondo, che è questa, e ci sono un po' di risposte sbagliate.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me la canzone è La cura per me di Giorgia.
1: È vero, è somigliante la prima nota, l'attacco di pianoforte, ma non è La cura per me di Giorgia.
3: Ciao Stefano, sono Fabio da Cereno Laghetto, secondo me è Eddie Brock con Non è mica te.
1: Bellissima, interessantissima, poi Eddie Brock è un amico, ma non è lei.
4: Ciao Stefano, dai, era facilissima, era Highway to Hell degli AC/DC.
1: Con tanta energia l'hai detto, però non è neanche quella.
5: Sarà mica Eddie Brock, non è mica te.
1: Già detto, chissà tutti. Già detto, niente, mi dispiace.
6: Ciao Stefano, sono Carlo da Cagliari. Il titolo della canzone è un brano di Dionne Warwick, Stevie Wonder, Elton John, il titolo è That's What Friends Are For.
1: Che bella che era.
6: Ciao. Scusate la pronuncia.
1: No, ma figurati, sei stato perfetto e bravo. C'è una sola cosa a margine, non è quella la canzone. Riprovateci, dai, riprovateci. Ne parliamo tra qualche minuto.

una delle più belle mai pubblicate da Lenny Kravitz, lo che fa molto vibe da viaggio. Questa sera ben trovati anche gli amici quasi delle 23, abbiamo da vivere ancora un'ora e cinque minuti di storia, di ricordi ma anche di grande attualità. Partiamo dai ricordi con il nostro History Kiss, anche perché nel 1979 spopolava la disco music e i gruppi rock, i heavy metal, cercavano anche un po' di scherzarci su e provarono a unire la disco e la rock, i Kiss, riuscendoci peraltro benissimo, con I Was Made for Loving You.

I was made, you was made. Su questo ritornello creato per scherzo per blandire la disco music, i Kiss realizzarono quale band rock il loro più grande successo. Il titolo per esteso, I was made for loving you, baby. Esatto, perché nel 1979 c'era l'esplosione definitiva del fenomeno disco. Saluto Mauri che vuole essere aggiornato sulla Champions League, sei sicuro? Purtroppo è stata una piccola disfatta, il Napoli ha perso in Spagna contro il Villarreal 3-1, l'Inter in casa a San Siro 4-3 per i belgi del Club Brugge, dove gioca in porta l'ex dell'Inter Sommer, grande protagonista, tre soldi, tripletta, e poi Martinez, nonostante la doppietta e Bonini nel finale, non sono riusciti a ragguantare neanche il pareggio. Così le italiane questa sera in Champions League.

0: Canta Travis, un classico della musica pop contemporanea. So che siete un po' giù, in particolare i tifosi di Napoli e Inter questa sera. Disfatta in Champions League, domani tocca al Como alle 18.45 in Olanda, a Rotterdam contro il Feyenoord, e poi alle 21 c'è una gran classica del calcio europeo, Roma-Real Madrid, con il ritorno di Mourinho a Roma. Però vi consolo questa sera, perché entro mezzanotte vi devo regalare la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss. Intanto non avete centrato per la prima sera di Io, Tu e Kiss Kiss la canzone in un secondo. Questo era l'attacco che tradiva tanti ricordi, devo dire anche That's What Friends Are For, nominata con Dionne Warwick da un nostro ascoltatore, ma anche Eddie Brock nell'attualità. In realtà la canzone da svelare era questa.
1: Ciao, sono Michele da Andria. Secondo me Domenico Modugno con Meraviglioso.
0: No, neanche questa, ero convinto di una risposta esatta. La canzone da indovinare in un secondo invece è firmata da un grandissimo.

capolavoro intitolato E penso a te, poi questa parte del ritornello dà una freccia al cuore nella parte centrale che sanguina di sentimenti, è un'altra storia, però vi rifarete domani, forse l'attacco era molto difficile, però la canzone poi alla fine, la reazione di quelli all'ascolto, era proprio lei, eppure avete nominato altri titoli molto molto belli, tipo Domenico Modugno, Last But Not The Least, i Cosmonauti.

0: Anche loro hanno fatto comitiva con noi e ascoltano Io, Tu e Kiss Kiss live from Roma Sud, che hanno battuto con una serie di live in modo incredibile, moltiplicando date su date negli ultimi anni anche in giro per l'Italia. Si chiamano Cosmonauti Borghesi con Gomma Americana. Siete in giro, lavoratori della notte.
1: Buonasera Stefano, come tutte le sere ti porto al forno a lavorare con me, eh?
0: Ma certo.
1: Tutte le sere.
0: Guarda che io vengo davvero, eh. Vengo davvero dopo mezzanotte, saluto tutti quelli che fanno l'alba la mattina, che raggiungono poi all'ascolto anche i nostri amici mattinieri a partire dalle 5 del mattino. Attenzione, vi sto per chiamare. Sì, vi sto per chiamare dal nostro numero di telefono fisso, perché qualora rispondeste e soprattutto esattamente alla domanda quale radio ascoltate, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, diventato un mantra come risposta, come frase da inserire nel glossario di tutti i giorni per allenarvi quando andate a fare la spesa, quando siete in macchina e parlate da soli ad alta voce, per conquistare la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Tra i messaggi WhatsApp arrivati dalle 21 in poi proveremo a chiamare uno o una di voi tra poco.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Kiss, kiss. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
0: Kiss, kiss.

0: e vinci.
1: Sei in macchina la sera, stai ascoltando Radio Kiss Kiss, ma cos'è Rispondi e Vinci? Vi chiamiamo a sorpresa, previo WhatsApp dalle 21 in poi, io, tu e Kiss Kiss, per conquistare la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni. Bisogna anche rispondere. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni alla nostra domanda. Proviamo a chiamare il nostro amico Luciano? Ma certo, sentiamo già un risultato. Squilla. È libero, come si diceva una volta.
2: Pronto?
1: Pronto, Luciano, buonasera, sono Stefano Piccerillo di Radio Kiss Kiss, perdona il disturbo e per l'ora. Sei sveglio? Oh. Sì,
2: buonasera, Stefano. Sì, sono appena arrivato al laboratorio.
1: Fantastico, Luciano. Attenzione, visto che sei un lavoratore notturno, immagino. Allora, che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Evviva, Luciano! Puoi lavorare da questa sera con la t-shirt celebrativa, va bene? Te la scriviamo.
2: Grazie, kiss kiss a tutti.
1: Subito, ciao, kiss kiss a te. Ciao.
2: Ciao.
0: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quanta carica ci ha messo Tiziano Ferro, apprezzato anche dalla comitiva di O2 e Kiss Kiss. Lorenzo si è commosso addirittura, è vero, lo stadio. Ma qual è il concerto più bello? Stavo distruggendo lo studio, tipo stadio, tipo rockstar, al quale avete assistito negli ultimi 50 anni. Ok, 347-490-0042, concerto indimenticabile, perché Tiziano naturalmente ci ha dato questo link anche per festeggiare anche questa sera il mezzo secolo di Radio Kiss Kiss con 5 decadi e 5 canzoni. Gli anni 2000 cosa hanno portato tra di noi e in giro per il mondo? Prima dell'arrivo dei 2000 c'era il problema dei primi computer che registravano l'anno usando solo le ultime due cifre, esempio 99 per 1999, per risparmiare memoria, e si pensava che allo scoccare della mezzanotte i sistemi avrebbero letto lo 00 come l'anno 1900, causando un collasso tecnologico mondiale che chiaramente e fortunatamente, grazie a Dio, non è avvenuto. Cosa successe davvero? Che i governi, le aziende spesero un sacco di soldi per proteggersi dal millennium bug, che poi in effetti non accadde sostanzialmente. E nei 2000 una delle voci più belle del soul e dell'R&B si impose in modo definitivo. Sto parlando di Alicia Keys. I'll keep on falling.
0: 2001.

0: soul R&B da prendere ad esempio, tant'è che anche parecchie ragazze che hanno partecipato ai più recenti talent della musica hanno utilizzato questa Fallen per cimentarsi e entrare in gara dai bootcamp e soci e vari. Con Alicia Keys Fallen abbiamo subito toccato 25 anni di storia, dal 2001 al 2026, 50 sono quelli che festeggia Radio Kiss Kiss. Vi ho chiesto in apertura di 50 i live ai quali avete assistito indimenticabili. Michael Jackson è in testa, non poteva essere altrimenti, con il Bad World Tour del 1988, Roma Stadio Flaminio, chi replica con lo Stadio San Siro Milano dello stesso Michael Jackson, visto on stage rispettivamente da Sara e da Claudio, questa volta Claudio, nel 1997. Vi porto all'inizio degli anni 80, dove avvenne un piccolo miracolo sportivo. Ai giochi olimpici invernali di Lake Placid, la giovane squadra nazionale di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, che era composta da universitari, sconfisse a sorpresa la fortissima corazzata dell'allora Unione Sovietica, fatta esclusivamente da hockeyisti professionisti. La vittoria dell'orgoglio, della voglia e l'esplosione delle radici della musica rap. Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Canzone diventata iconica non solo per il rap.
1: 1980.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: break it up, break it up, break down.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cos I'm Carles Blow and I want you to know that these are the breaks. E da lì poi scattavano tutti i freestyle più ricorrenti. On and on, the beat don't stop to the break down, prendendo un po' mashup tra la Sugar Hill Gang e lo stesso Curtis Blow, i pionieri della musica rap. 50 torna tra qualche minuto, intanto ci godiamo la nuova di 22 Simba.

Un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E infatti l'anno del 50. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, mi dà l'opportunità di, rispondendo così, conquistare la nostra t-shirt celebrativa 50-50, l'appuntamento che ci tiene compagnia fino alla mezzanotte. E poi, parlando di live, molti stanno elencando, vedi il karma, Cesare Cremonini, che stiamo per ascoltare con una sua vecchia canzone. In particolare tre i concerti immortalati da voi questa sera all'Ippodromo di Milano del giugno di quest'anno e poi all'Autodromo Dino Enzo Ferrari sempre nell'estate 2026 e al Circo Massimo di Roma. È stato un anno pazzesco di grandi festeggiamenti e sapete che Cesare Cremonini torna con Amateur. A proposito, è stata poi distribuita la tracklist del nuovo album, c'è il feat con Salmo, con Fabi Fibra, c'è una canzone con Fabri Fibra infatti che si chiama Paparazzi, poi Cavalli da Corsa, Non lo diciamo a nessuno, Il Giardino di Sassofoni, Perché ti conosco, questi sono tutti titoli nuovi, Cose molto piccole con il feat di Malika Yan che fa un certo effetto, i due sono stati anche insieme, hanno duettato già ai tempi della loro relazione insieme, poi c'è Disturbo Mentale, Solo e Solamente Atena, insomma questi i titoli di Amateur. Ma noi siamo nella storia e allora la roulette la facciamo girare, che è un piacere, per ricordare un logico molto cremoniniano. Senti qua.
0: 2014.

0: Cesare Cremonini ci ha insegnato a parlare con sconosciuti e belle sorprese umane nel cuore della notte. Ricordo anche le 6:26, tanti inni diventati vita di tutti noi, perché Cremonini sa molto bene delle nostre esistenze. È un mago anche in questo, qui con Logico. L'abbiamo ritrovata in 50 anni di Radio Kiss Kiss. Appunto il concetto di parlare con uno sconosciuto che può rivelarsi invece un'esperienza incredibilmente stimolante, la curiosità, la novità, rompere la routine, confidarsi senza filtri dalle 11 della sera in poi, per quelli che fanno notte davvero, è anche un'apertura e una forma di antistress, perché non si è mai giudicati da una persona sconosciuta ma ascoltati, che è un concetto diverso, ciò che ci capita anche nell'ultima parte di Io, Tu e Kiss Kiss, se ne sono estremamente felice, così come parlare della sensazione dell'innamoramento. I Police la raccontarono in un pezzo diventato storico e intitolato Walking on the Moon, che non è soltanto la vita nello spazio degli esseri umani, perché Sting ragazzino visse anche la fase dell'allunaggio dell'Apollo 11 del 20 luglio 1969, a distanza di molti anni fece una canzone, ma fece una canzone che mise in evidenza questo suo essere bambino, guardare la TV in bianco e nero e guardare l'allunaggio sostanzialmente in diretta, ma anche quella sensazione di passeggiare sulla luna quando si è particolarmente innamorati, le farfalle nello stomaco, per dirla brevemente. Tutto questo nel concetto di una canzone dove la luna è protagonista. Walking on the Moon.
1: 1979.

Il senso di Walking on the Moon, l'innamoramento, l'allunaggio, ma anche quella vita di Sting insieme ai giovanissimi Police, già tra alberghi, tour, concerti, stanze nuove ogni sera, che lo facevano un po' estraniare dal mondo. Questi i concetti fondamentali che lo spinsero a scrivere e arrangiare con il resto dei Police una canzone che parla di una sorta di alienazione positiva, ma pur sempre lontani dal mondo che scorre naturalmente. Quante storie che ci raccontiamo tutte le sere, voi diretti protagonisti. Comitiva, domani appuntamento alle 21, grazie per la vostra compagnia, quella di Roberta in regia. Ci lasciamo con una hit del 1998 che ha fatto la storia quale meteora della musica, almeno come successo discografico qui in Italia. Negli Stati Uniti la sua carriera continuava con grande successo indipendentemente da Crush. Sto parlando di Jennifer Page, uno specchietto retrovisore, il fidanzato dell'amica, una storiella da raccontare, una vera e propria crush. Da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: I'm a soul. I'ma love you like never been loved before. I'm a soul.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona